0: Step in 3 metri sopra il cielo.
1: L'attore.
0: L'attore.
2: Ah, Raul Bava?
0: Il trio dove cantava Beyoncé. C'ha pure il passo, Pure il passo c'ha lì. Vabbè, il quartiere dove è cresciuta Elodie. Quartaccio, salario o parioli?
2: Salario.
0: Era step in 3 metri sopra il cielo.
1: Ha dato già la risposta e purtroppo era sbagliata, mannaggia.
0: Allora Monica, oggi erano veramente facili, probabilmente ti ha tradito un po' l'emozione. Allora, step in 3 metri sopra il cielo era interpretato da Scamarcio.
2: Credo
0: sia stato il suo primo ruolo importante quando è diventato attore. Il trio dove cantava Beyoncé prima di essere una cantante solista erano Destiny's Child, mentre il quartiere dove è cresciuta Elodie è quartaccio, non salario. Quindi purtroppo Monica ti fermi a 0.
1: Vediamo come se la cava Eleonora. Ele, sei pronta?
2: Prontissima, io le sue le sapevo tutte.
1: Vediamo con le mie, dai.
3: 3, 2, 1, 0.
1: Eleonora, come si chiamava il papà di Carlo Magno? La capitale della Nuova Zelanda.
2: Passo.
1: Quale architetto ha progettato lo spettacolare colonnato di Piazza San Pietro?
2: Non lo so, ragazzi.
1: Come si chiamava il papà di Carlo Magno? Dai, che a scuola sto nome ritornava spesso.
2: Oddio.
1: Buttati.
2: Forse lo so. Come mio papà.
1: Mannaggia, se ti do la risposta ora mi fai
0: Si chiama Sergio.

0: della Nuova Zelanda è Wellington. L'architetto barocco che ha progettato lo spettacolare colonnato di Piazza San Pietro è Bernini.
1: Sei stato un po' cattivo oggi, però erino 12.
2: Un pochetto con me,
0: allora, sì, risultato a tarallo 0-0.
1: Vabbè, facciamo così, ragazzi, vi richiamiamo in settimana, vi rifacciamo giocare a tutte e due come facciamo sempre con i nostri concorrenti. Promesso?
2: Va bene.
0: Ciao Monica, c'è Leonora.
2: Ciao.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte.
3: Notte.
4: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori. Mini gladiatori in sfida.
1: Allora, oggi una bella sfida mista, maschietta e femminuccia. Loro sono Emanuele e Jasmine. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a due.
2: Allora, siete in diretta, benvenuti.
1: Allora, partiamo dal maschietto che è più piccolo. Emanuele, 6 anni, vero?
3: Sì.
1: No, da dove ci chiami, Emanuele?
3: Rocca di Papa.
1: Da Rocca di Papa, perfetto, conosciamo molto bene il posto, si mangia bene lì dai parti vostre. Passiamo a Jasmine. Jasmine è un pochino più grande, 11 anni, vero Jasmine?
4: Sì.
1: Tu da dove ci ascolti?
4: Da Nettuno.
1: Da Nettuno, benissimo.
2: Nettuno contro Rocca di Papa stamattina, sì, un bel derby.
1: Un bel derby provinciale. Allora ragazzi, stamattina giochiamo con lo spelling, lo sapete bene come funziona, vero? Ok, tu Emanuele lo sai come funziona. Noi vi diremo delle parole in del dialetto romanesco e voi dovete fare lo spelling lettera per lettera. Iniziamo da Emanuele, sei pronto Emanuele? Allora, la prima parola è per te, sentimi bene, eh? La prima parola è questa: ciccio, ciccio, vai. Vai, fai lo spelling, Manu.
2: Lettera per lettera.
1: Lettera per lettera, dai.
3: Ciccio.
1: C, una per volta, piano, dai, partiamo dalla prima, dai.
3: Sì.
2: I. Oh, perfetto. Ce
1: allora, Ciccio
2: fatta.
1: È un modo di dire quando non ti ricordi il nome di qualcuno. Noi fai così, scusa, Ciccio. A Roma si fa così, capito? Quando ti dimentichi il nome, non sai come si chiama.
2: Oggi si dice
1: tuo.
2: Ciao, Bomber.
1: Ciao,
2: una
1: Bomber.
2: Volta
1: ciao, Ciccio. Capito?
2: Diceva ciao, Ciccio. Vabbè, vai. Andiamo avanti. Tocca a Jasmine. Jasmine, la prima parola è questa: cucuzza. Vai, è anche il periodo questo.
3: Sì. Z.
2: Ah, manca un'altra.
1: Manca una Z.
2: Quindi è cucuzza.
1: Brava, brava Gianni,
2: bravissima. Eccoci.
1: Che è cucuzza? Spiegaglielo.
2: È la zucca.
1: Sì, ma spesso si può dire pure della testa, no? Ma che c'hai dentro qua, cucuzza, per prendere in giro magari qualche amichetto?
2: Jasmine, oppure qualcuno che magari ti fa arrabbiare, puoi dire: ma che c'è la cucuzza vuota? Non mi ascolti.
1: Vai. Torniamo a Emanuele. Altra parola per te, Emanuele. Senti questa: sbafo, sbafo, vai.
3: S-P.
1: No,
3: B. B.
2: B. Bravo. B. Ok.
3: S-P. A.
1: Ah, sì.
3: S-A.
1: Bravo,
2: bravissimo,
1: bravo.
2: Emanuele.
1: Sbafo è quando magari fai qualcosa senza pagare, che ne so, mangi a sbafo, mangiare a scrocco, esatto. Come spesso, facciamo spesso ierrino.
2: Soprattutto Geppo, Emanuele.
1: Bravo Emanuele.
2: Tu
1: bravo.
2: Emanuele, quando vai al ristorante paghi oppure paga la mamma?
3: Papà.
2: Paga papà.
1: E allora mangi a sbafo pure te. E allora pure Emanuele mangi a sbafo.
2: Emanuele, se andiamo a cena tutti e tre, chi paga?
1: E chi è? Paga papà.
3: Papà.
1: E senti, papà, c'ha ragione.
2: Jasmine, l'ultima parola per te, ascoltami. Bernardoni. Bernardoni.
1: Vai Jasmine.
2: Vai, lettera per lettera.
3: B-E-R-N-A-R-D-O-N-I.
2: Bravissima Jasmine.
1: Jasmine.
2: Ma cosa sono i Bernardoni?
1: Che sono i Bernardoni?
2: Sono gli occhiali.
1: Ah, quando sei mezzo ciecato, capito? I Bernardoni.
2: Soprattutto quelli con il vetro molto spesso.
1: Quelli alla Filini, alla Filini. Va bene, comunque, ragazzi, Emanuele e Jasmine siete i mini gladiatori del giorno.
2: Olè, bravissimi.
1: Bravissimi tutti e due. A breve riceverete a casa la nostra fantastica t-shirt. Emanuele, vuoi salutare qualcuno?
3: Mamma e papà.
1: Senti, la fidanzata, la salutiamo. Sei fidanzato, Emanuele?
3: Sì, siamo Greta.
1: E allora siamo, Greta. Salutiamo pure a lei. Anzi, lei prima devi salutare, capito?
2: Emanuele, se con Greta ti sposi, chi paga il ricevimento?
1: È sempre papà.
2: Papà paga, no? Lui ormai è settato
1: bravo,
2: così,
1: bravo.
2: Bellissimo.
1: Ciao Jasmine, ti salutiamo anche a te. Vuoi salutare qualcuno tu?
3: Mamma e papà.
1: Benissimo, li salutiamo anche noi.
2: Ciao.
1: Grazie ragazzi, adesso dritti a scuola.
2: Buona settimana.
0: La notte.
5: La notte dei gladiatori.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo martedì 29 settembre non può mancare l'appuntamento con il romanzo della buonanotte scritto dal Sorgeppo.
2: È proprio un momento immancabile, hai detto bene. Perché
1: è il contenuto inedito che realizziamo apposta per i gladiatori che ci ascoltano di notte.
2: Ma soprattutto
1: quindi,
2: prima di coricarti, prima di chiudere gli occhi per affrontare la notte, si leggono sempre un paio di capitoli di un buon libro, no?
1: Serve anche per pulire il cervello, esatto, da tutte le scorie accumulate durante il giorno.
2: Ed oggi ti leggo la sinossi del mio ultimo romanzo. È un thriller psicologico.
1: Sì.
2: Sì, sì, sì. Che racconta la storia del pianista jazz Armando.
1: Armando, sì, tanto sì, lo sappiamo, i tuoi
2: classico
1: protagonisti.
2: Classico nome da pianista jazz, no?
1: Si chiamano sempre così.
2: Armando assiste per caso all'efferato omicidio della sensitiva Tamara.
1: Oddio.
2: A Roma, a Spinaceto, succede.
1: Ok.
2: Scatenando una spirale di terrori ed indagini. Ho anche composto la colonna sonora,
1: Fammi sentire la colonna sonora. Considerando anche la trama, l'ennesima tua buffonata, hai copiato spudoratamente la trama di Profondo Rosso.
2: Ma probabilmente sei tratto in inganno dal titolo che contiene un colore, ma non c'entra nulla con Profondo Rosso.
1: Profondo Rosso, capolavoro assoluto di Dario Argento.
2: Capolavoro, un parolone.
1: Riconosciuto a livello globale.
2: Capolavoro, un parolone.
1: Tu ora te ne vieni con la pallida imitazione. Sì. Come si intitola il tuo romanzo?
2: Pallido, però c'è azzeccato. Che l'hai letto? Perché no, il mio romanzo si intitola Bordeaux in superficie.
1: Quindi dopo Profondo Rosso, Bordeaux in superficie.
2: Siamo tornati a galla.
1: Ma prima o poi sta pagliacciata finisce.
2: No.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
0: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Notturno nel ritmo della capitale con Geppellino De Niro termina qui.
1: Noi ci fermiamo qui, una breve pausa, giusto 3 ore per ricaricare le pile, ma alle 6 in punto torniamo per la sveglia dei gladiatori con la puntata del martedì. Dai che è lunedì, ce lo siamo tolti dalle scatole, cominciamo ad affrontare questa settimana.
0: Continuate ad ascoltare Dimensione Suono Roma dalle 6, la giostra riparte, vi aspettiamo tutti a bordo. Buonanotte.
2: Gladiatori.
3: Notte.
2: La notte.
3: Gladiatori.
2: Notte.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione.

0: Ritmic History.
1: Ed eccoci qui nella notte firmata Dimensione Suono Roma, penultimo giorno di questo settembre che a me sembra iniziato ieri, ma in realtà è anche quasi finito. Io sono Xenia, ciao a tutti, e sono pronta ad accompagnarvi fino alle 5 del mattino.
0: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Un viaggio nella musica, quello che sta per arrivare. Ritroviamo Peggy Gou, Aira Star con Woman, gli 883 North, Sud, Ovest, Est, ma subito Free Your Mind.

0: dalla coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che

0: Rhythmic History.
1: E ciao a tutti gli assonnati che ci sono presenti qui con noi con Dimensione Suono Roma. Io sono Xenia. Chi sta tornando a casa, chi sta andando a lavorare, la musica però è per tutti e ritroviamo Corona con The Rhythm of the Night.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: This

0: History.
1: Insomma, come va lì fuori? Appena svegli oppure state andando a dormire? Il numero per interagire con la diretta è sempre quello, ma ve lo ricordo, il 393 0119 119, i vostri sms e whatsapp audio.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: notte con dimensione su una Roma può creare dipendenza, ma di quella buona, di quella che ti dà energia, allegria e voglia di cantare insieme anche di notte o di mattina presto. David Guetta e Hypatone, la nuova si chiama You and I, Me and You. Io sono Xenia e ti aspetto domani. Ciao!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

bel calcio a questo martedì. Anzi, diamo un bel Strike It Up dei Black Box del 1991 su Dimensione Sono Roma. Io sono Mary e per la prossima ora staremo insieme ad ascoltare le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E sì, parlo degli anni 90 e anche gli anni 2000. Ma ripartiamo subito con Robert Miles, Fable. Ritmi.

0: History Extended Version.
1: C'era un gran groviglio di fili, non parlo del filo interdentale, ma parlo del filo delle cuffie, che negli anni 90 e 2000 non erano wireless, cordless, scollegate insomma dai nostri device, ma erano questo groviglio di nodi. 49ers, Baby I'm Yours, ma prima ancora Daft Punk, One More Time, Dimensione Sonora.
0: Rhythmic History, Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mick History Extended Version.
1: Tra poco su Dimensione Sonoro con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Bobby Brown, Two Can Play That Game del 1994, ma prima ancora Double D con Found Love del 1990, hanno riempito il teatro di Padova domenica scorsa, sì, il teatro Geox. Gli Eiffel 65, che

0: Extended Version.
1: È stato proprio lui ad aprire il concerto degli Eiffel 65. Ogni tanto lo vedo qui in studio e lo saluto. Don Cash, che ha fatto saltare tutti voi. Ma adesso rifacciamo un tuffo negli anni 90 e anche gli anni 2000 con Living Joy, Don't Stop Moving.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Aveva un sapore un po' diverso il latte negli anni 90, era un po' più denso forse. I Moloco si ispirano proprio al latte del romanzo di Arancia Meccanica, che era un po' modificato. Noi ce li ricordiamo con Sing It Back 1999, stesso anno Gigi D'Agostino con Another Way. Io ti saluto, noi ci risentiamo questa sera e tra poco la sveglia dei gladiatori.
2: Rhythmic History. Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Buon martedì 29 settembre 2026. Benvenuti su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale. Geppellino De Niro, andiamo.
1: Settembre agli sgoccioli, cari amici, ma la cosa più importante è che ci siamo levati il lunedì dalle scatole. Iniziamo insieme questo fantastico martedì con queste quattro ore che ci porteranno fino alle 10, tra tanta buona musica, tanti amici, tante rubriche e soprattutto le immancabili risate.
0: In questa prima ora, almanacco del giorno oggi, quindi scopriremo i santi del giorno, sì, e tutti i VIP che celebrano il compleanno in questa data.
1: No, oggi non è la festa mia, eh?
0: No, perché?
1: Che hai c'è? Detto VIP, scusami.
0: No, infatti, tu fai il compleanno a dicembre, tranquillo. E poi i vostri messaggi, raccontateci già da quest'ora del mattino perché siete svegli, dove andate,
1: perché?
0: Che fate?
1: Cioè, perché bisogna lavorare? Perché? 393-0-119-119, partite subito, dai!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio di pomeriggio si presenta in farmacia, arriva al bancone, c'è un bel dottore che fa così: buonasera, prego, mi dica, senta, mi scusi, vorrei una lavanda intima per mia moglie. Allora, sì, ce ne sono tante, si ricorda il nome? E no, guardi, adesso purtroppo il nome mi sfugge. Beh, il dottore fa: si ricorda almeno il colore? No, neanche il colore. Però sa de pesche sciroppate.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 1990.

0: Iniziamo così il nostro martedì mattina. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti, oggi è una bella mattinata, siamo molto contenti.
0: Siamo molto contenti perché l'Italia ieri ha battuto la Turchia 4-1.
1: Ieri ce l'abbiamo fatta, come si dice qui a Roma, che voleva una bella vittoria, soprattutto per dare una spinta e un nuovo inizio a questa nuova nazionale, no?
0: Esatto, e quindi l'Italia ritrova i tre punti in Nations League e ritrova anche il gioco, no? Perché
1: poi,
0: la 4-1, prestazione,
1: una bella vittoria pure, non è una vittoria da corto muso come si dice, dai.
0: No.
1: Ma pure per dare un po' di coraggio e infondere un po' una nuova linfa a questa squadra, no?
0: Ha segnato Bastoni, sì, difensore dell'Inter, Frattesi, sì, centrocampista della Lazio, Pio Esposito e anche Caiode. A proposito di Pio Esposito, ieri insomma vi segnaliamo anche questa bellissima storia perché dopo 26 anni la nazionale ritrova due fratelli che giocano con la stessa maglia.
1: È vero, succedeva 26 anni fa con i fratelli Inzaghi,
0: ecco,
1: e è risuccesso, ecco, a distanza di 26 anni. Sono molto belle queste storie.
0: I fratelli in questione sono Pio e Sebastiano Esposito. Uno gioca per l'Inter, l'altro gioca per il Sassuolo.
1: Ma pensa che orgoglio pure per la famiglia, due giocatori in Serie A, stanno messi bene lì in famiglia.
0: Sarà felicissima mamma e sarà felicissima anche papà.
1: Te credo.
0: Dopo tanti sacrifici, oh.
2: La sveglia dei gladiatori. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe.

0: voglia di ascoltare i messaggi dei gladiatori al 393 0119 119.
1: Sentiamone qualcuno, dai.
0: Viviamo insieme le primissime ore di questo martedì 29 settembre.
1: Aspetta però, prima fammi mandare un grande saluto a Serena da Cantalice che ci manda un grande abbraccio e noi ricambiamo con tanto piacere.
2: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno
2: Marino, buongiorno Gigi.
1: Ciao Sabrina.
2: Allora, è martedì, facciamo un bel respiro. Andiamo tutti a lavorare. Oppure buonanotte a chi si va riposato per turno di lavoro notturno. Un bacetto a tutti quanti, da Sabrina e dalla Bottiglia.
1: Ciao Sabri, grazie mille.
0: E Sabrina vi aspetta sempre con tantissime cose buone.
3: Buongiorno gladiatori e gladiatrici, sempre Stefania D'Anzio. Volevo mandare un abbraccio a tutti coloro che sono sul raccordo, che stanno combattendo come Russell Crowe nel Colosseo, da cui vediamo gladiatori, e chi come me si sveglia la mattina e sembra invece un gatto di marmo, e chi c'ha bisogno di un buon caffè
1: che
3: viene gentilmente offerto da me a tutti voi in maniera telepatica. Vi abbraccio forte forte e da presto, perché tanto tutte le mattine, anche senza questi messaggi vocali, sappiamo che siamo insieme e affrontiamo una nuova giornata. Un abbraccione a voi e ai nostri simpaticissimi conduttori che ci allietano ogni giorno.
1: Grazie,
3: buona giornata a tutti.
0: Grazie. Ma che bel messaggio, Stefania. Grazie.
1: A quest'ora del mattino non è scontato. Grazie Stefania, tanti cuoricini.
0: Fa benissimo anche a noi, ok? Un balsamo questo tuo messaggio. Piccola pausa, alle 16:17, restate qui, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
4: Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, 1 litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Dei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attende un martedì anticiclonico su tutto il Lazio. Infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata di bel tempo dove prevarrà il sole e dove i cieli saranno sereni e tersi. Le temperature massime ancora una volta al di sopra della media del periodo, con clima piuttosto mite. Diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per la giornata di mercoledì, solo qualche nuvola in più verso sera a tratti nelle aree interne.

0: tormentone dell'estate 2025, Alfa Manu Ciao, a me mi piace, questa è Dimensione Suono Roma, pronti con l'almanacco del giorno oggi. Martedì 29 settembre, oggi celebriamo i santi Michele, Gabriele e Raffaele.
1: Che fanno rima tutte e tre, eh? Allora, però diciamo che cosa proteggono e che cosa, sono specifici. San Gabriele, il protettore di postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, filatelici, radiotelevisione e telecomunicazione.
0: San Raffaele, il protettore di ciechi, adolescenti e anche il protettore dei viaggi.
1: Mentre San Michele...
0: la sirena questa,
1: Il santo patrono della polizia d'estato.
0: A posto.
1: Infatti San Michele è sempre rappresentato con la divisa, non so se te li hai mai visto un affresco, eh?
0: Infatti accadde oggi, voltiamo pagina, nel 1964 nasceva il fumetto di Mafalda.
1: È stato uno dei fumetti insieme a Charlie Brown tra i più antichi e soprattutto tra i più amati, soprattutto dalle signorine e dalle donne, perché questa bambina un po' irriverente, sempre molto
0: impertinente,
1: molto esattamente.
0: Con questi capelli ricci, tutti neri, molto scuri. Nati in questo giorno nel 1936, oggi nasceva il cavaliere Silvio Berlusconi,
1: imprenditore che poi è passato alla politica. Da pochi giorni gli è stato dedicato l'aeroporto di Milano,
0: sì, quello
1: adesso
0: di
1: l'aeroporto
0: Linate.
1: Di Linate non si chiama più aeroporto di Linate, si chiama aeroporto Silvio Berlusconi. Nel bene o nel male ha fatto parte comunque della storia del nostro paese, ecco.
0: Nel 1959, oggi, in quel di Margherita di Savoia, nasceva lui.
1: E poi la cosa più incredibile, oltre alla sua bravura, alle meravigliose canzoni che ci ha cantato, è come si porta gli anni. Ragazzi, 67 anni, sembra un ragazzino. Non so se l'avete visto anche all'ultimo Sanremo, no?
0: Di chi stiamo parlando? Dai che l'avete capito.
1: Raffaella Di Efoli, in arte Raff, grandissimo cantante che iniziò la sua carriera cantando in inglese, poi è passato alle canzoni italiane, ma veramente si porta i suoi 67 anni meravigliosamente.
0: Tantissimi auguri.
1: Tanti auguri.
0: Continuiamo, perché non è finita qui, perché nel 1950 c'è anche un altro compleanno oggi da ricordare.
1: Questo è il compleanno,
0: Il suo.
1: Tutti insieme.
0: Voce.
1: Forza l'acuto.
0: Come fa Gladiatori. Insieme. Maledetta.

0: Giovanotti.
1: Primavera.
0: Loretta Gocci, auguri, oggi è il suo compleanno.
2: Auguri Loretta.
0: Che spettacolo. Ma e
2: che
0: poi
2: canzoni, senti queste canzoni. Queste sono canzoni immortali, queste rimarranno per sempre.
0: Ma tu lo sai che lei questa canzone non voleva cantarla poi sul palco del festival.
2: Ma è sempre così, è sempre così.
0: Perché prima di lei c'era stata Mia Martini e lei pensava di essere indietro rispetto al talento di Mia Martini.
2: E invece la storia gli ha dato ragione, vedi?
0: Chiudiamo i compleanni ricordando anche quello di Gaia, nata oggi nel 1997.
2: Vabbè, lei è una bischelletta.
0: Mezza brasiliana.
2: Sì.
0: Mezza italiana, Gaia, che quest'estate ci ha fatto ballare e cantare con questa canzone che è un omaggio alla sua terra d'origine, Bossa Nostra. Io sono follemente innamorato di lei e della sua musica.
2: Sì, ma hai sempre
0: quindi
2: detto, ma più che della musica, te lei proprio, dai, diciamolo, dai.
0: Tanti auguri, Gaia, buon compleanno.

0: History 80.
1: Allacciate allacciate le cinture di sicurezza.
2: In italiano, grazie.
1: Ritorniamo nel 1986, l'anno in cui Alf, la sitcom sull'alieno peloso, arrivava nel mondo.
2: Me la ricordo, in quegli anni Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 86, Cutting Crew, I'll Just Die in Your Arms. Gladiatori, buongiorno. Ascoltiamo i vostri messaggi. 393 0 119 119.
1: Vai, partiamo.
2: Gladiatori, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si parte direzione Monaco di Baviera, Oktoberfest. Tanta birra.
1: Te credo.
2: Ciao, buona giornata, Roberto.
0: Roberto,
1: mi raccomando, no, non guidare però, Roberto,
0: passi da Balduina che saliamo a bordo così al volo e andiamo in onda da lì. Restiamo in Germania perché poi abbiamo anche ascoltatori che ci seguono da lì.
3: Buongiorno, buongiorno gladiatori, buongiorno Geppellino, Giampaolo da Stoccarda, un po' che non ci si sente. Ragazzi, in Germania abbiamo ancora un po' d'estate e si va avanti. Mi siete mancati un po' perché non vi ho potuto ascoltare per un paio di giorni, ma sono contento che adesso vi posso riascoltare. Vi abbraccio tantissimo, vi ringrazio per la compagnia che mi fate veramente tutti i giorni e vi auguro una splendida giornata a voi e a tutti i gladiatori. Da Giampaolo da Stoccarda,
0: ma
3: ciao.
0: Che belli che
1: grazie,
0: siete.
1: Grazie Giampi, anche a te, passa una bella giornata.
0: Nonostante i tanti anni passati in Germania, il calore italiano non lo abbandona mai.
1: E nonostante la distanza, ci manda tutte le mattine un fantastico messaggio come questo.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: Barra, Gue, Casini, su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Scusa, ma Casini, parliamo di Pier Ferdinando?
0: Sì, sì, sì,
1: a
0: è
1: lui,
0: canzone
1: no?
0: dedicata a lui, esatto, perché sai, è in odore di Presidenza della Repubblica.
1: Ah, ecco, quello, perché pensavo, non capivo a chi era dedicata sta canzone.
0: Ah, oh, sei tremendo.
2: Geppolino, Gladiatori, buongiorno. Eleonora, dal Bano Laziale.
0: Ciao, Ele.
2: Direzione Boccea, ufficio. E una buona giornata a tutti quanti, buon lavoro a tutti. Ciao,
0: ciao, ciao. Eleonora dal Bano Laziale a Boccea, non è poco, è il tragitto, quindi hai bisogno della nostra carica. Piccolo break, torniamo tra poco, restate qui e parliamo di stadio, ok? Perché c'è un aggiornamento molto importante sul progetto di Pietralata.
1: Ale, ale, ale, ale.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
7: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì! E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.

0: A distanza di 20 anni, Madonna continua a dettare le regole, perché agli MTV VMAs 2026 ha portato a casa 7 statuette.
1: 7, avete sentito bene, 7. Soprattutto a distanza di 26 anni è uscita con Confession 2, l'album che cercava di ripetere il successo del primo, e c'è riuscita, perché eccola qui, eh.
0: Esatto, infatti ha vinto anche album dell'anno e miglior collaborazione, best collaboration, con Sabrina Carpenter per Bring Your Love. Infatti poi le due si sono anche esibite in quel di Los Angeles.
1: Esatto, ho seguito la cerimonia, si è tolta più di qualche sassolino dalle scarpe, Madonna ha criticato il suo ex manager, però diciamo gli occhi erano tutti per Taylor Swift, perché è diventata l'artista che ha vinto di più nella storia dei VMAs.
0: Comunque ritorniamo nella capitale, parliamo dello stadio, perché insomma la Roma si sta preparando ad avere un nuovo stadio tutto per sé, via libero definitivo per i lavori a Pietralata. Quindi la conferenza dei servizi ha dato parere positivo al progetto, l'autorizzazione unica chiude l'iter, vale come variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, cantieri attesi in primavera, quindi nel 2027 dovrebbe partire di fatto il progetto stadio della Roma Pietralata.
1: E mi è arrivata pure una notizia che probabilmente alcune parti dello stadio saranno fatte coi pezzi che avanzano dal ponte dello Stretto di Messina, quindi qualche traliscio che lì è avanzato
0: è possibile,
1: lo useranno per fare lo stadio, meglio così, dai.
0: Il sindaco si è detto molto felice, molto contento. Giornata storica.
1: Ecco, e ha detto al sindaco: se lo stadio verrà fatto, l'inaugurazione la faccio io, porto la chitarra.
2: La sveglia dei Gladiatori. Cosa so?

0: Le 6.56, Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma e questi i vostri messaggi.
1: Sentiamo 393 0119 119.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori.
0: Buongiorno.
2: Volevo augurarvi una buona giornata, grazie, e dire grazie infinite a tutti voi che sostenete il bar, che non è un momento molto bello che stiamo attraversando. Io sono barista e li sento tutte le mattine, che comunque c'è una differenza. Comunque vi ringrazio, sì, a voi che sostenete noi che stiamo qui al bar a farvi cappuccino, a farvi il caffè, il latte macchiato e coccolarvi, ok?
0: Bello.
2: Un bacio, buona giornata, buon martedì a tutti, un bacio da Luana.
0: Ciao Luana. Si sente che fai il tuo lavoro con amore, che bello. Lo abbiamo ricordato ieri, purtroppo è il periodo, non è fortunatissimo per i bar, ne chiudono 11 al giorno.
1: Sì, ma teniamo duro ragazzi, teniamo duro e continuiamo ad andare al bar, mi raccomando.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
1: Ciao
3: Gianluca, la bottega del pane Montepulciano sempre con voi, sempre.
0: Bella Gianluca, il nostro panettiere di fiducia, non manca mai. Poi 393 0119 119, continuiamo.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
1: Ciao ciao
4: Dario da Roma, siamo sul accordo, andiamo al lavoro, si incomincia un'altra settimana di lavoro. Grazie sempre per la compagnia che ci fate, per la vostra splendida musica. Buona giornata a tutti i gladiatori.
0: Proviamo a rendere meno difficile la ripartenza, no?
1: Dai,
0: che è il momento,
1: Dario,
0: più difficile
1: martedì,
0: della
1: eh?
0: Giornata.
1: È già martedì, abbiamo già scavallato il lunedì. Forza!
0: Noi siamo pronti a breve a tornare in redazione e nella prossima ora troveremo anche Emiliano Bonini. Restate con noi.
5: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale non è solo musica.
6: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Anche in questo martedì mattina c'è l'appuntamento con l'informazione. Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Andrea Soprani. 10 anni e questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Roma ai 3 agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni. Il maggiore Sharif, per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo, e i colonnelli Elmi e Mohamed. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, invece è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Giulio Regeni, avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno infatti fatto cadere l'accusa di omicidio, riconoscendo per i condannati l'accusa di sequestro di persona. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, così i familiari di Giulio Regeni. Lo stadio della Roma si farà, ottenuto il parere positivo dell'ultima conferenza dei servizi che era in programma. Ora lavorare pancia a terra per partire con i lavori ad aprile 2027, con l'ambizione di concludere i lavori per il 2029, così il sindaco Gualtieri. Scadenze che sono dettate anche dall'esigenza di fare in tempo per Euro 2032. Roma a Ponte Flaminio è in funzione la nuova illuminazione realizzata da Areti e finanziata da Roma Capitale, con un investimento di oltre 310.000 euro di fondi capitolini. Installati 222 apparecchi per le carreggiate e i percorsi pedonali. Calcio Nations League, Bursa si tinge d'azzurro, l'Italia batte 4-1 la Turchia, prestazione autorevole degli azzurri che riscattano il KO col Belgio. In gol Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon martedì a tutti, 29 settembre 2026, Geppellino De Niro anche questa mattina su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale con voi fino alle 10.
1: Buon martedì, si affaccia un timido sole, ecco, sta sorgendo la luce proprio adesso e iniziamo tutti insieme la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. Questa è l'ora in cui torna anche Emiliano Bonini con la sua Vox Populi e verso le 7:30 arriva il momento dei bambini. Torna Mini Gladiatori in Sfida, tenete a mente il nostro numero.
0: Segnatelo 393 0119 119. Tu il caffè lo hai preso?
1: Davo.
0: Chi ci sta ascoltando anche, quindi iniziamo subito, forza.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un giovane affittuario chiama il padrone di casa al telefono lamentandosi che dentro l'appartamento ci sono dei topi. Il padrone di casa come risponde? Ma che stai dicendo? Ma non è possibile. E venga giù a vedere, venga giù. E il padrone che fa? Esce da casa, fa le scale, entra l'appartamento del suo ragazzo e fa: dove stanno sti topi? Fammi vedere. E il ragazzo gli fa: guarda lì, c'è un buco vicino al zoccoletto, no? E il ragazzo prende un pezzettino di formaggio, lo mette fuori a sto buco. Come lo mette davanti al buco, dal buco esce una trota che prende sto pezzo di formaggio e rientra. E il padrone di casa gli fa: oddio, e che era quella? Lui fa: dell'umidità, ne parliamo dopo.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 99.

0: Bad Girls Gladiatori. Buongiorno, buongiorno. Chi c'è lì fuori?
1: Buongiorno a Contigliano. Contigliano, sì, Rieti. Ci sono 10 gradi. 10 gradi. Buona giornata. Ciao belli.
0: Ragazzi, Rieti è la cittadina più fredda in questi giorni. 10 gradi. Cioè, esci col cappotto.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Daniele da Basilea. Ciao, dai, che è martedì, alle spalle abbiamo lunedì. Davanti abbiamo mercoledì, giovedì poco più avanti, venerdì lo intravediamo. Sabato, domenica, guarda, stanno là,
3: sì, ma sì, siamo arrivati già.
2: Dai, che ci siamo, dai, tutti in fila che arriviamo.
0: Daniele, tra poco arriva pure Natale, a
3: ci
0: sto
3: siamo,
0: punto.
3: Cominciamo a accendere i camini.
0: Parliamo di fisco, che è stamattina, ecco. Perché l'obbligo di scontrini collegati al POS sta dando i primi risultati.
3: Così dicono.
0: Tra luglio e agosto emersi altri 2 miliardi e 7.
3: Dove stavano? Sott'acqua.
0: Hai capito? La mossa dell'obbligo di collegamento tra registratori telematici e POS, chi gestisce un'attività e ci sta ascoltando in questo momento sa di cosa stiamo parlando, sta continuando a dare risultati che devono far riflettere. Tra gennaio e agosto il numero degli scontrini emessi, o per dirla in modo più tecnico, i corrispettivi telematici, sono cresciuti di circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo di un anno prima, quando questo obbligo non c'era.
3: Ci ha fatto caso, in Italia cresce tutto, l'unica cosa che crescono sono i stipendi, incredibile. Vabbè.
0: Questo significa che i mesi più rappresentativi dell'estate, ossia luglio e agosto, hanno portato in dote quasi 60 milioni di scontrini in più e quindi, come ho detto prima, 2,7 miliardi che finiscono nelle casse dello Stato.
3: E tutti a pagare, sai che comunque è cosa buona e giusta, vero?
0: E ragazzi, se tu lo scontrino lo fai per quel motivo là,
3: certo.
0: Perché le tasse, ricordiamo, se tutte le paghiamo sono meno per tutti.
3: Sì, così
0: sulla carta.
3: Sulla carta.
0: Funziona
3: carta?
0: Così. Poi, non lo so, quella dello scontrino.
3: Scusa, sempre rotolo.
4: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di dimensioni.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Dimensione Suono Roma, e quindi emerge il sommerso, come dicono quelli che parlano bene, perché l'obbligo degli scontrini collegati al POS hanno segnato un aumento soprattutto nei mesi più caldi in tutti i sensi, luglio-agosto, 2,7 miliardi di euro emersi grazie a questa mossa messa in atto dal governo.
1: Allora, lo sai che quando si parla di queste cose siamo su un terreno minato, no? Perché non tutti la pensano allo stesso modo.
0: Noi
1: no?
0: Ci siamo limitati a riportare un dato.
1: Ah no, cioè noi abbiamo, ecco, abbiamo riportato il dato appena diffuso.
0: È corretto, chi emette una prestazione deve mettere lo scontrino.
1: Quello è giusto.
0: Cioè,
1: no? Sì, no, tutti anche perché se no, anche perché no, ci sarebbe un pagamento in nero, no?
0: Non mi sembra il caso. Dai, forza. 7:17, piccolissima pausa e poi torniamo con Emiliano Bonini. Restate qui.
2: Go! Your Energy Music.
3: Lui è un esibizionista. Sesso e varietà.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: Basta andare da Pewex! Non ci credi? Senti questa! Pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Ci attende un martedì anticiclonico su tutto il Lazio. Infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata di bel tempo dove prevarrà il sole e dove i cieli saranno sereni e tersi. Le temperature massime ancora una volta al di sopra della media del periodo, con clima piuttosto mite. Diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per la giornata di mercoledì, solo qualche nuvola in più verso sera a tratti nelle aree interne.

0: Bene, no. Soprattutto Annalisa, Dimensione Suono Roma, alle 7.25 tornati nel ritmo della capitale, anche perché c'è Emiliano Bonini. Andiamo!
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ride!
2: Succede
0: a chi?
2: Alle ragazze per bene. Bere. No. Per bere.
3: Che è per bere?
2: È le ragazze che la sera vanno a bere.
0: Ah, al bar,
3: vanno a bere.
4: Sì. Oh, oggi voglio parlare di una signora con un nome molto comune qui a Roma.
0: Oddio, chi è?
4: È la sora Maria Cazzetta.
3: Chi è che la conosce?
0: È un'istituzione.
4: Certo. La tiriamo sempre fuori, molto spesso, no? Molto, tra l'altro per svariate tipologie di discorso comunque. Allora, è comunque una signora di fantasia, Maria Cazzetta, che sta ad indicare una persona poco avvezza ai grossi guadagni, diciamo,
3: sì,
4: no?
3: Sì, sì.
4: E per questo motivo, se vi viene fatta una proposta poco vantaggiosa,
0: ok,
4: potete tranquillamente rispondere all'interlocutore: eh sì, come no, mi fa fare i guadagni di Maria Cazzetta.
3: Se dice.
4: Eh sì, Maria era una donna romana, molto piccola e minuta, e per questo veniva chiamata Cazzetta.
3: Ah, ma era... cognome?
4: Sì, era proprio il cognome. Immagini, Simone Cazzetta. Tanto buona, talmente buona che veniva fregata tutti i giorni dal sor Peppe.
3: Ah, ecco, certo.
4: E Peppe, sapete chi era? Quello che stava sempre a camminare. Quello che faceva il giro, no?
0: È lui.
3: Pure lui è molto conosciuto.
0: Quindi sì. Frequentavano tutti la stessa comitiva.
4: Tutti lo stesso periodo, tra l'altro. È sempre lo stesso periodo. Ma in questo caso il giro di Peppe era il giro d'amicizia di Peppe. Che al turno ogni giorno gli dava naso alla Maria Cazzetta, che era una credulona, poverina.
3: Era
4: un
3: appuntamento a mezzogiorno.
4: Sì. Oggi come Africa, ma quella
3: bravo. Certo.
4: Un giorno Maria, stufa di essere presa in giro da Peppe, chiamò Maria per Roma, pensate, che era quella che spariva sempre.
0: Sì, un'altra Maria, sì, da non confondere.
4: E quella, tra l'altro, tante persone manca. Chi era? Maria non la conosco, certo, perché spariva sempre. E stavano tutti a cercarla, e per l'appunto anche quel giorno Maria per Roma non si trovò.
3: Strano.
4: Sì, sì. E allora Maria chiamò un altro suo amico con cui condivideva il soprannome.
3: Chi era?
4: Efra Coso da Velletri.
3: Quella è il più famoso di tutti.
0: Sì, sì, sì. Era fuori città, ma comunque molto conosciuto.
4: Eh sì, solo che la censura da sempre ha vietato tutti quanti di dire il vero nome, soprattutto per radio, no?
3: Però certo.
0: Dite, non possiamo, ci ascoltano i bambini.
4: Diciamo Fracacchio.
3: Sì.
4: Ma Fracacchio, siccome si sentiva sto cacchio, non rispose mai alla chiamata. Lui era molto altezzoso, no? Purtroppo il destino di Maria restò per sempre quello di essere fregata da tutti. Ma alla fine frequentò un corso di pugilato, non so se sta cosa la sapete.
3: No, questa
0: si è scritta kickboxing.
4: Sì. E cominciò a dare sganassoni a destra e a sinistra.
3: Oh, finalmente.
0: Vedi la sua rivincita, brava.
4: Così finalmente poté cambiare il suo nome. Da Maria Cazzetta a Maria Cazzotta.
1: Ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Stiamo per tornare indietro nel tempo e ci fermiamo nel 1985. Ascoltami, quell'anno nascono Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton e Bruno Mars.
2: Cioè, tre campioni, ognuno nella propria categoria. C'era anche Pete Burns e i suoi Dead or Alive. Questa è You Spin Me Round.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 1985, Dead or Alive, You Spin Me Round.
1: Buongiorno, mazza, ragazzi. Questo me lo ricordo, c'ha certi capelli lunghi che manco se mettevo mia sorella, mia madre e mia nonna insieme riuscivano a raggiungere.
2: Quella sua fortuna, eh.
0: È vero, poi il video di questa canzone, parliamo sempre di You Spin Me Round, è diventato celebre anche per l'acconciatura del cantante.
2: Ti ricordi?
0: Pronti a giocare con i mini gladiatori, quindi tirate fuori i vostri smartphone perché stiamo cercando due piccoletti pronti a venire qua in diretta con zio Geppe e zio Rino a giocare insieme.
2: Come ogni mattina torna Mini Gladiatori in Sfida. Forza, giochiamo con voi, i bambini, e soprattutto, lo ripeto sempre, diamo la priorità ai bambini che non hanno mai giocato e soprattutto quelli che non hanno vinto. Invia ora al 393 0 119 119 un bel messaggio con la parola Mini Gladiatori, ti chiamiamo noi, vieni qui in onda e ci divertiamo. Forza!
0: Ci sono due posti liberi, in palio c'è la maglia dei Mini Gladiatori, regalo che ricevono sempre entrambi i bambini,
2: esatto,
0: che giocano con noi.
2: Non c'è chi vince, non c'è chi perde, il regalo lo facciamo a tutti e due i bambini, forza!

0: ricerca per i mini gladiatori, quindi fate ancora in tempo. 393 0119 119, su Dimensione e Suono Roma. Prima di entrare a scuola vi facciamo giocare con noi.
1: Non fartelo raccontare, vieni a giocare qui con noi. Facciamo giocare bimbi o bimbe, è uguale, non fa differenza, soprattutto quelli che non hanno mai vinto. 393 0119 119.
0: La parola chiave è sempre quella: mini gladiatori. Va bene il messaggio scritto e va bene anche quello vocale. Sono le 7:37, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con i due concorrenti di oggi.
1: A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrale. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria.
0: E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it.
1: Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
4: Stasera con voi DJ Onzi. E dai, Puccio Onzi, Puccio Onzi.
3: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione suonoroma.it.
6: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma.

0: 7.45, Dimensione Suono Roma. Abbiamo riascoltato un grande successo di Jennifer Lopez dal 2002. Pronti ora però a giocare con i mini gladiatori.
1: Mini gladiatori in sfida.
2: Abbiamo in collegamento una piccola gladiatrice e lei si chiama Ambra, ha 9 anni. Buongiorno.
0: Eccola, ve la presentiamo. Ci sei, Ambra?
2: Sì. Eccola, mettiti un po' vicino al telefono, Ambra, ti sentiamo lontana. Ci sei?
0: Eccola, oh, qui. Ecco. Allora, da dove ci stai chiamando, Ambra? Dalla macchina di papà. Mi
2: vabbè,
0: sembra
2: certo,
0: giusto.
2: Certo. Ti ricordi il quartiere o la zona dove abiti, Ambra?
3: No.
2: No. Dai, che te lo ricordi.
3: Io
2: no, la via, no, no, la via. Via.
0: Senti, il papà si è spaventato subito.
2: Dai, che il quartiere te lo ricordi almeno, dai.
3: Talenti.
0: Talenti, talenti. Ok, benissimo. Perfetto.
2: Allora, senti, Ambra, come te la cavi con l'inglese?
3: Bene.
2: Ah, perfetto, perfetto, dai, allora, perfetto. Allora, noi ti diremo delle frasi in inglese e tu dovrai tradurle in italiano. Pensaci prima di rispondere, così ci dai la risposta esatta. Va bene? Ok, allora partiamo con la prima. La prima è molto semplice, eh? Ascoltami. La prima è questa: I love milk. I love milk.
3: Io adoro il latte.
2: Brava, io adoro il latte. Io amo il latte. Brava,
0: brava,
2: Ambra, bravissima.
0: Mi piace.
2: Sei stata molto brava, vai.
0: Ascolta questa, Ambra: I like to eat pizza on Saturday. I like to eat pizza on Saturday.
3: Mi piace,
0: sì,
3: mangiare la pizza.
0: Quando però?
2: Saturday.
0: On Saturday. Il sabato.
2: Brava,
0: bravissima.
2: Brava, brava.
0: Oh, d'altronde il sabato è
2: se
0: il giorno della
2: pizza.
0: Pizza.
2: Vai, l'ultima, l'ultima. Senti questa. The cat sleeps. The cat sleeps.
0: Siamo a tanto così da The Cat is on the Table.
3: Dai.
2: Scusa, ripeti che non ho capito.
3: Il gatto dorme.
2: Bravissima.
0: Il gatto dorme, la risposta
2: brava,
0: è corretta.
2: Brava, brava, brava. Ambra, con grande piacere, io e Rino ti annunciamo che sei la mini gladiatrice del giorno.
0: Complimenti, bravissima.
2: Bravissima,
0: Ambra.
2: Complimenti. Riceverai a breve la nostra t-shirt, ok?
0: Senti, Ambra, ma visto che sei così brava in inglese, non è che da grande vuoi diventare insegnante di inglese?
3: Eh? Mi piacerebbe.
0: Ti piacerebbe.
2: Piacerebbe.
0: Però
2: piacerebbe.
0: Il tuo sogno nel cassetto qual è? Da grande come ti vedi?
2: Avere un telefono che si sente bene.
0: Aspetta, non ho sentito. Cosa vuoi fare da grande, Ambra?
3: Piacere la maestra di danza.
2: La maestra di danza.
0: Ma perché
2: bello.
0: Tu balli, Ambra?
2: Certo che balla.
0: No, che spettacolo.
2: Quindi, quindi il sabato vai ai locali di salsa, dove vai?
0: Sì, sì. Ballare il liscio.
2: Ah, ok.
0: Va bene, Ambra. Noi ti vogliamo tanto, tanto bene. Tu ce ne vuoi un po'?
3: Sì.
0: Ah, grazie. Meno male, dai, ce l'abbiamo fatta.
2: Ciao, piccola.
0: Nei prossimi giorni ti arriva il nostro regalo, la maglia dei mini gladiatori. Buona scuola.
2: Ciao, Ambra.
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Los Villain, le 7:56 qui su Dimensione Suono Roma, riascoltata con il brano che ha portato poi sul festival, sul palco dell'Ariston, al Festival di Sanremo nel 2024.
1: Con i suoi capelli blu,
0: I vostri messaggi 393 019 119, il commento alla sfida dei mini gladiatori.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Geppo Sparrow, buongiorno Voldemort.
0: Buongiorno
2: Voldemort, oggi non sei stato tanto cattivo.
0: No.
2: Però è da vedere venerdì cosa farai. Ciao Luca Sabrini, ricordatevi che ho ancora l'asso nella manica.
0: Oddio.
1: Ciao. Una minaccia bella velata.
0: Ma
1: questa,
0: così ci spaventi, senti.
1: Sì,
0: Fammi salutare anche Dalia, ok? Che ci ascolta tutte le mattine. Il papà mi ha scritto su Instagram, mi ha mandato anche le foto dello zaino di Dimensione Suono Roma. Anche in vacanza loro ascoltavano sempre la nostra radio.
1: E
0: quindi
1: allora
0: bravi.
1: Ciao Dalia e ciao anche a papà.
0: Continuiamo, vai, i messaggi, forza.
3: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
3: Fino, ma che ti è successo? Stai a fare i corsi buonissimo. Che fai, serali sti corsi?
1: Sì, sì, serali.
3: Non sei Rino di sempre.
0: Ragazzi, io devo tutelarmi, anche perché tutte le volte che faccio il cattivo poi mi arrivano certe...
1: capito come? Dici quindi, dai e qualcosa succede.
0: Prima o poi qualcuno mi coglie.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
8: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: Buon martedì a tutta la nostra redazione, ora tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, allo stadio di Pietralata, sarà un impianto da 1,3 miliardi e 60 mila posti. Il presidente del quarto municipio, Massimiliano Umberti, renderà la zona moderna e attrattiva. L'ambizione è quella di avere la curva più grande d'Europa. Ieri si è ottenuto il parere positivo dell'ultima conferenza dei servizi che era in programma. Ora lavorare pancia a terra per partire con i lavori ad aprile 2027, con l'ambizione di concludere i lavori per il 2029, così il sindaco Gualtieri. Roma, rotta dello spaccio verso i quartieri bene, 39enne romano arrestato dalla Polizia di Stato, base al nuovo salario, deposito ai Monti Tiburtini e clientela tra salario e Parioli. L'indagine Lampo si è conclusa con il sequestro di oltre mezzo chilo di droga tra cocaina e hashish di circa 2000 euro cash. Controlli dei NAS nel Pontino, sequestrati circa 160 kg di prodotti alimentari e sospensione immediata di un bar con tavola calda che utilizzava esclusivamente acqua di un pozzo privato priva delle analisi periodiche di potabilità, multe totali per 8000 euro. Calcio Nations League con le parole di Mancini: complimenti ai debuttanti, ma tutti hanno fatto una grande partita. Così il CT Azzurro, dopo la vittoria sulla Turchia per 4-1 di ieri sera. Con il Belgio avevamo reagito bene con occasioni per pareggiare, in questa partita siamo stati bravi fin dall'inizio, sono contento per i ragazzi se lo meritano. Poi il CT conclude: ora cercheremo di recuperare le forze per poi andare a giocare a Parigi. L'Italia infatti giocherà contro la Francia il 2 ottobre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: Tutto buon martedì 29 settembre 2026 a tutti. Con voi fino alle 10 Geppellino De Niro, benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Si dice che 3 è il numero perfetto. Sì, infatti questa è la terza ora della sveglia dei gladiatori, è l'ora in cui a un certo punto diventiamo 3 perché ci raggiunge il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, ma soprattutto è l'ora in cui qualcuno di voi si porta a casa il nostro fantastico zainetto. C'è I Love Roma.
0: Segnate il numero 393 0119 119. A breve la barzelletta, sì. Ma ieri mi abbiamo raccontata una tema Oasis,
1: yes.
0: Ok, visto che poi insomma le date romane sono sold out e quindi la caccia al biglietto lo scorso weekend è stato un po', no, il trend anche sui social network. E quindi sulle pagine Instagram Geppo Show e Rino De Niro trovate
1: la foto di come siamo riusciti ad ottenere i biglietti degli Oasis, perché siccome lo sapete che erano difficili da rimediare
0: molto,
1: questi biglietti, no?
0: Molto,
1: quindi abbiamo deciso,
0: sì,
1: un escamotage, abbiamo trovato una scorciatoia per ottenere questi biglietti e ci siamo riusciti. Potete capire come ci siamo riusciti guardando la foto presente sulle nostre storie Rino De Niro o Geppo Show su Instagram e vi rendete conto, e sotto c'è anche il link per ascoltare la barzelletta proprio a tema.
0: Ci siamo proprio trasformati in Liam e Noel Gallagher. Loro sono i fratelli di Manchester, noi i fratelli di Balduina.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Durante una discussione tra marito e moglie, la moglie si gira un po' stizzita guardando il marito e fa: senti bello, se me lasci non troverai mai un'altra come me. E il marito gli fa: in effetti l'idea era proprio quella.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 99.

0: Woman Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Su Dimensione Suono Roma, insomma, oggi si parla tanto di barzellette, perché su Instagram, sulle nostre pagine Instagram, Geppo Show e Rino De Niro, siamo diventati Liam e Noel Gallagher. Perché, insomma, c'è una barzelletta a tema Oasis che potete appunto ascoltare sui nostri profili.
1: Esatto,
0: Instagram.
1: Andateci al volo, fate due risate.
0: Grandi protagonisti delle barzellette sono anche i nostri amici carabinieri.
1: Sì, Beh, sono i protagonisti per eccellenza, loro stanno al gioco, perché comunque le barzellette sui carabinieri sono tante e molti mi chiedono spesso a me, no, ma da dove vengono queste barzellette? Io provo a spiegare che hanno delle origini molto antiche, però poi succedono cose come quella che è successo ieri al Vaticano
0: a Roma,
1: ecco, che ci fanno capire da dove vengono queste barzellette. Allora, che cosa è successo?
0: È successo che durante un arresto
1: c'era un tizio esagitato che su Via della Conciliazione stava andando in escandescenza. Allora sono arrivati un paio di carabinieri in divisa e hanno cercato di bloccarlo.
0: E lo stavano trattenendo.
1: Esatto.
0: Contestualmente è arrivata a tutto spiano una volante dei carabinieri, quindi colleghi di
1: sì,
0: che già stavano intervenendo.
1: Ecco, la macchina stavano arrivando sul posto dove stavano effettuando questo arresto. Che è successo? Che il carabiniere alla guida, purtroppo, è andato leggermente lungo.
0: Con la frenata.
1: Con la frenata.
0: Molto lungo.
1: Molto lungo. Più di qualche metro.
0: E li ha beccati tutti
1: investendo
0: e due.
1: Investendo in pieno il malvivente col collega.
0: Tutto vero, ragazzi.
1: E c'è il video su Instagram, sta girando, è diventato virale. E gli ha fatto fare un bel volo. Adesso, fortunatamente, né, diciamo, il tizio che stava agitato, che la gente si sono fatti male, questo fortunatamente. Però sapete benissimo che oggi, quando c'è una cosa del genere, tutti hanno il telefonino in mano. Questo video è stato immediatamente postato in rete.
0: C'è da dire che il carabiniere che aveva bloccato, insomma, la persona che volevano arrestare, è stato lucidissimo, perché nel momento in cui ha capito che la macchina non avrebbe frenato in tempo, si è messo lui,
1: esatto, ha girato, diciamo, questa persona e si è fatto investire lui in primis, no? Senza fare andare la volante,
0: quindi,
1: addosso a questa persona.
0: Bravi ragazzi, ecco. Complimenti, mo a parte tutto, a parte gli scherzi.
1: No.
0: Il video risulta essere comico, perché la situazione è grottesca,
1: esatto.
0: Però immaginiamo, ecco, il lavoro che c'è dietro.
1: Il carabiniere ha fatto scudo verso il malvivente, quindi la macchina dei carabinieri ha preso per primo lui. Mo quello che ha la guida è sceso immediatamente, si è scusato e ha chiesto i documenti al collega.
0: Prego, favorisca i documenti. Poi tutto questo, lui era sulle strisce pedonali.
1: Pure.
0: Vabbè,
1: poi dice, ecco qua da dove poi vengono queste storie. Dai.
0: Senti, 2 o 3 mesi di malattia?
1: Vabbè, ci stanno, dai.
2: Sveglia! La sveglia dei gladiatori.
3: Ciao, sono Ludì e questa è Dimensione Sonora.
2: Il ritmo

0: Le 8 e 16 minuti, gladiatori, buongiorno. Vi abbiamo aggiornato sul video del momento, quindi carabiniere 1 che prova a bloccare un sospettato investito dal carabiniere 2 che è arrivato con la volante
1: succede,
0: a tutta velocità. I rischi del mestiere.
2: Buongiorno, dimensione solo Roma, io sono il carabiniere che guidava.
0: Sì.
2: E io praticamente c'è stato solo un errore di incomprensione, nel senso che il collega ha detto che voleva stare in volante, io avevo capito che voleva essere volante, quindi scusate, è stato un misunderstanding.
0: No, si figuri, l'importante è che vi siete chiariti tra di voi.
3: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
4: È grottesco. Immaginiamo il lavoro.
3: Scusate, però fa troppo ride. Ragazzi, ieri quando l'ho visto stavo con le lacrime agli occhi. Impressionante, guarda. Ma vai, io sono cascato di culo, mamma mia, che forte.
0: Il punto era quello. Bisogna anche saper cadere poi in questi
1: la
0: casi.
1: La colpa è di quello che guidava, però cioè non è quello che stava facendo l'arresto, quello stava lavorando, dai.
0: Però la caduta è
1: ma meno male che
0: lì, cioè, no, perché
1: a parte
0: vedi
1: che quando
0: cascare.
1: Uno cade, tu la prima reazione che c'hai ridi, pure quando cade una persona anziana.
0: Ecco.
1: Poi dopo capisci quello che
0: se si è fatto
1: però
0: male.
1: Però per lì quando una persona cade ti viene da ridere, cioè,
0: non ci arrivano notizie, ok, che ci siano problemi particolari,
1: No, fortunatamente
0: ecco
1: non si sono fatti niente.
0: Ecco perché stiamo raccontando l'episodio, esatto, anche con leggerezza.
1: Ecco,
0: altrimenti...
1: non è un episodio drammatico, non è successo niente, nessuno si è fatto male, tutto a posto.

0: Marco Mengoni, tutti i miei ricordi. A proposito di Marco Mengoni, sì, ieri c'è stata la conferenza stampa in cui ha annunciato anche la sua residency al teatro Allo Sbagliato di Milano.
1: Ah sì sì, farà una serie di concerti tutti lì, vero?
0: Dal 5 novembre al 19 dicembre, è un club offline di Milano questo, da 500 posti.
1: Ecco, quindi dopo i stadi, dopo i grandi palazzetti, partirà con questo tour dove ci sarà un concerto molto più intimo,
0: esatto,
1: molto più piccolo, bravo, ma non per questo meno di qualità.
0: Sarà accompagnato da una soul band di 11 musicisti, ok? E ci sarà spazio anche per altri artisti, ecco, che ha scelto lui personalmente. Ci saranno comici, DJ, stand up comedian e tanto altro.
1: Il punto è
0: che ha annunciato che non presenterà in scaletta i brani che lo hanno reso così conosciuto al grande pubblico.
1: Ah, quindi sarà un concerto con brani di nicchia,
0: ecco,
1: proprio per chi ama,
0: bravo,
1: il personaggio e per chi lo segue bene, che conosce anche canzoni meno famose, ecco.
0: E so di nicchia pure i prezzi, visto che si parte dai 115 euro per i posti in piedi più prevendita fino ai 172 per quelli seduti nel parterre.
1: Questi stanno a piattutti al vizio d'Oasis,
0: può essere, non lo so. Ormai è una tendenza.
1: Ormai andare a vedere un concerto è diventato veramente una cosa un po' impegnativa.
0: Comprare ciliegie e andare ad un concerto, insomma, sono operazioni abbastanza esose.
1: Allora venite a vedere noi gratis quando facciamo qualche spettacolo. Io arrivo alla sveglia dei gladiatori live, non si paga, perché come diciamo sempre noi, ridere è gratis.
0: Ma poi tutte le mattine ci trovate qui dalle 6 alle 10.
1: Vi abbiamo
0: mai chiesto un centesimo?
1: Vi abbiamo mai chiesto qualche cosa?
0: Dai,
1: se proprio volete dare qualcosa,
0: 2 euro a piacere,
1: 393 0119 119. Fate una donazione e noi saremo ben lieti.
0: Piccola pausa, le 8:23, torniamo a breve con Antonio Giuliani, restate qui. Go! Your Energy Music.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
4: Ma dai!
3: Sì!
5: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Ci attende un martedì anticiclonico su tutto il Lazio, infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata di bel tempo dove prevarrà il sole e dove i cieli saranno sereni e tersi. Le temperature massime ancora una volta al di sopra della media del periodo, con clima piuttosto mite, diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per la giornata di mercoledì, solo qualche nuvola in più verso sera a tratti nelle aree interne. Tutti i

0: Ed Sheeran, Azizama, le 8:30 minuti. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Martedì mattina qui su Dimensione Suono Roma, Geppo, Rino De Niro e, come anticipato, anche lui,
1: Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Grazie, grazie Simone, mi hai presentato, ha detto il nome e il cognome, perfetto. Con un, no, poi anche con una timbrica. Grazie, ti ringrazio. Allora, visto che noi siamo una trasmissione che trasmette in diretta, giustamente, sì, è una trasmissione, dando notizie ed esprimendo anche opinioni in tempo reale, no?
1: Certo.
3: Lo facciamo con estrema sincerità. E con la stessa sincerità io devo dire e devo fare i complimenti al mister Mancini della nostra nazionale di calcio, perché ieri ci hanno dato giù un pochino pesante, e quindi è giusto così, perché avevo detto ieri, no, del fatto che quando un giovane sbaglia tutti gli danno addosso, e così non si può puntare sui giovani. Invece devo dire ieri che non ha avuto paura di schierare 9 giovani su 11. Non so se avete visto la partita.
0: Sì, infatti i risultati poi si sono visti, Antonio.
3: I risultati si sono visti. Come io avevo detto anche ieri su questa cosa, il mister Mancini mi ha ascoltato. Ecco perché prima ho detto in diretta, perché non so se lo sapevate, ma lui ci ascolta.
0: Ah, davvero? È un grande fan?
3: Sì, è proprio affannato, proprio, capito? È fan, è affannato, cioè nel senso. Ecco, il fiatone. Noi romani siamo dei. Il fiatone che cos'è? Un fiato grosso. Che è il fiatone?
1: È une, qualcosa di grosso.
3: È come il magone, sembra tipo. Che ne so, tipo.
1: Un bambino gigante.
3: Bravo, bravo. Io stavo a Di Silvan. No, vi voglio dire, quindi i nostri giovani hanno vinto per ben 4-1 con un primo tempo spumeggiante, proprio da ubriacare gli avversari.
0: Infatti l'Italia
3: scusate un attimo Rino, però non può passare così quello che io scrivo. Io faccio le 3 anche le 4 di mattina. Ho detto con un primo tempo abbastanza spumeggiante da ubriacare gli avversari.
1: Ma lo senti?
3: Spumeggiante da ubriacare, vabbè. Vabbè, fa niente, dai, stavi dicendo perdonami. Scusami se ti ho interrotto.
1: Lui a te, capito?
3: Dimmi, che stavi dicendo? Dai. Perché tu sei amante del calcio, a me mi piace quando parli di calcio.
0: Abbiamo ritrovato i 3 punti, anche una bella prestazione, no?
3: Perché quella, infatti, quella ho detto. Allora, che cosa è intervenuto a fare? Allora, attenzione, però, attenzione, perché la prossima partita. Andiamo alla prossima gara, andiamo in trasferta dagli Alonso Fan delle Patrie.
0: Dai francesi.
3: Dai francesi, dove il giocatore più scarso è Mbappé.
0: Per okay. Dirvi.
3: È lì che Mancini deve tenere duro e continuare con i giovani e non pensare al solito blasone degli avversari e schierare di nuovo, che ne so, gli esperti anziani da poter limitare i danni. E vorrei chiudere con una massima, detta da una mamma sugli spalti. In tribuna poco tempo fa ero a vedere una partita di mio figlio.
0: Ok.
3: E la scuola di mio figlio.
0: Le mamme poi sono sempre molto sagge.
1: Certo.
3: Sagge. Le mamme, devo dire che la scuola di mio figlio era nettamente più forte dell'altra squadra in questa situazione. Poi abbiamo trovato una squadra ancora più forte di noi, per carità. E ad un certo punto, dopo aver segnato i nostri ragazzi il 2-0, il figlio della signora, io non lo sapevo che era il figlio, prende il pallone e lo mette al centro del campo. E la signora gli urla.
0: Ok.
3: Ricordati che 2 gambe hanno loro.
0: Sì.
3: E 2 gambe avete voi.
0: E fin qua.
3: Eh no, però se uno ci pensa, la massima è questa, cioè nel senso, è vero che siamo più forti, però 2 gambe hanno loro e 2 gambe le abbiamo anche noi, cioè se noi corriamo e ci diamo da fare, possiamo avere, no, le stesse occasioni che hanno loro.
0: Splendido allora, insegnamento, sì.
3: E io a fine della partita ho detto: "Guarda signora, mi scusi, lei non mi conosce, però volevo farle i complimenti per quella frase che ha detto. Delle 2 gambe che hanno loro e 2 gambe abbiamo noi." Dice: "No, lei mi ha francese, glielo dico, 2 gambe ci hanno loro, se gliene rompete una."
0: No!
3: No, almeno gliela famo, no. Capito? Gliela famo a vincere qualche cosa. Il calcio, questo è il calcio, dico, questo è il calcio. Ah, signora, sì, quello che glielo dà sui stinchi, però. Niente, anzi stinco.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino, vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
2: Su Dimensione suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Roma. I love Roma.
1: Le 8:49 in questo istante su Dimensione del Suono Roma, siamo pronti a regalarvi il nostro zaino.
2: Soprattutto state pronti a rispondere alla domanda che Rino sta per farvi al 393 0119 119. Vai.
1: Se rispondete correttamente alla domanda avete buone possibilità di aggiudicarvi un premio ambitissimo.
2: Lo zaino marchiato Dimensione del Suono Roma, che ricordiamo a tutti non si trova in commercio.
1: No.
2: Potete solo vincerlo qui alla Sveglia dei Gladiatori. Dai.
1: Parliamo questa mattina dei nuovi tram che trovate in giro per la capitale. Sono belli, rossi fiammanti e stanno iniziando le prime prove dinamiche su via Carlo Felice in vista dell'entrata in servizio prevista per i primi giorni di dicembre.
2: Manca molto poco quindi.
1: Il comune ha acquistato 121 convogli per rinnovare una flotta ormai vecchia, no? Quindi
2: dopo un po' bisogna farli questi cambiamenti, sennò cadono a pezzi.
1: I tram vanno rinnovati, sono lunghi 33 metri,

0: 5 e possono trasportare più di 200 passeggeri e viaggiare anche senza la linea aerea in alcuni tratti.
1: Bene, bene, ottimo.
0: I primi saranno impiegati sulla linea 19 e sulla nuova linea 10, quella lungo via Palmiro Togliatti, per intenderci. Come si chiamano questi nuovi tram belli, fiammanti, pronti a fare il loro esordio nel mese di dicembre?
1: Allora, come al solito ci sono le tre opzioni, ma oggi sono due perché la terza che ha messo Rino già fa ridere, da come ve la dico. Le opzioni sono le seguenti, udite udite: Urbos, Spartacus
0: oppure Gualtierus.
1: Gualtierus
0: in onore del sindaco.
1: Ma qui
0: magari
1: ti denunciano.
0: Perché no, ma dai, si scherza, mica ho detto chissà che.
1: Ah, perfetto. Allora, come si chiameranno questi nuovi tram che stanno per entrare in funzione? Mancano quasi circa due mesi prima della messa in funzione di questi nuovi tram.
0: Urbos, Spartacus o Gualtierus.
1: Invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si cucca lo zaino.
2: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche questa mattina siamo riusciti a consegnare il nostro zaino, quello targato Dimensione Suono Roma.
3: Chi abbiamo in collegamento?
2: La gladiatrice Natascia.
3: Ciao, buongiorno. Natascia, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Da dove chiami Natascia e cosa fai di bello nella vita? Ok, di cosa ti occupi?
3: Che fai di bello?
4: Io diciamo nel tempo libero ballo e lavoro, attualmente sto cambiando, quindi non saprei nemmeno cosa dirvi.
3: Che balli Natascia? Come tu balli relativi?
4: Io ballo video dance, hip hop, insta, queste cose qui.
3: Bene, bravo.
2: Ottimo. Senti Natascia, allora io ti rifaccio la domanda: stanno per entrare a Roma i nuovi tram, sono iniziate le prove per capire insomma come funzionano e se funzionano bene, e hanno un nome specifico queste nuove vetture.
3: Avevi come al solito le tre opzioni, che erano le seguenti: Urbos, Spartacus o Gualtierus.
4: Esatto.
3: Qual è la risposta?
4: Io ho risposto Urbos.
3: Brava, seccata.
2: Quindi Natascia, nei prossimi giorni ti arriverà lo zaino a casa. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento. Vai.
4: Sì, saluto mio marito Andrea che sta qui in macchina con me e mia figlia Chloe.
3: Okay. Ciao Andrea, ciao Chloe, un abbraccio a tutti.
2: A tutti. Ciao.
3: Ciao ragazzi.
4: Grazie, ciao.
1: I love Roma.

0: is Love, le 9.01, siamo in leggerissimo ritardo, quindi scappiamo subito in redazione. Nella prossima ora giochiamo di nuovo al 393 0119 119.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Domani 30 settembre è l'ultimo giorno per fare domanda di agevolazione tariffaria per la mensa scolastica del prossimo anno. L'agevolazione è rivolta ad alunni e alunni iscritti all'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado residenti a Roma. La domanda va compilata online su comune.roma.it. A Valle Fontana, nell'area Fosso delle Campanelle, nascerà l'orto urbano comunitario più grande d'Europa, esteso oltre 30 ettari all'interno del parco agricolo di Casal del Marmo. Entro il 23 novembre si possono presentare le proposte per la gestione di 40 lotti da circa 150 metri quadri l'uno. Sabato e domenica l'evento Piano City Roma trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal sorgere del sole fino a sera oltre 100 pianoforti animeranno Roma con concerti, performance speciali e omaggi ai grandi autori.
0: Di nuovo ad Andrea Soprani per tutte le ultime dalla Capitale.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Lo stadio della Roma si farà, ottenuto il parere positivo dell'ultima conferenza dei servizi che era in programma. Ci sono le condizioni per posare la prima pietra primavera del 2027. La durata prevista del cantiere è di circa 2 anni e mezzo, così il sindaco Gualtieri. Si realizza così il sogno di Viola e di Sensi di dotare la società di uno stadio di proprietà. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli di Roma. Piano straordinario di controlli nel settore dei carburanti sugli impianti della capitale a Civitavecchia e a Frascati. 68 interventi, sequestrati oltre 26.000 litri di prodotto non conforme e sanzionate 9 violazioni sui prezzi. Una donna di 64 anni è stata trovata dagli agenti della polizia di Fiuggi, Frosinone, in gravi condizioni di isolamento sociale, economico e sanitario e condizioni abitative totalmente precarie all'interno della propria abitazione. L'intervento dopo una segnalazione. La signora, che non mangiava da giorni, ha spiegato di vivere in totale solitudine da anni e di trovarsi in una temporanea paralisi economica a causa del blocco burocratico della sua unica fonte di sostentamento. La situazione della donna è stata segnalata ai servizi sociali del comune e alle reti di assistenza sociale. Al via la 37esima edizione di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione e cinema games, organizzato da Fiera Roma e Easy Urb. Si terrà in Fiera Roma dal 1 al 4 ottobre, un evento che rende per 4 giorni Roma la capitale dei linguaggi dell'immaginario, con un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive, spazi per il pubblico di ogni età e con oltre 400 espositori. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: martedì 29 settembre 2026 con voi Geppettino De Niro, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Scusate il ritardo, iniziamo subito la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori. In quest'ora torna a trovarci di nuovo il nostro Antonio Giuliani. Noi partiamo subito perché siamo in tremendo ritardo.
0: Aspetta però, dobbiamo lanciare l'argomento giusto. Di questa quarta ora insieme.
2: Qual è?
0: Al 393 0119 119 vi chiediamo: qual è quella cosa che avete imparato dai vostri figli? Hai capito?
2: Ma però questa è un po' divisiva sta notizia, no? Chi non c'ha i figli che famo?
0: Nipoti, genitori, il nipotino, ok.
2: Sorella?
0: Comunque in generale una persona piccola che magari già soltanto osservandola può darci la possibilità di capire come funziona il mondo e come lo guardano loro.
2: Tu vedrai che i più anziani in ascolto ci diranno che hanno imparato ad usare le cose elettroniche grazie ai piccoli.
0: 393 0119 119, cosa avete imparato dai vostri figli?
3: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in paradiso, di pomeriggio ci sono tutti i santi raccolti intorno al tavolo, che però se stanno annoia perché non sanno più che fa, perché in paradiso non è che c'è tante cose da fare. A un certo punto che fanno? Decidono tutti insieme di andare a parlare con San Pietro. Arrivano davanti a San Pietro e gli cominciano a chiedere se c'è qualcosa di più divertente che possono organizzare, no? Allora San Pietro dice: guarda, io non ho poteri decisionali, vado un attimo su a parlare con Dio e vediamo quello che stiamo a fare. Mo a un certo punto va su in ufficio da Dio. Quando San Pietro discende gli fa così: allora, Dio ha preso in considerazione la vostra massiccia richiesta, quindi da oggi, dall'alto della sua saggezza, ha deciso che vi dà il permesso da andare a caccia. Gli fa: però mi raccomando, ricordatevi una cosa molto importante, ricordatevi che lo Spirito Santo ha l'aspetto di una colomba bianca, quindi mi raccomando. I santi tutti contenti che fanno? Un braccio, tutti i fucili e doppiette e partono. Mo dopo una mezz'oretta che stanno in giro, sente fa pam pam pam, un paio di colpi, potopom, e casca una colomba bianca. Capirai San Pietro come vede così, comincia a fare: Giuseppe, Giuseppe, San Giuseppe, ma che cosa mi combini? San Giuseppe col fucile in mano si gira, solo guarda e fa così: c'è stanno cose che non si dimenticano.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: Natale. The Colors, uno dei dischi che ci ha accompagnato lungo l'estate 2026.
1: E non si ferma qui, eh?
0: Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi perché vi abbiamo chiesto cosa avete imparato dai vostri figli.
2: Ciao Gippo, ciao Rino, sono Gina.
1: Ciao Gina.
2: Allora, da mio figlio ho imparato ad essere più smart, più leggera.
1: Ciao, vedi?
2: E beh, le mie nipotine ho imparato a ritornare bambina. Ciao. Oh,
0: hai detto niente,
1: ragazzi. La cosa
0: ragazzi,
1: più bella del mondo, brava.
0: Non è scontato, ok? Perché magari uno pensa di essere più grandicello e quindi dice... Le occasioni per imparare cose nuove.
1: C'è sempre un bambino
0: terminali.
1: Dentro di noi, anche quando siamo grandi, forza!
3: Buongiorno, io dai miei figli ho imparato a prenotare un treno, un aereo online che prima non sapevo farlo.
0: Okay.
3: Non ho imparato subito, devo dire la verità, ci ho messo un bel po', però mio figlio, in particolare mio figlio, è stato molto paziente, alla fine ce l'ho fatta.
1: Hai visto?
0: Ha ricambiato con la stessa moneta che tu gli hai dato quando era lui un bambino e ti mettevi con lui seduta studiare, a fare i compiti.
1: Soprattutto gli adulti hanno, diciamo, un po' di difficoltà con le cose tecnologiche perché non fanno parte del loro DNA, no?
4: Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: Joel Corry qui in diretta su Dimensione Suono Roma, Geppellino De Niro e i vostri messaggi, perché vi abbiamo chiesto
1: che cosa avete imparato dai vostri figli, grandi o piccoli che siano, eh?
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io ho una figlia adolescente, sì, e da lei ho imparato di ascoltare senza dare consigli e senza aggiustare, vedi? Semplicemente ascoltare. Buona giornata a tutti. Irina da Ostia.
0: Ciao Irina, grazie, che bel messaggio e che bella cosa imparare ad ascoltare senza parlare.
1: E soprattutto non c'è un'età per imparare le cose. Magari una cosa non l'hai fatta, l'hai fatta sbagliata per tutta la vita e non te ne sei reso conto.
0: Vai. Oh, poi ci sono anche cose pratiche, cioè, che quelle impariamo manuali, a magari, fare, certo, con i nostri figli. Grazie ai nostri figli.
3: Buongiorno, sono Anna. E ciao, niente, Anna. Volevo dirvi che io ho imparato da, sì, mia figlia a eviscerare i gamberi utilizzando uno stecchino. Per me prima era un'impresa eviscerare i gamberi, non riuscivo mai a farlo in modo corretto, praticamente li frantumavo, e invece con lei mi ha dato questa idea geniale, adesso i gamberi sono perfetti.
0: Ottimo.
3: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: E magari questa signora non è che non sapeva cucinare, no, o lo, no, faceva da poco, lo faceva da tanto ma sbagliava il procedimento, vedi?
0: Magari,
1: vedi,
0: la figlia ha scoperto o ha visto la cosa sui social, su internet, e poi ha detto mamma perché non ci proviamo, lo facciamo insieme, bello.
1: Certo, certo. Per esempio, non ti voglio fare una domanda io a te,
0: vai,
1: no?
0: Vai,
1: tu
0: vai.
1: Che cosa hai imparato da me?
0: Da te? Non mi sei figlio, quindi.
1: Beh, te posso essere padre però, dai, dai.
0: Ma guarda, sorvolerei, insomma, sull'argomento, dai, meglio così.
1: Te non parli?
0: No,
1: parli,
0: no,
1: solo fuori onda.
0: Mi è venuto il blocco emotivo. Le 9:22, piccola pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani. Lui sì, un figlio ce l'ha, quindi la domanda
1: chiediamo a lui, dai.
0: Non vedo l'ora di fargliela.
1: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale.
0: Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti.
1: Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.
0: Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
4: Go! Your energy music. De aquí yo no me voy sin haber vivido. As long as I got you. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Guida noi nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante. E TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere. Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: Le 9.31, questo è il nostro martedì mattina, il martedì mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Duke Dumont con Jax Jones, I got you! Siamo pronti a girare la domanda di oggi anche al nostro romano doc Antonio Giuliani, eccolo.
2: Giuliani doc!
1: Antonio!
3: E te voleva, ma...
0: Che è successo?
3: Che no, stavo interagendo con mio figlio.
0: Allora, vedi, però tutto torna, perché l'argomento di questa quarta ora insieme è questo. Cosa hai imparato da tuo figlio?
1: Ti stava insegnando qualcosa adesso? Ah,
3: sì, sì, gli stavo insegnando come si prendono, diciamo, le diciamo, no.
0: Come
3: quelle,
0: si incassa?
3: Sì, ma quelle, come posso dire, quelle che ti fanno pensare, niente di che. Ragazzi, di chi è l'argomento di oggi?
0: Idea mia.
3: Beh, devo dire che per chi ci ascolta e ancora non ha un figlio, la domanda posta può sembrare anche scontata, ma se si va alla posta facendo una domanda, aspetta, attenzione. Anche se è scontata, quando si ha un figlio di sconto ce n'è poco.
1: Esatto.
3: Ora, a parte sta battuta scontata, beh, ci ho messo un pochino proprio a scriverla questa cosa, ho capito che da un figlio, più che apprendere alcuni suoi insegnamenti, bisogna apprendere i suoi comportamenti, che è diverso. Perché un figlio, fino alla sua maggiore età e anche oltre, nel 90% o 99% dei casi, non viene lì da te dicendoti come bisogna fare quella cosa o come,
0: certo,
3: ci si deve comportare in un determinato contesto, no?
0: Però osservandolo possiamo anche noi,
3: certo,
0: no,
3: no, però quando è grande, capito? Non ti dice guarda papà, lì ti devi, in quel determinato contesto devi fare questo, perché così il contesto è quello che gli sbatti al muro, cioè nel senso sì, perché se riprova a dirti quello che devi fare, ma è un semplice motivo, che noi siamo i genitori, non dobbiamo dirgli quello che fare nella vita, capito? Cioè nel senso, così i loro insegnamenti io li chiamo involontari, loro fanno degli insegnamenti involontari, li dobbiamo carpire, no? Farne oro, certo, non possiamo prendere in esempio i loro comportamenti quando sono troppo piccoli, visto che sono privi, che ne so, di cattiveria, di invidia, di premeditazione, anche se pensandoci bene, insomma, questo vale per i bambini di questa nuova generazione, perché ai miei tempi già a 4 anni se uscivi dall'asilo piangendo perché magari quel compagno ti aveva tolto i colori, tu madre te dava resto.
0: Quando tornavi a casa,
1: vero,
0: sì.
3: Facendoti vedere tutti i colori. Ma intendo i figli verso i 12 anni, lì bisogna apprendere, e io vi racconto questa cosa vera. Un giorno eravamo fuori dalla scuola, insomma, delle mamme erano fuori dalla scuola e stavano decidendo di fare un regalo a questo bambino, perché era il compleanno.
0: Okay.
3: E c'erano anche i figli, eravamo tutti usciti dalla scuola, ma non c'era questo bambino, e senza fare nomi, senza ero io, non ero io, era mia moglie. Cioè, a un certo punto una mamma si gira e fa, vabbè dai, mettiamo noi e gli facciamo una maglietta. Il figlio ha detto, mamma, ma solo una maglietta? Lei si è girata e gli ha detto, va bene una maglietta, anche perché al compleanno tuo lui non ti ha fatto niente. Il bambino ha detto, mamma, ma è normale, quel bambino è senza padre e lavora solo la mamma.
0: Cioè, la miseria, oh.
3: Capito? Cioè, le nostre cattiverie,
0: sì,
3: ecco perché,
0: sì.
3: Cioè, le nostre.
0: Il modo malato di vedere il
3: sì,
0: mondo.
3: Le ripicche. Sì, sì, non, la madre ha sbiancato, io mi sono messa a piangere. Alla fine abbiamo fatto la maglietta, no, scherzo, no, però voglio dire, capito, è un insegnamento, perché noi non possiamo sapere la vita altrui, capito? Non ce la possiamo prendere con i ragazzini. Quindi meditiamo, genitori, meditiamo.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti a ritornare di nuovo indietro nel tempo e vi ricordiamo anche che a breve giochiamo con la biga, ma ora concentriamoci su questo viaggio che ci porta nel 1984.
2: Quando Simon Le Bon con i Duran Duran realizzarono un video post-apocalittico, questo è The Wild Boys.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Wild Boys, ricordo sbloccato 1984, Duran Duran, Gladiatori.
1: Disco indimenticabile questo, eh?
0: Siamo pronti però a tornare in questo martedì mattina 29 settembre 2026 per giocare con voi alla biga.
1: Torna il gioco più amato da voi ascoltatori, quello dove si partecipa in due, o si vince insieme o si perde insieme. 393 0119 119 il numero per potervi prenotare, pronti a salire a bordo della nostra biga. L'importante è mandare un messaggio scritto o vocale con la parola proprio biga.
0: La regola d'ingaggio è unica per tutti, messaggino a questo numero 393 0119 119, deve contenere al suo interno la parola chiave biga. Restate con noi, piccola pausa e poi scopriamo insieme i due concorrenti di questa mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.

0: Enrique Iglesias.
1: Hai sentito che calore, Enrique?
0: Hero, dimensione, suono Roma. Gladiatori, siamo pronti a giocare, tutti al Circo Massimo, andiamo.
2: La biga dei gladiatori.
0: Perché tutti al Circo Massimo? Perché saliamo sulla biga.
1: Presentiamo le due aurighe del mattino. Oggi sono due ragazze, sono Arianna e Luana. Ciao, buongiorno amiche.
0: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Benvenute.
3: Buongiorno.
0: Eccoci. Allora, conosciamoci Arianna, da dove chiami?
3: Allora, chiamo da Salario.
0: Sì, cosa fai di bello?
3: Allora, sono un ex hostess di volo e adesso sono in pensione e insegno inglese ai bambini.
0: Oh!
1: Gagliardo, molto molto bello.
0: And so nice to meet you.
3: Oh, nice to meet you too.
0: Oh, senti. Ragazzi, è partita.
1: Passiamo a Luana. Ciao Luana, raccontaci qualcosa di te, dai.
4: Sono di Validoro e lavoro in ambito odontoiatrico.
1: Odontoiatrico.
0: Luana, tu con l'inglese come te la cavi?
4: No, così.
0: So and so.
1: Speak a little. Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo, lo conoscete, l'Arena è un gioco di collaborazione, coordinazione e soprattutto di velocità, perché adesso Rino vi chiederà di stilare una lista di 10 definizioni, 45 secondi, inizia Arianna a seguire Luana. Che cosa vuoi sapere, Rino, stamattina?
0: Stamattina voglio sapere 10 monumenti famosi che però non si trovano in Italia. Okay. Arianna.
4: Louvre.
0: No, Louvre è un museo. Monumenti.
4: Allora,
1: dai, quello famoso in Francia.
4: Torre Eiffel.
0: Ecco.
1: Cos'è? Vai, vai, Luana.
4: Finge.
1: Vai, Arianna.
4: La casa a Barcellona.
0: La casa
1: come
0: a Barcellona.
1: Si chiama?
0: Casa
1: si chiama?
4: Casa
0: Baglio.
4: Questo è
1: il
4: Partenone.
1: È Partenone, vai, Luana.
0: Luana.
4: L'Arco di Trionfo.
1: Brava, Arianna.
0: Niente, ragazzi, il tempo è scaduto.
1: Oggi non era facile, però,
0: Ma
1: però,
0: no.
1: Dopo la Torre Eiffel c'è l'Arco di Trionfo.
4: Quando parla Rino,
1: no,
4: c'è niente da fare. Quando le domande le fai tu dalle creature a quegli anziani, fai sempre un casino.
1: Scusa, qua sento una punta di polemica.
4: Però c'ha ragione. Grazie, no. Luana, grazie.
0: Si stanno ribellando, ragazzi.
4: Ma dai,
0: si stanno ribellando.
4: Stamattina gli hai fatto tradurre, mi piace mangiare la pizza sabato a 4 anni.
0: Però
4: dai,
0: comunque ha risposto bene. Ha risposto
4: madre
0: bene.
4: Ha risposto bene.
1: Comunque Rino, devo dire una cosa, Rino sei veramente cattivo, ci hanno ragione le nostre amiche.
4: Ma veramente, la miseria.
0: Posso
4: adesso
0: dire.
4: Ci richiamate a me.
0: Ma no, ma comunque vi siete allora, ma tu, Arianna, scusami, fai l'hostess di volo. Mi hai saputo dire soltanto il Louvre, la Torre Eiffel. Mo la colpa è mia.
1: Ma magari facevo, scusa, ma magari faceva i voli nazionali.
0: Che facevo? Romagna. Facciamo
4: intercontinentali.
1: Facciamo
4: però,
1: così.
0: E non sei mai scesa dall'aereo, Arianna.
1: Facciamo
4: così.
1: Sono
4: scesa.
1: State tranquilli.
4: Ma così fa una cosa più banale, no?
1: Senti,
4: e
1: beh, picchiatevi qui fuori.
4: Ma mi prega, veramente. Oh, potevate dire europei, c'era pure l'Italia dentro, no?
1: Allora,
4: esatto,
1: vi faccio
4: italiani.
1: una promessa io, che sono quello più buono. Io faccio il poliziotto buono, vi richiamiamo tutte e due, soprattutto
4: l'altra
1: per la simpatia.
4: Volta,
1: e vi faccio
4: io la settimana scorsa c'avevo le macchine, perché non che ne sapeva. Io però voglio giocare con Luana.
1: Certo, cioè, vi richiamiamo voi.
4: E ci richiamate, ma le domande ce le fa Geppo.
1: Va bene, promesso.
0: Ciao ragazzi.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao, anche per una piccola anticipazione, così magari vai. Preparate, ok? 10 capitali europee che non terminano con la lettera A, ok? Ciao ragazze.
4: Ciao.
2: Ascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: non sempre si può vincere, perché qua altrimenti diventa troppo facile e si perde il gusto della sfida. Noi vi lasciamo con Gianmarco Callari e vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: Stasera a mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani mattina alle 6 in punto torniamo con la puntata di metà settimana, quella prezzemolina che ci farà fare il giro di boa.
0: Non vedo l'ora, anche perché sarà l'ultimo giorno di settembre domani.
2: Pino, chiudi tutto, chiudi tutto.
0: Andiamo, ciao, ciao, ciao. Gioia e fede a tutti, peace and love.
2: Noi ci sentimo domani, ciao.
3: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
5: E andiamo in redazione per tutte le news dalla capitale. Bentrovati da Andrea Soprani. Un'azione coordinata scattata alle prime ore di oggi per disperdere ancora una volta gli occupanti e mettere in sicurezza un'area da tempo al centro della cronaca cittadina. Dalle 7 di questa mattina, Polizia di Stato e Carabinieri, sotto il coordinamento della Prefettura di Roma e con il supporto della Digos, sono entrati in azione all'interno del cosiddetto Palazzo della Droga di via Cesare Tallone, nel quartiere Tor Sapienza. Il presidente del municipio, ora la proprietà, deve porre in essere ogni azione utile a custodire l'immobile. Il tanto atteso via libera è arrivato, lo stadio della Roma si fa, inizio dei lavori nel 2027, anno del centenario del club. Roberto Gualtieri spiega di vederlo pronto già alla fine del 2029. Il sogno di Viola e Sensi diventerà realtà, così il sindaco, che aggiunge: il progetto contribuirà a cambiare il volto del quartiere di Pietralata. Ci saranno due grandi parchi, quasi 12 ettari di verde pubblico, 9 piazze e percorsi pedonali. Ventilatori improvvisati per fronteggiare le elevate temperature all'interno del locale, impianti elettrici riparati con soluzioni fai da te, uscita di sicurezza ostruita e ambienti di lavoro non conformi ai requisiti minimi di sicurezza, salubrità e igiene previsti dalla normativa vigente. Sono alcune delle criticità riscontrate dalla Polizia di Roma in un ristorante in zona Monteverde. Il locale è stato sequestrato. Eventi dal 2 all'11 ottobre, torna il Tevere Day all'ottava edizione, oltre 130 appuntamenti lungo più di 80 km da Nazzano a Farfa fino a Ostia e Fiumicino. Il giorno centrale è sabato 10 ottobre con la Voga Longa Tiberina alle 10 da Ponte Marconi e la prima giornata del Tevere sui ponti pedonali della città, secondo Roma Capitale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 10.
3: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E ci siamo, ringraziamo Geppo e Rino, la sveglia dei gladiatori in generale, per aver trascorso queste 4 ore meravigliose insieme. Si volta pagina, entriamo nella seconda parte del mattino. Buongiorno, eccoci qua.

0: Wait tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione. Sono Roma ad aprire questo martedì 29 settembre, la seconda parte del mattino. Buongiorno. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Eccoli, ciao, ciao a tutti, come state? Tutto bene lì? Avete cominciato bene un nuovo giorno, una nuova giornata? Mi auguro di sì. Ci sono un po' di notizie, per esempio stamattina i tram protagonisti in maniera diversa nella nostra città, perché da un lato c'è lo storico chiosco a forma di tram, sicuramente molti avrete capito, quello di via Marmorata, che è tra i 26 locali del primo municipio che torneranno a bando, ecco, a breve. Dall'altro c'è il nuovo Urbos che ha fatto la sua prima uscita sui binari romani. Parliamo del nuovo tram della capitale, per ora insomma ha viaggiato nei giorni scorsi, anzi ieri, con soltanto tecnici a bordo, tutte le prove del caso per capire se tutto funziona al meglio, e dovrebbe entrare in servizio verso dicembre, quindi verso quel periodo lì a ridosso del Natale dovremmo avere non solo questo tram totalmente nuovo di zecca, ma anche insomma tram altri nuovi che andranno a sostituire via via quelli più vecchiotti, più datati, li mandiamo in pensione, meritata, no? Che dite?
1: Dimensione su

0: contro amore, la collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni su Dimensioni Sono Roma, proprio lui che ha annunciato che insomma dal 5 novembre aprirà a Milano il locale L'ho Sbagliato, che fa parte di un'iniziativa in cui sarà a tutti gli effetti un club per disconnettersi dal web, dai social, quindi non ci saranno i cellulari, non ci saranno le scalette, non suonerà, sarà un modo più intimo per viversi i suoi fan.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
3: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
7: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Sediamoci perché arriva il momento del caffè. Ovviamente non può esserci caffè senza lei, la nostra 4 for you pronte, 4 hit senza interruzioni. LBY.

4 for you. For you. You make me feel alive again.

0: For You di oggi qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, iniziato con il B1 I Need a Sign, uno delle, diciamo, dei tanti, delle tracce che insomma vanno a ripescare un po' i sound di Show Me Love di Robin S, Celestia, Le Sheeran e Beautiful di Anima nel mezzo a chiudere proprio questo disco che ci ha riportati nel 1993, The Rhythm of the Night di Corona, con la voce indimenticabile, indimenticata, di Jenny B, mentre adesso torna Kygo con il nuovo singolo.
1: I get

0: Payback, la nuova di Kygo con Max McNown su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, è un settembre che da sempre porta un sacco di novità, quest'anno in particolar modo per gli studenti della capitale, poi a cascata anche di conseguenza sulle famiglie. A Roma 3, a proposito di studio, il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Sveglia gladiatori!
2: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi in 45 secondi, vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
3: A fiato.
2: Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione, eh?
3: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
4: Piffero.
3: Il piffero.
4: Il piffero. E
3: non esiste il piffero.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: chi fai l'amore stasera, chissà, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato nelle scorse ore, ieri in particolar modo con Xenia, di questo istituto di Roma in zona Centocelle che impone delle regole nel modo di andare vestiti a scuola. Quindi no le ciabatte, no i costumi, no top, no pantaloncini, decenza e buonsenso da parte delle famiglie e degli studenti stessi. In primis, a controllare saranno professori e personale ATA che cercheranno di monitorare e capire le cose, le situazioni che non andranno. E forse questa è la più grande novità del provvedimento, che poi in generale è un anno scolastico che di novità ne sta regalando davvero tante. Ultima la stretta del ministro dell'istruzione in tema di compiti a casa, cioè non è che dice ragazzi basta compiti in casa, no, anzi, perché sono poi fondamentali, ma dice stop all'assegnazione continua di compiti a casa oltre l'orario scolastico, perché forse rispetto a quando andavamo a scuola noi, adesso essendoci delle applicazioni, delle piattaforme differenti, quindi c'è la possibilità che anche fuori dall'orario scolastico i prof aggiornino i compiti, magari nel corso del pomeriggio aggiungano cose da fare in giornata o per i giorni successivi. Ecco, il ministro, il ministero in generale hanno detto stop, perché potrebbero cambiare i programmi dei ragazzi, stravolgere i programmi, di conseguenza anche delle famiglie, quindi non va fatto. Hanno detto vogliamo una scuola che insegna ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle famiglie. Queste proprio le dichiarazioni del ministero. Io vorrei tornare sui compiti in classe, che per il sottoscritto, ma immagino un po' per tanti di voi, erano l'incubo. I compiti a casa, perdonatemi, cioè quanti pomeriggi non vado in palestra, non faccio sport perché devo fare troppi compiti. Ecco, più o meno voi quanto tempo passavate nel fare compiti, ve lo ricordate? Cioè eravate tipi apro i libri, 3 secondi, faccio le cose come capitano, richiudo, basta, vado a farmi la mia partita di calcio, non li aprivate proprio, oppure no, finché non finivate l'ultima virgola non si usciva di casa. Ecco, raccontatemi un po' il vostro profilo con sincerità e obiettività, sono curioso. Audio WhatsApp 393 0119 119, quanto e se dedicavate del tempo ai compiti a casa.
1: Dimensione Suono Roma.

0: nella martedì mattina di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Get busy, ecco, sicuramente i compiti ci tenevano impegnatissimi all'epoca quando andavamo a scuola. C'è chi passava tutto il pomeriggio tra i libri a scrivere, a fare, a studiare, e chi invece se ne fregava relativamente, eh? Cioè proprio due minuti e via. Messaggi che stanno arrivando al 393 0119 119. Il momento più bello, scrive Alessia, era quando chiamavo un'amica per chiederle che compiti ci sono, e pare stavamo al telefono un'ora, due ore, tre ore, i compiti ancora non li sapevamo, alla fine non li facevamo. Poi due ore al giorno, la metà la passavo a cercare una penna, una gomma o un motivo valido per non iniziare, diciamo che tergiversavi.
1: I compiti? Che cosa sono i compiti?
0: Non lo so, dimmelo tu.
1: Io non li aprivo mai i libri, erano sempre nuovi. Come li compravo? A fine anno rimanevano.
0: Ma come hai fatto a uscire da scuola, scusa?

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Stiamo per tornare in redazione, ma prima c'è un po' di nostalgia perché stiamo parlando di quando andavamo a scuola e di quanto tempo passavamo a fare i compiti a casa. Molti state ammettendo ben poco. I compiti, ah sì, quella cosa che ci metteva una vita a fare, perché il mio perfezionismo mi impediva di rilassarmi se non era tutto fatto alla perfezione. Buona giornata da Teresa. Teresa, sai che un pochino dipende dai periodi, eh? A volte ero così, a volte era un po' più, superficiale, diciamo, cioè, lasciavo perdere i libri e facevo altro.
1: Io invece mi chiudevo in stanza, mi accendevo la televisione,
0: quindi bumbà, ti dedicavi
1: una bella fetta con la Nutella, i compiti. Ma non so neanche che cos'erano.
0: Ragazzi, ma siamo messi malino, ma veramente.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo tutte le notizie dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Ancora un blitz delle forze dell'ordine nell'edificio diroccato di via Cesare Tallone a Tor Sapienza, da anni rifugio di spacciatori stranieri, ma anche teatro di omicidi, stupri, vendita di droga, aggressioni, regolamenti di conti e anche incendi dolosi. I carabinieri e polizia si sono presentati nelle prime ore della mattinata per controllare i presenti e identificarli, quindi è scattata la liberazione del complesso. L'edificio è già stato sgomberato almeno 4 volte in passato, ma è sempre tornato come prima. Lesioni plurime per traumi da precipitazione. La prima parziale conclusione dell'autopsia condotta dal medico legale sul corpo di Andrea Moretti, 22 anni, l'operaio acrobata vittima di un incidente sul lavoro al Colosseo. I risultati finali saranno consegnati entro 90 giorni al PM. Al centro dell'inchiesta 2 aspetti. Il primo, il ragazzo durante il lavoro è rimasto solo, contrariamente a quanto stabilisce la legge. Il secondo, non c'è alcun documento che attesti i titoli professionali di Moretti per svolgere il lavoro di rocciatore. Benzina truccata a Roma e provincia. Dopo 68 controlli, la finanza sequestra 26.000 litri di gasolio tagliato con solventi e benzina. I controlli con un laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Sanzioni anche per la mancata trasparenza sui prezzi. È morto il fotografo Umberto Pizzi, ha raccontato 60 anni di storia italiana, dalla dolce vita al Cafonal di Dago Spia. Nato a Zagarolo, Roma, aveva 89 anni. Le prime foto nel 68, raccontò la storia d'amore fra Liz Taylor e Richard Burton, la discesa in campo di Berlusconi, il rapimento Moro, ma anche molte guerre dall'Iran alla Giordania. E ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: È una guerra che si combatte ad armi certo non pari. Il governo è riuscito a ottenere da Kuwait, da Q8, una riduzione concordata del prezzo della benzina e del diesel alle pompe, come è successo, come sappiamo, con Eni e con IP nei giorni scorsi. E sulle autostrade, sulle strade, si conferma da parte del ministero competente che c'è un ritocco verso il basso, un calmiere dei prezzi, ma siamo sempre su livelli alti e le notizie che arrivano a livello internazionale non sono confortanti. Questa mattina sui mercati internazionali il prezzo del petrolio è già risalito del 2%, perché a quanto pare Iran e Stati Uniti parlano lingue diverse rispetto al negoziato, e tutto questo certo non favorisce la prospettiva di un ritorno alla libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Perché il problema è questo: il governo può fare bene o male o malissimo. Le compagnie petrolifere possono giocarci nel loro interesse. Il cittadino resta sconcertato di fronte a prezzi che non ricordano minimamente quelli di un passato non lontano. Ma la questione di fondo è che tutto questo nasce da 2 guerre, soprattutto da una, evidentemente quella medio orientale, e che hanno gelato completamente il commercio internazionale. E come si vede, questa partita gioca proprio su questo, perché l'Iran l'arma del petrolio ha è poco alto rispetto agli Stati Uniti, i quali giocano la loro partita sapendo che il mercato interno è già soddisfatto e, come dire, forse Trump non ha una prospettiva di interesse mondiale.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: Le 11 e un minuto.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
0: E continua il nostro martedì mattina 29 settembre. Ciao a tutti e buongiorno da Gianmarco Callari. Dai, ci siamo, un po' di ricordi. Torniamo nell'anno in cui registravamo le canzoni alla radio con la musicassetta, sperando che lo speaker, il conduttore radiofonico, non parlasse su intro e outro. È nervoso, eh?

starà pensando: ma questo disco io già l'ho sentito da qualche parte. È già risposta esatta, perché insomma il successo di Milk originario dei primi anni 2000, Just the Way You Are, ripresa di recente da David Guetta, e proprio questo disco nuovo l'abbiamo inserita all'interno della Forfori, un'altra Forfori in questo martedì mattina su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale, con Conan Gray, Madonna e in apertura Ice MC e

0: Dancer, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Ci sono delle azioni che compiamo tutti i giorni, forse anche inconsapevolmente, presi dal traffico della nostra città, che danneggiano però la nostra auto, diciamo accelerano la strada della nostra auto verso il meccanico. Cercheremo di evitare questa accelerazione con delle piccole, oddio, insomma, mica tanto, accortezze tra un istante.
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Harvey, Hesitate. Fast Boy, Music Sounds. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Pronto, piave di grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
4: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante. E TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere. Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.

Messi di Lala Young su Dimensione Sonoro, ma ci sono delle cattive abitudini che diciamo mettono la nostra auto sulla strada del meccanico, spesso sono azioni inconsapevoli, non ce ne rendiamo conto, no? Però insomma fanno la differenza, e come per esempio la numero uno, la mano sempre sul cambio, ecco, non è un poggio a braccio ragazzi, quindi il peso continuo preme sui meccanismi interni, alla fine alla lunga fa disastri, arrivare fino all'ultima goccia di carburante è un altro errore. Io lo so che insomma i prezzi sono quelli che sappiamo, però non si dovrebbe mai arrivare a secco, perché sul fondo del serbatoio si depositano impurità e sedimenti che entrano in circolo sul motore. Diciamo che il motore rotto non è una bella idea. Ecco, poi cosa che fanno in molti: fermi al semaforo, teniamo la frizione premuta in attesa di ripartire. No, non si fa, bisogna mettere a folle, lasciare la frizione, e quindi in questo caso eviteremo un'usura precoce, anche perché diciamo che la frizione che ti abbandona all'improvviso sul raccordo male, quindi l'eviterei molto volentieri. Salire sulle ruote sui marciapiedi è un altro errore che facciamo, cosa che facciamo spesso quando parcheggiamo in certe zone, oppure strisciare lo pneumatico contro il cordolo. Ecco, il rumore fastidiosissimo può causare danni interni, cioè cose che non vediamo dall'esterno, invece insomma ci sono i danni. E come, attenzione, guidare con delicatezza, che è una parola forse un pochino sconosciuta. Quando l'auto è ferma da diverse ore è buona norma non partire subito, aspettare qualche secondo e guidare per i primi minuti in maniera dolce. Attenzione anche su questa: piede sul freno in discesa in continuazione no. Ora non sto dicendo che non bisogna frenare in discesa, no, però bisogna evitare di farlo di continuo, perché fa salire la temperatura e quindi surriscalda eccessivamente pastiglie e dischi e riduce la capacità frenante. Vabbè, voglio sapere da voi onesti quante di queste cose fate spesso. Fatemi la colpa, dai. Dimensione Suono Roma. Cosa

0: Il 1994, in questo caso è l'anno di Saturday Night Wefield, Rhythmic History su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Vedi che tutti quanti facciamo almeno uno degli errori elencati, per esempio quando siamo imbottigliati nel traffico di Roma a frenare, ripartire, ogni volta che siamo fermi non mettiamo a folle ma teniamo il piede sulla frizione. Questo è un grave errore che alla lunga
1: Ciao, io sono Patrizia.
0: Ciao Patrizia.
1: E io faccio parte di quelli che praticamente a mano destra sta sempre sul cambio. Ciao, buona giornata.
0: Magari anche adesso che sei in auto, facci caso, prossima volta. Via questa abitudine.

0: DJ Snake di Linon su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Eccolo qua il momento che stavamo aspettando, ovvero quello insomma dedicato alla musica nuova.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi e dai Puccio Enza, Puccio Enza.
2: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Drive time. Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione su suonoroma.it.
5: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: trasmissione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa.

0: i fratelli Lucas e Felix che arrivano dalla Germania, DJ, producer, anche cantanti, tutto fare. Meglio conosciuti come Fastboy, che tra l'altro in passato, nel 2024, hanno anche collaborato con Rap.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Six Sounds, la nuova dei Fats Boy, protagonista della novità delle 11.48 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, voglia ancora di anni 90, e allora arrivano gli Ace of Base.

Martedì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, mentre più di qualche ascoltatore proprio in queste ore si sta lamentando delle golf car in giro per Roma. Queste macchinette nel centro della capitale, dentro la ZTL, sono ovunque. Baby.

0: collaborazione tra Calvin Harris e Rihanna su Dimensione Suono Roma, ultimo disco dell'ora, perché noi adesso abbiamo un compito: andare in redazione per tutte le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: E adesso in redazione per le news dalla capitale.
5: Buona giornata da Valentina Lorusso. Un'azione coordinata scattata alle prime ore di questa mattina. Dalle 7 la Polizia di Stato e i Carabinieri sono entrati in azione all'interno del cosiddetto Palazzo della Droga in via Cesare Tallone, quartiere Tor Sapienza. L'area è stata cinta d'assedio dai blindati mentre un elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero perimetro per monitorare dall'alto eventuali tentativi di fuga o spostamenti verso i terreni adiacenti durante lo sgombero. I finanzieri di Rieti hanno sequestrato oltre 48 kg di tabacchi e quasi 20.000 prodotti e accessori da fumo. L'operazione ha interessato un locale adibito a bar-ristorante. Lesioni plurime per traumi da precipitazione alla prima conclusione dell'autopsia condotta dal medico legale sul corpo di Andrea Moretti, 22 anni, l'operaio vittima di un incidente al Colosseo. La PM, che ha iscritto 8 persone, tra cui il cognato della vittima, nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Il ragazzo durante il lavoro è rimasto solo, contrariamente a quanto stabilisce la legge non c'è alcun documento che attesti i titoli professionali di Moretti per svolgere il lavoro di rocciatore. Prevenire la violenza contro le donne, il bullismo, il cyberbullismo, ogni forma di discriminazione partendo dai banchi di scuola. È questo l'obiettivo della nuova edizione di Ti rispetto, il programma della Regione Lazio, che accompagnerà gli studenti nell'anno scolastico 2026-2027 con un percorso integrato. Siamo al calcio. La FIFA accusa l'UEFA per la campagna di disinformazione ai danni del presidente Infantino. Sono in malafede. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Eccolo qua, mezzogiorno.

si apre proprio in questo istante l'ultima oretta insieme, quella che ci condurrà, per fortuna, che gioia, dritti verso il pranzo. Un po' di ricordi: anche negli anni 90 esistevano gli amori un po' ossessivi, spinti all'estremo, in questo caso cantato dai Chase, Obsession. Dimensione suono. Rhythmic History 96.

Allarme per questo martedì 29 settembre. Proprio nelle ultime ore sta circolando sui social, è viralissimo quello che già si preannuncia come uno dei video dell'anno, proprio entra di diritto forse nella top 10, insomma, di quello che poi tra l'altro è stato anche il matrimonio dell'anno. Qualcosa super divertente, tra poco lo scopriremo. Let's

0: su Dimensioni sono Roma. Andiamo nelle meravigliose campagne toscane, piene di verde, tra i vigneti in particolar modo che circondano Montalcino. Strada scenografica della Toscana, una delle più scenografiche in assoluto. Si vede un'auto d'epoca con due persone a bordo che viaggia a velocità ridottissima, davanti e dietro insomma diciamo furgoncini, altre auto che riprendono la scena di questo che probabilmente è un matrimonio, e dietro, proprio dietro, un camionista molto spazientito, ma che è diventato protagonista di una delle pagine più divertenti del web, di questo video che è veramente viralissimo, sta collezionando migliaia e migliaia di visualizzazioni. Sapete qual è il problema? Che le persone all'interno di quell'auto, quindi i protagonisti di questi videoclip che venivano girati in quel momento e che hanno fatto innervosire il camionista, erano Damiano David, cioè il frontman dei Maneskin, e la sua ormai moglie Dove Cameron. E questa è la reazione del camionista.
1: Andiamo, e c'ho da andare a fare un altro viaggio tra un'ora, bello e buio. E che si stanno a fare riprese cinematografiche.
0: Ecco, molto bene, sì, va bene.
1: Mettete da parte, lo vedete, stanno a fare la fila. E questi qui belli, beati.
0: Stavano facendo quello che è stato considerato un po' da tutti il matrimonio tra i matrimoni dell'anno. Dimensione.

0: Bruce degli Imagine Dragons su Dimensione Sonoro, ma grazie anche a Marco da Grosseto che ci manda in tempo reale una meravigliosa cartolina dai vigneti della Toscana. Ragazzi, che posti fantastici. Dormire bene cambia la tua giornata. Allora scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. È uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Oh my car.
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: In attesa del pranzo, questo è un momento un po' in cui potrebbe calare la palpebra leggermente. O comunque vengono a mancare le energie, per questo ci siamo noi, ci pensiamo noi con la nostra musica, 4 hit senza interruzione.

Lo diciamo tutte le volte, disco senza tempo, ma effettivamente così, basta di pensare che ha 30 anni precisi precisi. Dal 1996, Fable, un altro appuntamento con la storia del ritmo, grazie a Robert Miles, che chiude le 4 hit senza interruzioni qua su Dimensione Suono Roma.

0: Ocean House, Jubella in questo martedì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Oggi giornata estremamente importante perché...
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Successione dello zio, nascosto 2 miliardi di lire, che oggi al cambio sono più di 1 milione di euro.
3: Lo zio è morto, non gli aveva soltanto lasciato detto sta cosa, che se mi fosse successo a me veramente,
2: figurati.
3: Che ne so, viene, che ne so, un parente alla lontana.
2: Tu stavi già al verano.
3: Che raffai con due asili e me? Io stavo già al verano capala.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!
9: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma perché giornata importante? Perché è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, chiaramente una questione che riguarda tutti quanti. C'è da dire però, c'è una bella notizia, perché noi vogliamo proprio agganciarci alle notizie positive che arrivano. Siamo migliorati rispetto al passato, soprattutto in Italia nell'ultimo anno, perché siamo arrivati a un dato di diciamo cibo che gettiamo a testa ogni anno, 25,74 kg. Comunque è tanto, ancora ragazzi, 25 kg di cibo a testa, però comunque ci stiamo lavorando e stiamo migliorando rispetto al passato. Siamo migliori sicuramente, per esempio, degli americani, che invece gettano cibo come se non ci fosse un domani. Altra considerazione importante: notare come nei ristoranti è un po' caduto quel timore, è venuto meno quel timore nel chiedere la doggy bag. Sai, t'avanza un po' di cibo, una fetta di pizza, scusi ma posso portarmela a casa? Ecco, diciamo che più persone sono predisposte a chiederla senza alcuna vergogna. Vabbè, insomma, quindi qualche dato positivo c'è. Ci sono anche dei consigli che noi ci faremo dare tra pochissimo da un'esperta di alimentazione, anche di spreco alimentare, Xenia. Stavo scherzando, eh?

0: Roma, buonasera, no scherzo, buongiorno a Xenia, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno Gianmarco, buon martedì a tutti voi.
0: Visto oggi è giornata mondiale contro lo spreco alimentare, siamo diventati più bravi rispetto al passato, diciamo ogni anno gettiamo circa 25 kg di cibo, che è tantissimo, equivalente di all'incirca, perché c'è chi ha fatto i calcoli, 112 euro l'anno a testa, però siamo migliorati.
1: Sì, io oggi non sapendolo, perché non lo sapevo, mi hai detto tu, insomma, mi hai dato tu questa informazione, e oggi però ho rispettato questa regola, nel senso che avevo dei panini, dei piccoli panini avanzati, duri come le pietre, li ho mangiati comunque.
0: Infatti è arrivato in ritardo perché ha fatto fatica a respirare, ingurgitato queste pietre.
1: Però odio buttare il cibo, quindi va bene così.
0: È giusto, ci sta. Tra l'altro, una delle cose che potremmo fare è saper leggere meglio le etichette, ad esempio le scadenze. Cioè, molte persone, è incredibile, per qualcuno potrebbe sembrare assurdo, però effettivamente così, non conoscono la differenza tra consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro. Allora, diciamo, consumarsi entro è un po' tassativo, no? Cioè, significa che oltre quella data c'è proprio un rischio per la salute, cioè scade il cibo e quindi va buttato. Preferibilmente entro significa che quel cibo non comporta alcun rischio per la salute.
1: Esatto.
0: Diciamo, magari può perdere il sapore, può cambiare la consistenza, però diciamo è ancora
1: mangiabile.
0: Consumabile, mangiabile.
1: Sì.
0: Quindi non gettiamolo, non buttiamolo, che ne so, facciamo una torta, un qualcosa.
1: Sono assolutamente d'accordo e quindi sì, cerchiamo di guardare meglio le etichette. Preferibilmente vuol dire anche un mesetto oltre quello che c'è, che è indicato. Poi è chiaro, comunque anche una sensazione nostra, vediamo come si è ridotto il prodotto, se poi è veramente in condizioni pietose non lo utilizziamo.
0: Diciamo, quello è il test estremo, quello della vista, nel dubbio vediamo, forse
1: l'odore, la vista,
0: odore e colore non sono il massimo, allora in quel caso anche in preferibilmente entro si può pensare di gettarlo.
1: Sì.
0: Però soltanto verifichiamo bene, non buttiamo così a caso, tanto chi se ne importa, non è così?
1: No, assolutamente. E poi insomma, mangiare anche le cose il giorno dopo potrebbe essere un grande
0: bella riscaldatina e via.

0: Magnetic non è vero, Lose Myself. Non sei attenta però, ragazza.
1: No, non sono attenta. Anche se loro, cioè, sono uscite talmente
0: ravvicinate
1: che io li mischio le canzoni.
0: Sì. Infatti,
1: va bene così ormai.
0: Tanto va bene così, ci piace ascoltarli. Continueremo a ascoltare un sacco di musica piena di energia stasera dalle 23 con Special Party.
1: E ti aspettiamo, vengo anch'io. Ciao Callì.
0: No, tu no.
1: Ciao.

0: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buona giornata da Valentina Allorusso. Il sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentare il volume, illegalmente deludere le accise. Sigilia, 4 cisterne, altrettanto pistole erogatrici, sanzione per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito dei controlli compiuti nel comparto della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nel territorio di Roma. Blitz a Tor Sapienza, sgomberato il palazzo della droga di via Tallone dalle 7 di questa mattina. Polizia e carabinieri, sotto il coordinamento della prefettura di Roma, sono entrati in azione all'interno del cosiddetto palazzo della droga nel quartiere Tor Sapienza. Lo sgombero del fabbricato è un intervento importante, atteso da anni dai cittadini. Il risultato del lavoro svolto in stretto raccordo tra prefettura, Roma capitale e municipio, è necessario che la proprietà proceda rapidamente alla demolizione dell'immobile, così in una nota il sindaco di Roma Gualtieri. Il generale di brigata Marco Guerrini, proveniente dal comando generale dell'arma, dove ricopriva l'incarico di capo ufficio operazioni, è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Roma. Subentra al generale Marco Pecci, destinato invece al comando generale quale comandante del secondo reparto, dopo essere stato al comando dei carabinieri della provincia di Roma. Lo stadio della Roma, vi potete immaginare quanto sia contento, penso a Dino Viola e Franco Sensi. È un traguardo non solo della città, non solo di una squadra, ma di tutto il movimento, l'ha detto il presidente della FIGC Malagò al termine della giunta straordinaria del CONI, dopo l'ok della conferenza dei servizi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Manca un minuto alle 13.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. Four for you.
1: Martedì 29 settembre, penultimo giorno di questo mese che ci ha introdotti in autunno. Ciao a tutti da Xenia, grazie a Gianmarco Callari che non vuole andare in

Cazzai, Animal su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Prima For For You andata, spero che sia andata anche la ricarica di energia per questo martedì 29 settembre. Io sono Xenia, baci a tutti voi lì fuori, agli indaffarati, ai meno indaffarati, a quelli che si stanno godendo questa bella giornata di sole con un clima fattibile. L'estate dovrebbe avere questo clima qua, sempre sole per me e poi insomma un caldo accettabile. In tutto questo oggi è martedì e non lo dimentico che

selezione fotografica. Quindi ti chiedo di inviare, se ti va, al 393 0 119 119 la fotografia di questo momento, immortala questo momento, quello che vedono i tuoi occhi, quello insomma che c'è sul tuo banco di lavoro, oppure la persona che è lì accanto a te, il tuo amico a quattro zampe, il collega o la collega, insomma ferma quest'attimo mentre stai ascoltando Dimensione Suono Roma ed invialo alla diretta. Non dimenticarti di firmarti, quindi chi sei e di chi è la fotografia, appunto, e io le più belle proverò a raccontarle tra poco. Questo mi serve per capire in che cosa siete impegnati mentre ascoltate le hit più ritmate dal 90 ad oggi. E allora 393 0 119 119, vai con la tua fotografia che abbia inizio ufficialmente il foto di

0: Celeste su Dimensione Sono Roma e la ritmo della capitale, grazie perché mi avete scritto Xenia, simply the best. Grazie, non merito tutto questo amore, ma stanno arrivando le vostre foto al 393 0119 119, quindi se non l'hai ancora fatto invia la tua fotografia, immortala questo momento, scatta una foto adesso e inviala al 393 0119 119. Le foto più belle proverò a raccontarle tra pochissimo. Intanto a Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live. La grande festa degli studenti è una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare. Scegli Roma 3.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and You. Fast Boy. Music Sounds.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

minuti, Lost on You su Dimensione Sonora Roma e il ritmo della capitale. Allora, quante belle fotografie sono arrivate al fotodì di oggi. Grazie innanzitutto a una donna splendida, degli occhi meravigliosi, in auto con la cintura, che sta mangiando una focaccia. Sono a Cesano aspettando mio figlio che arriva con il treno, mangio la pizza con la porchetta. Che meraviglia.

meraviglioso. Quest'altro messaggio invece mi fa molto piacere e vorrei soffermarmi proprio sul concetto del mi sono fermata per fotografare il cielo. Ecco, il photo di non è soltanto condivisione in immagini, ma è anche un momento, proprio un attimo, anche solo un attimo, il tempo di scattare una foto per se stessi, per ammirare il bello che abbiamo intorno, per apprezzarlo, e questo è il vero significato del photo di. Quindi grazie, grazie davvero. Mi sono fermata per fotografare il cielo, i miei fiori dal mio terrazzo in questa meravigliosa giornata di sole. Chiaramente in nostra compagnia, perché Marinella, che ci saluta, ci sta ascoltando. Chiara, stessa cosa, però dall'auto, e ha preso uno scorcio di Roma meraviglioso. Ciao Xenia da Franco, in pausa pranzo dal lavoro, quindi con la sua schiscetta, e si vede proprio il PC messo lì e fermo su Dimensione Suono Roma. Io vi ringrazio perché siete belli. Danilo, via di Torre Spaccata. Anna Rita e Dylan. Anna Rita stupenda, Dylan ancora di più. Probabilmente Anna Rita, Dylan ti ruba la scena, e Dylan è un cagnolone nero meraviglioso.

vostre foto. Ciao Xenia, sono Adriano di Roma, il quale mi ha fotografato il suo banco di lavoro. Suppongo, ma non sono un'esperta, quindi aiutami mio caro Adriano, suppongo si tratti di un meccanismo di un orologio. A vederlo così è una cosa affascinante, tanti piccoli meccanismi, ingranaggi, rotelline, che sono veramente meravigliosi e mi rendono

e quindi oggi ci si dedica alla pittura. Chi ha preparato un risotto agli scampi che mi fa venire voglia di andare via da qui e mangiare tutto? Buongiorno Xenia, buon pranzo a tutti. Intanto mangio uova e poi vediamo. Sì, come antipasto, un bell'uovo come antipasto. I nostri amici a quattro zampe sempre presenti, c'è anche un

vostre foto. Io direi che possiamo ufficialmente chiudere per questo martedì il nostro super foto di, ma abbiamo ancora tante cose da dire e da fare insieme. I Pinguini Tattici Nucleari che arrivano adesso. Sorry, scusa, lo sento.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dormire bene è importante perché cambia la tua giornata. E allora scopri il nuovo store Doreland Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Doreland e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Doreland Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

la capitale anche Max Pezzali e Mauro Repetto, quando hanno iniziato avevano la sua stessa età, sono poi diventati dei grandi della musica pop. Gli 883 con Tienimi, Tempo.

0: Weekend, Medusa e Khalid su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Sembra assurdo, almeno a me, ma quando si sta bene insieme il tempo vola, e quindi la prima ora è volata di questa nostra pausa pranzo con il foto di vostri messaggi e il buongiorno alla diretta. Molta musica ancora, il momento Xenia Letica, I Love Roma, tante cose da fare, quindi restate sul pezzo, smartphone alla mano, adesso andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
0: Linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Sgomberato un altro immobile occupato abusivamente, è successo a Tor Sapienza, periferia est della capitale, di via Tallone. Da tempo era diventato un rifugio di fortuna nel quale le persone versavano in condizioni di degrado. Lo scrive sui social il ministro dell'interno Piantedosi. L'operazione ha permesso di individuare 25 cittadini stranieri la cui posizione sul territorio è ora al vaglio degli uffici. Nel corso delle attività, arrestati 2 soggetti per spaccio, sequestrati 2 kg di droghe ed una pistola, rinvenuti 6 scooter rubati. Lo stabile di via Tallone, sgomberato questa mattina, era già stato interessato in passato da interventi di liberazione seguiti tuttavia da successive rioccupazioni, lo fa sapere la prefettura di Roma, precisando che procederà alla convocazione della proprietà al fine di assicurare l'immediato avvio dell'attività di bonifica e messa in sicurezza dell'immobile. Gasolio tagliato con sostanze chimiche più economiche e volatili per aumentarne il volume e aggirare il pagamento delle accise. Oltre ai 26.000 litri di carburante non conforme sono stati sequestrati durante una serie di controlli effettuati nei distributori di Roma e provincia dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il bilancio dell'operazione è di 68 controlli, 4 cisterne e altrettante pistole rogatrici finite sotto sequestro. Sono pronti a ricorrere in appello i difensori dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. L'impugnazione sarà presentata dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, attese entro 90 giorni tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, ma il ricorso delle difese potrebbe essere rigettato. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Manca un minuto alle 14. Rhythmic
1: History. Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Martedì 29 settembre, ciao a tutti da Xenia. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo lo abbiamo sentito, probabilmente qualcuno di voi lo sa bene. Torniamo a vivere gli anni della dance, quelli che ci hanno regalato veramente dei ricordi pazzeschi. In questo momento andiamo in vacanza a Destination Calabria e tra poco Xenia Letica.
5: Dimensione suono. Rhythmic History 2006.

0: per esercitarsi. Chiaramente la risposta può essere o vero o falso, ma io ho bisogno di un dettaglio, quindi della motivazione alla risposta. Nel caso in cui sia vero, perché vero? Nel caso in cui sia falso, perché falso? Il numero per giocare è il 393 0 119 119. Mi raccomando, solo messaggi audio WhatsApp, prendiamo in considerazione solo gli audio che arrivano alla diretta. Siamo in tempo scioperi e cortei, quindi oggi si gioca con le norme sulla precedenza e sui cortei. Vediamo chi tra di voi la sa, perché non è proprio semplicissimo. Dunque, quando in un centro abitato il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve fermarsi sulla destra e attendere che la carreggiata si liberi. Questa affermazione, estrapolata proprio da uno dei quiz online, è vera oppure è falsa? Vediamo chi riuscirà a superare l'esame di oggi. 393 0 119 119, senza paura, senza giudizio, perché siamo qui nel caso per imparare. Quando in un centro abitato il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve fermarsi sulla destra e attendere che la carreggiata si liberi. Questa affermazione è vera oppure è falsa e perché? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Tra poco scopriremo anche chi sarà il vincitore. Vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.

0: che deve evitare di investire i pedoni. Alessandro da Roma. No, sbagliato.
1: No, non sei capito. Io li adoro, gli ascoltatori sono veramente un mondo magico. Pronto?
2: Ciao Xenia, ciao. Leo da Bracciano. La risposta è. È vera.
1: Sì?
2: Il corteo ha il diritto di precedenza.
1: Oh.
2: E il conducente dell'autobus deve fermarsi sul margine destro e non interrompere
1: il corteo.
2: Un saluto, buon pomeriggio.
1: Grazie. Diciamo che questa è la risposta più completa, ma sentiamo.
3: In merito al quesito che ho ascoltato adesso, è vera quell'affermazione, perché ci sono persone a piedi che hanno comunque e sempre la precedenza, soprattutto quando ci si trova in un contesto come quello di un corteo dove c'è tanta gente. Quindi sì, è vero, si deve fermare, deve far defluire il traffico o comunque ecco, le persone che sono nel corteo e poi ripartire dopo.
1: Ulala! Ma che bravi! E ci sono anche alcuni membri delle forze dell'ordine che ci ascoltano, addirittura ci dicono articolo 163 del codice della strada, aggiungo, comma 2. È vero ragazzi, quando ti trovi in un centro abitato e incontri un corteo o una processione, devi accostare

0: Dal 2016 Rock by Clean Bandit, Sean Paul e Dan Marie su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Io da buona partenopea non posso non farvi ascoltare questo messaggio.
1: Sono Riccardo da Napoli.
0: Ciao Riccardo.
1: Faccio trasportatore, vengo tutti i giorni a Roma. Siete una radio favolosa.
0: Ma quanto sei bello.
1: Mi seguo dalla mattina fino al pomeriggio. Ciao ragazzi.
0: Grazie Riccardo da Napoli, che viene tutti i giorni a Roma per il suo lavoro e ci apprezza tanto. Noi apprezziamo te, grazie tante.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: 14:19, il momento di un pizzico di ricarica. La nostra ricarica si chiama 4 for you, 4 per te, 4 hit che arrivano adesso senza alcuna interruzione.

0: 4 for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma. Il ritmo.

0: trasmissione Suona Roma, il ritmo della capitale. Lo sport dovrebbe essere unione, amicizia, voglia di fare insieme anche tra tifoserie diverse, tra squadre diverse. Per fortuna che in alcuni casi è ancora così, e tra poco ti racconto una storia bellissima.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi, e dai Puccio Onzi, Puccio Onzi.
2: No, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Drive time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
1: Dimensione Suono Roma. Don't.

Sky Full of Stars su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è una frase di una canzone di Caparezza che dal primo ascolto mi è rimasta impressa. La canzone è Non me lo posso permettere e la frase è sbagliare la curva e ti fare lo stesso, non me lo posso permettere. Purtroppo, soprattutto nel calcio, da anni ormai c'è astio tra le tifoserie, che sia insomma delle semplici squadre di una stessa nazione o addirittura di nazioni diverse. Il contrario, no, di quello che dovrebbe essere lo sport. Lo sport ha proprio il significato, proprio l'obiettivo di unirci tutti. Purtroppo troppo spesso non è così. Eppure ieri abbiamo assistito ad una scena bellissima, qualcuno probabilmente l'avrà vista in diretta: un piccolo tifoso della Turchia che riesce a scendere in campo dopo Turchia-Italia, si avvicina a Riccardo Calafiori e gli chiede la maglia di un avversario dopo una sconfitta, quindi una cosa incredibile. E Riccardo Calafiori subito, non ci pensa due volte, si toglie la maglia e gliela dà. La cosa che ha stupito tutti è la felicità del bambino: saltava, correva, stringeva a sé la maglia, era proprio felicissimo. Uno dei regali più belli e una delle scene che ricorderà da sempre, ed è da sempre e per sempre, chiaramente. Ed è questo proprio che dovrebbe insegnarci lo sport, e che non paradossalmente poi ci insegnano i bambini, che non esistono differenze, non esistono distanze. Se io ho un idolo anche di un'altra squadra, anche della squadra che in quel momento mi ha sconfitto, però la felicità non ha prezzo. Magari era il suo idolo, stimava Riccardo Calafiori ed è riuscito ad accaparrarsi la sua maglietta. La scena è stata catturata e poi commentata nel post partita e ha fatto il giro

0: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
1: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
2: Adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio ancora da Valentina Allorusso. Lo sgombero dello stabile in via Tallone prosegue l'intervento delle forze dell'ordine in una logica di continuità rispetto all'intervento di bonifica effettuato nella mattina di oggi presso lo stabile in disuso. Prosegue l'azione di controllo a cura delle forze di polizia, che sta facendo di nuovo ingresso con contingenti della forza pubblica per allontanare ulteriori intrusi. Fanno sapere le forze dell'ordine, eventuali presenze saranno allontanate. E intanto, durante lo sgombero di questa mattina sono stati identificati numerosi stranieri presenti all'interno. L'attività ha inoltre consentito di procedere all'arresto di 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al sequestro di circa 2 chili di droga, di una pistola, al rinvenimento di alcuni scooter risultati rubati e di 4.000 euro in contanti. 131 golf car controllate, di cui 10 sottoposte a fermo, 13 patenti ritirate, multe per un totale di 38.000 euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma sul Far West delle macchinine da golf usate come mezzi di trasporto turistici. 2 persone arrestate, oggetti di lusso per un valore di oltre 8.500 euro recuperati, perquisiti in via dei condotti un uomo ed una donna, entrambi già noti alle forze dell'ordine. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella loro disponibilità 2 borse e un paio di occhiali di lusso per un valore complessivo stimato di circa 8.000 euro. Cambio della guardia al comando provinciale dei carabinieri di Roma. Alla guida c'è Marco Guerrini, già comandante a Reggio Calabria. Nel primo incontro con i giornalisti ha assicurato che la collaborazione con l'arma proseguirà come in passato. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Meno di un minuto alle 15.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni. 4 for
3: you. C'è stato un piccolo spoiler di quello che avverrà tra poco, ma step by step, buon martedì 29 settembre. In questo momento siamo dentro con 2 piedi nella pausa caffè, caffettino da prendere simbolicamente, offro io come tutti i giorni e offro anche le hit più ritmate. Anzi, offro una 4 for you, 4 hit senza alcuna interruzione.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 92. One.

0: Pompei su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale ha ancora un bel po' di cose da dire e da fare insieme. Ti ricordo il numero per interagire con la diretta, perché tra poco ci servirà per la classica domanda del mollicone, il 393 0 119 119.
1: Novità, novità, music, le novità di questa settimana.
2: Harvey, Hesitate. Music Sounds. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Guida noi nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma.

Radio Dimensione Suono, ma il ritmo della capitale, il nuovo tram Urbos fa il debutto in città. È finalmente uscito dal deposito, ha iniziato a circolare sui binari di Roma. È un

0: importante, no? Fare i vari test. E il comune ha acquistato 121 convogli per rinnovare una flotta di tram che è ormai vecchia, obsoleta, quindi avremo a che fare con dei tram tutti nuovi, meraviglia, lunghi 33,5 metri, possono trasportare 215 passeggeri e viaggiare anche senza linea aerea in alcuni tratti. I primi saranno impiegati sulla linea 19 e sulla nuova 10 lungo via Palmiro Togliatti.
1: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: Pazzo, così Marrakesh su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, c'è anche il Mollicone.
1: Ma buon pomeriggio! Allora, lui potrebbe essere Marra Splash. Come io sono, cioè, Don Flash, Don Trash,
0: sì,
1: mi
0: storpiare i nomi.
1: Ti è mai capitato
0: allora,
1: di...
0: non parlo io,
1: Qualcuno ti è capitato di averlo storpiato nella tua vita? Un nome?
0: Io no, ma sono un soggetto a cui storpiano sempre il nome.
1: A me, ma il tuo perché è un nome complesso. Però ragazzi, voglio sapere, c'è un nome di una band, di qualcuno che avete sempre storpiato? Come mia nonna che diceva l'autolombulanza. Io, nonna, ma ambulanza è più facile.
0: No, autolombulanza, se ci dobbiamo complicare la vita ce la complichiamo.
1: Passami lo sketches.
0: Nomi storpiati, che storpiate oppure che avete sentito storpiare, e il mio compreso, al 393 0119 119.
2: Yeah. Sveglia, gladiatori!
3: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. In 45 secondi vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato. Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione.
1: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
4: Piffero.
1: Il piffero.
4: Il piffero.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
7: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
8: Nei supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex! Fino al primo ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!

0: e Samba, Tony F e Gaia su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Tony al centro di un'altra polemica, ma non siamo qui per parlare di questo.
1: E va bene, dai, a dudaglie, tre taglie, poi uno lo sente se taglia, come si dice a Roma.
0: Esatto, io direi tagliamo proprio. Basta. Direttamente, perché non ha alcun luogo ad esistere, meglio di no.
1: Beh, comunque ragazzi, ognuno ha la vita, fa degli errori, la cosa bella poi è chiedere scusa, ritornare sui propri passi. Cioè, esatto. Lui ha detto una papalalla, se tornate indietro.
0: No, anche perché, per carità, voglio dire tutto, però proprio quella taglia su un uomo a
1: no,
0: me fa venire
1: anche
0: il
1: meno.
0: Brividino.
1: Esatto. Cioè, è poi... come le ali di gabbiano, esatto, fatte sulle sopracciglia, esatto, di un uomo, anche meno.
0: Poi stringo i fianchi di una donna.
1: Esatto. Vabbè, comunque.
0: Chiuso, detto questo. Parlando di strafalcioni, in realtà, di nomi modificati.
1: Storpiature. Mi nonna diceva, passami lo Skechers.
0: Lo Skechers. Però Skechers.
1: Se capiva.
0: Vabbè,
1: anche l'autolombulanza, se capiva.
0: Però lì invece ti stai complicando la vita. Fignale. Con l'autolombulanza.
1: Esatto. Comunque, non siamo gli unici, ci sono tantissimi gruppi cambiati, tipo i Dire Straits. I Dire Straits, bellissimo, ragazzi. Complimenti a chi l'ha scritto, i Walkie Talkie.
0: Walkie Talkie.
1: Model Talking, Walkie Talkie. Possiamo sentire almeno un esempio, regia? Mamma mia, come siete.
0: Pronto?
2: Ciao ragazzi, Cristiano. Ciao. Il meccanico.
1: Ciao, Green.
2: Beh, il più eclatante è l'Arco Antonio.
1: Certo.
2: Zanzaniera. Tante altre.
0: No, Zanzaniera.
1: Zanzaniera mi piace.
0: Sì. Io avevo invece la mia ex datrice di lavoro che non riusciva proprio a dire il mio nome, mi diceva: posso chiamarti Ilenia?
1: Ilenia.
0: È un altro nome, però va bene.
1: Vabbè, chiamami Rossella a sto punto. Rossella. Che te frega? Domani un altro giorno.
0: Dunque, Zanzaniera, Skechers.
1: 3930, io ne la faccio stasera a far freestyle, me ciacco. 3930 119 119, quel nome storpiato da voi o dai vostri nonni da sempre, ditelo.
0: Let's go. Novità. Noi non storpiamo la novità perché è meravigliosa. In ballo ci sono due grandi della musica dance, David Guetta insieme a Dipaton.
1: Guarda che non tutti lo chiamano così, c'è gente che lo storpia e lo chiama Ipaton ed è sbagliato.
0: You and I, me and you.
1: Yeah.
3: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Britney Spears, Oops, I Did Again, su Dimensione Sono Roma e la ritmo della capitale, noi siamo per rifarlo.
1: Chissà come avrebbe detto mia nonna Britney Spears, come avrebbe chiamata. Allora, prima a sentire i nomi storpiati dai nonni, ma anche da voi, gente che... Aspetta, intanto fammi leggere. Sì, i Dire Straits, messaggio anonimo, sì. Bellissimo. I Dire Straits mi fa volare. Aspetta che ce n'erano altri perché me li perdo, questi erano scritti. Ah, Aulin al posto di Halloween.
0: Aulin, no ma...
1: Fest Trinità al posto di Festival Bar.
0: No!
1: Quando, perché mi, la nonna, dai. Giustamente, Trinità, a nonna gli suona, Festival Bar non gli suonava. Quando inizia Fest Trinità?
0: Certo, la Trinità.
1: La Trinità dei Monti, vai. Dica.
0: Pronto?
2: Ciao ragazzi, Cristiano il meccanico.
0: Ciao.
2: Beh, il più eclatante è l'Arco Antonio.
1: Arco Antonio.
2: Zanzaniera. Zanzaniera. Tante altre.
0: Certo.
3: Zanzaniera. Mia nonna mi diceva sempre, quando dovevo alzare il volume della radio, invece di dirmi alza un pochettino, mi diceva alza un'idea.
0: Perché alza un'idea?
1: Va bene, vabbè. Bello, bei ricordi, infanzie rovinate comunque.
0: Mia nonna Maria, 86, vive in Calabria, anziché dire reddito, dice rendito.
1: Il rendito, certo, è giusto, ti rendi conto del rendito.
0: Oppure zanzaliera.
1: Bella, zanzaliera pure nel
0: zanzaliera, c'è chi dice cucchiaiino.
1: Cucchiaiino.
0: Cucchiaiino, pronto?
4: Ciao a tutti, sono Veronica, imbottigliata nel...
5: Ricordo? E mia nonna, bellissima, diceva: bella de nonna, te faccio du frust invece di Bustel.
1: Ah, i frust.
5: Ti faccio du frust.
1: Du frust,
5: a tutti.
0: Io adoro i frust, ragazzi.
1: Bella. Sono come gli sconflakes.
0: Esatto.
1: Gli sconflakes, fantastici.
0: I frust, pronto?
6: Ciao, sono Marcello dai Castelli. Mia nonna diceva sempre durante la prima guerra del Golfo: la guerra di Bagada.
0: Bagada.
6: Ciao a tutti.
0: Bagada.
1: Mi cugina Magda. Va bene,
0: abbiamo tutte?
1: Vuoi dire qualcosa anche tu?
0: No, vabbè,

0: mamma mia, era lunga questa. Le ho dette tutte?
1: Ci abbiamo messo anche il Frust, che è il mio preferito di oggi. Direi che insomma abbiamo dato.
0: Posso andare a casa? Torno venerdì prossimo. Rimandato via.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: energia atroce.
1: Bella, bella.
0: E dal 2013 Eminem e Rihanna con The Monster su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Noi il mostro per eccellenza in senso buono ce l'abbiamo qui, che è il mollicone nazionale.
1: E faccia, io sono
0: continuiamo.
1: Sono quello che fa, sei bello come il sole di mezzogiorno, perché non te puoi guardare. È così.
0: No. Che brutta cosa.
1: È così, dalle mie parti si dice in questa maniera.
0: Le prossime tre ore insieme a lui. Con me ci sentiamo invece domani in pausa pranzo. L'aspetto pronti e carichi. Ciao belli.
1: Un bacione, Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: È tempo di volare in redazione e scoprire insieme quali sono le ultime news della capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Seguiti 68 controlli, sequestrati 26.000 litri di carburanti non conformi e comminate 9 multe per violazione sui prezzi. E questo è il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Roma nel comparto della distribuzione di carburanti nella capitale e in provincia, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. Lo stabile di via Tallone, sgomberato questa mattina nell'ambito di un'operazione interforze, era già stato interessato in passato da interventi di liberazione seguiti tuttavia da successive rioccupazioni. Lo fa sapere la Prefettura di Roma, precisando che procederà alla convocazione della proprietà al fine di assicurare l'immediato avvio delle attività di bonifica e messa in sicurezza dell'immobile, così da impedire nuove occupazioni e restituire stabilmente l'area al quartiere. È necessario che ciascuno faccia la propria parte perché il ripristino della legalità sia effettivo e duraturo, ha sottolineato il prefetto. È morto a 89 anni Umberto Pizzi, uno dei più noti fotoreporter italiani, capace di raccontare attraverso il suo obiettivo oltre mezzo secolo di storia del paese. Il suo archivio sterminato raccoglie oltre 50 anni di immagini e circa 2 milioni di fotografie, tanto che il patrimonio è stato destinato alla conservazione da parte del Ministero della Cultura. Parte domani all'Esquilino il primo esperimento di Design District, l'ottava edizione del Festival dell'Architettura, che porta ancora una volta il progetto fuori dalla Casa dell'Architettura e dentro i quartieri, dall'Esquilino a Centocelle fino a Casal Bruciato. Il primo appuntamento è proprio domani alle 16.45 presso l'Accademia di Costume e Moda in via Pellegrino Rossi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Un minuto è trascorso dopo le 16, buon martedì 29 settembre.

0: capitale.
1: E allora bentornati nello studio 1 in dimensione suono Roma, ragazzi. Sono due ormai minuti trascorsi dopo l'arrivo delle 4, delle 16 in punto. La nostra family si riunisce, buon martedì, è il 29 settembre, quindi siamo oramai agli sgoccioli, gli ultimi due giorni del mese di settembre. Poi anche questo primo mese di lavoro, di rientro dalle ferie sarà volato, ci saremo dimenticati di Tadash, quello che è stata l'estate. Ma adesso parliamo di storpiature. I Muse, la band dei Muse, deve cambiare nome a causa di Meta. Fra un attimo vi racconterò la storia che sta accadendo in questi giorni, ma voglio sapere da te qual è quel nome che avete già sentito, che avete sempre storpiato, se non voi, i vostri parenti, i vostri nonni, come i porci funghini. I porci funghini sono bellissimi, chiunque tu sia, uomo o donna dei porci funghini, palesati. Voglio sapere come si chiama nonna o nonna che li chiama così, perché è mito già, porci funghini, non vedo l'ora di ordinarli. E intanto che mi raccontate le vostre storie al 393 0119 119, voliamo indietro nel tempo con la musica, con quello che ci risveglia da dentro, i ricordi del 1998. ATB 9 PM, till I come.
2: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di dimensione suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: Un attimo di Devausa con Magnetic. In casa dimensione suona Roma con lo zio Don Cash, si parla di nomi storpiati. Allora, ve l'ho anticipato prima, la band dei Muse non si chiamerà più sui social Muse e basta, ma si chiamerà Muse the Band, cioè Muse la band. Per quale motivo? Perché Meta ha aperto un nuovo capitolo legato all'intelligenza artificiale e ha deciso di sottrarre il nome dei Muse. Quindi ha mandato una bella mail dove dice: signori miei cari carissimi Muse, da domani seguiamo il nome. E loro: ma
1: in che senso?
0: Tanto seguiamo il nome, poi se mettiamo d'accordo. Si sono messi d'accordo semplicemente così. I Muse rimarranno i detentori assoluti del nome per quanto riguarda la musica, i diritti discografici e il merchandising. Loro si prenderanno il nome sui social, ma solo sui social, dove loro hanno cambiato switchando con Muse the Band. Ma allora parliamo di nomi storpiati. Quali sono i nomi storpiati?
2: Sentiamo. Questa volta è stato fighissimo. Faccio nonna, sai, nonna, vado a un matrimonio. Dice: ti sei comprato il vestito? Sì, sì, di che colore? Albicocca. Ah, alla cocca, ombrasti.
0: Come l'uovo, no, l'uovo alla cocca, giustamente.
2: Vestito alla cocca, carinissimo. Che mi ricordi. Baci, donna, ciao, ciao.
0: Allora, Marco da Grosseto dice: mia nonna da ragazzino mi diceva: stai attento quando esci che te danno la drogaina. Buono! Questo è mito, ragazzi. I porci funghini. I porci funghini, non so chi tu sia, te prego palesati perché è stupendo.
1: Saratoga, sì, sì, sigillone, sicolante.
0: Bello.
1: Niente, stavo così quando ero adolescente e sentivo questa pubblicità. Ciao a tutti, Luigi da Roma.
3: Ciao Don Cash,
1: faccia scarpata.
0: Ciao, stasera Luigi da Roma dice:
1: ciao, ciao.
0: Mia nonna diceva: stasera pilessi con ciloppa. Ma pilessi, che cosa sono i pilessi? Cosa sono i pilessi? Mi fate impazzire. Ok ragazzi, nomi storpiati da parte dei vostri nonni oppure da parte vostra, al nostro numero di telefono.
4: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore in casa di Venzione su Roma con lo zio Don Cash. Sono le 16:16:16 e allora 13 che arrivano i numeri magici, i momenti magici. Oggi è martedì, il 29 settembre, compleanni eminenti Gaia, cantante che conosciamo per Sesso e Samba con Tony F, e poi ancora Raff, Self Control, Sei la più bella, Sei la più bella del mondo, Bersani, Loretta Goggi, oggi compie 76 anni, Mike Post, che è il compositore della sigla TV, forse una delle più belle, quella di Magnum PI, e poi personaggi dello sport come Felice Girimondi, che oggi avrebbe compiuto 84 anni, Silvio Berlusconi avrebbe fatto 90 anni, Anita Hamberg avrebbe fatto 95 anni, anche Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, oggi avrebbe fatto il compleanno, e poi tantissimi altri, Michelangelo Antonioni, premio Oscar nel 1995, insomma, e poi Michelangelo, ragazzi, Michelangelo pittore noto come Caravaggio per tutti, cioè voi sapevate che Michelangelo Merisi, cioè Michelangelo, era il vero nome di Caravaggio? Io ho scoperto tipo in questi giorni, sono quelle piccole cose che mi svoltano la vita. Oggi abbiamo parlato di nomi storpiati come quello dei Muse che ha dovuto cedere il proprio nome a Meta, e allora continuiamo a parlare di nomi strani e nomi storpiati al 393 0119 119. Via le vostre voci, famo sempre il giro dei saluti con la nostra modalità classica, quella di Adon, ma sai chi te saluta?
1: Drive Time, che erdaie sia con te,
2: for you,
3: le hit più ritmate dal 90 ad

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1° ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
8: È il tempo della musica, è il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione sono Roma con Don Cash, c'è lei. Ma grazie madame, voi al 393 0119 119, giro di saluti e di nomi e parole storpiate. Partiamo così con Just a Leader.

Stay with me da Blitz, 16:31 in questo momento. E allora, bentornati in Casa Dimensione, sono Roma. Allora, c'è da indovinare un personaggio, perché la prossima notizia è legata a un personaggio. Personaggio che abbiamo sentito anche poc'anzi in compagnia di un'altra cantante, che sentiremo in questa canzone in compagnia di un'altra cantante ancora. Ma non mi interessa né il nome della canzone né il nome della cantante, mi interessa il nome di lui, personaggio di cui parleremo tra poco. Vediamo chi lo indovina. Il primo o la prima di voi che indovina il nome del cantante al 393 0119 119.

0: Beh, direi che può bastare fino a qui. 393-0119-119, la voce del cantante che avete appena sentito è la voce di...
1: Drive Time! Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Canno, la voce, Kygo, il produttore di questo brano, si chiama Take Me Back, 35 minuti dopo le 16, mentre vi riporto ai Take You Back verso casa, probabilmente molti di voi hanno finito di lavorare. Allora, la voce da indovinare del cantante, vi dico le risposte sbagliate, non è Saif, mi dispiace, no, non è neanche Neffa dell'epoca, ragazzi, ma come, qualcuno l'ha sbagliato, tantissimi invece al contrario di voi l'hanno indovinato, fra un attimo le vostre voci, vi do un altro indizio, qualora non l'aveste ancora indovinato, allo sbagliato.
1: In che senso?
0: Allo sbagliato è il prossimo progetto di questo cantante. Fra un attimo le voci, scopriremo chi è stato il primo o la prima a indovinare, ma intanto un consiglio per voi.
2: Drive time. Che il dai e sia con te.
0: Eh sì, parliamo di Roma 3, perché il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E poi non è tutto. Segnati questa data, il 6 ottobre, perché tornerà Roma 3 Live, la più grande festa per gli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e anche un ospite speciale a sorpresa. Scopri il programma completo e tutte le iniziative sul sito uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare e scegli anche tu Roma 3.
3: È il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
2: Honda Moto Roma!
5: Drive time!
2: Gerdaie!

0: Karol G, se a te hubiera conocido, 43 minuti trascorsi dopo le 16, allora proviamo a sentire intanto dove siete finiti.
1: Oh yeah, come on guys.
0: Sigla.
1: It's Martadon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen, Don Cash.
0: Allora, qual era il nome del cantante italiano da indovinare?
2: È Marco Mengoni.
0: Non lo so, adesso lo scopriremo.
3: Ciao Don Cash, sono Titti da Cilia, è Marco Mengoni.
0: Titti da Cilia, si lancia. Anche Carmen Grosseto dice Mengoni, Andrea da Roma Mengoni, Ivana da Tarquinia Mengoni, insomma tutti quanti Mengoni. Carmen da Grosseto ribadisce, sono sicura che è Mengoni perché lo amo, sentiamo.

0: ed è proprio questa pazza musica che ci porta a parlare di Marco Mengoni, perché si chiama Allo Sbagliato ed è il suo nuovo progetto musicale, ma non solo. Che cos'è Allo Sbagliato? È una residenza, cosa che si utilizza moltissimo. Vi ho parlato molte volte ad esempio dei Medusa, dicendovi che hanno la residenza in questo momento a Las Vegas, dove nei grandi casinò dei grandi artisti si esibiscono, rimanendo lì dentro, e si esibiscono 4 giorni su 7. E la stessa cosa vuole fare lui, è il direttore creativo e artistico, dice che non lo fa per arricchirsi ma per far lavorare i lavoratori del settore dello spettacolo. Un posto con non più di 500 posti a sera, 400 in piedi e 100 a sedere, in cui lui si esibirà 4 volte la settimana, e negli altri giorni ci saranno artisti emergenti, ci saranno dei comici, ci saranno personaggi dello spettacolo. Unica sola cosa che sappiamo è che i biglietti della platea potrebbero costare 172 euro in piedi e 230 euro da seduti. Chiaramente, essendo una realtà totalmente diversa, non si parla di grandi concerti, si parla di una realtà molto piccola che riporta lo show in un tête à tête, a tu per tu, tra te e l'artista, un concetto totalmente diverso da quello a cui siamo abituati nell'epoca moderna. E quindi, ragazzi, secondo voi è una bella cosa oppure no? Cioè, andreste, paghereste un biglietto così alto per andare a vedere uno spettacolo senza peraltro sapere a scatola chiusa se ci sarà Mengoni o qualcun altro? Quindi tu paghi, entri, quello che pigli pigli, cioè a chi tocca anzi ingrugna, potresti beccare lui ed Elodie che cantano, potresti beccare lui e Bagarat, lui e chiunque altro, oppure te potresti beccare un comico o un artista emergente. L'importante però è che la qualità degli show sia sempre alta e che Marco Mengoni sarà il direttore artistico e che curerà tutto. Andreste? Non andreste? Lo reputate una cosa che vi fa parlare? Perché molti si sono schierati a favore, altri si sono schierati contro, dicendo saremmo banali ma aspettiamo un normalissimo tour in un normalissimo stadio dove poter normalissimamente cantare le tue splendide canzoni. Io non lo so, non lo so, ci devo pensare. Ma voi che ne pensate? 393 0119 119.
1: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Mamma mia, grande musical, grande film, Lady Marmalade, la colonna sonora di Moulin Rouge, Christina Aguilera, Pink, Mia, Lil' Kim, grande anche il pezzo rap di Lil' Kim, davvero davvero bello questo brano, che ci riporta al 2001, anche se l'originale è del 1986, pare. E allora, Dimensione Sonora My Lovers, allo sbagliato il nuovo concetto artistico che vedrà come direttore artistico Marco Mengoni, in cui si pagano dei biglietti massimo 500 a sera, 400 in piedi e 100 seduti, costano 170 o 230 euro, è una specie di cena spettacolo senza la cena, dove vai a vedere delle interazioni con questi artisti, potrebbe essere lui almeno 4 volte la settimana, negli altri giorni e in apertura e chiusura dei suoi show sempre, potresti beccare invece dei comici, degli artisti emergenti, insomma.
1: Ciao Don, mi è venuto in mente quando a Roma c'era il Puff con gli spettacoli di Lando Fiorini, ora lasciando perdere le situazioni, io parlo di ambiente raccolto con artista e cena inclusa, e mi sembra che all'epoca si pagava 100 euro, ecco, se sapessi che 170 euro, sì, cena inclusa,

0: con lui come artista o comunque stesso livello, ci potrei pensare, altrimenti anche no. Baci.
1: Beh, infatti è un tipo diverso di intendere lo show e lo spettacolo in un modo nuovo. Ciao.
2: Bella Don Cash, Mauro da Roma.
1: Ciao Mauro.
2: 230 euro per il concerto? Beh, ma anche no, voglio dire, cioè, ovviamente poi magari potrebbe anche dipendere dall'artista, ma in linea di massima ti dico proprio di no. 230 euro proprio sono soldi che servono per tutte altre cose, soprattutto di questi tempi. Un abbraccio, Don.
1: Sono totalmente d'accordo. Lorenzo, questa gente dice: si rende conto delle difficoltà economiche che ci sono in Italia e lo fanno soltanto per far partecipare ai loro concerti un determinato target di persone? Io non capisco. Guarda, Lori, io non so che cosa risponderti. Credo che questa sia una delle polemiche più comuni anche tra i fan stessi di Mengoni, che sono rimasti un attimino scioccati. Però lui non canterà le sue canzoni, cioè non farà quello che fa negli stadi. Farà una cosa diversa: canterà canzoni degli altri, canterà delle inediti. Quindi vuole avere un tête à tête, un tu per tu con le persone, offrendogli un'esperienza diversa. Ma io domenica ho fatto lo show con gli Eiffel 65, c'erano i biglietti normali, c'erano i biglietti di platea, i biglietti alti negli spalti nel teatro, poi c'erano anche i biglietti con il pass per il meet and greet con una formula speciale, quindi hanno ricevuto il libro, sono stati con loro, siamo stati insieme in camerino con tutti quanti gli artisti, hanno fatto le foto con noi, alcuni di loro addirittura avevano un biglietto speciale che gli ha permesso di poter cenare con noi, con l'entourage, con lo staff, con i cantanti. Quindi comunque capisco che ci sono delle cose differenti, che tu possa decidere di vivere o di aver vinto o di permetterti e concederti un lusso per una determinata sera. Ed è la stessa cosa che dice Marco Mengoni. Dice: vivere questo tipo di esperienza tu per tu con gli artisti di cui parlo io è come andare a mangiare in un ristorante stellato. È una di quelle esperienze che magari metti i soldini da parte e una volta all'anno la fai. Non lo so, è un modo diverso di intendere gli spettacoli, ma voi che ne dite?
3: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Bella casettina sull'oceano risolve tutti i problemi. Stai lì e che te ne frega pure dei concerti dei Mengoni. Se ve lo siete perso, il nuovo progetto di Mengoni allo sbagliato. Sarà forse sbagliato, non lo so. Lorenzo mi chiede: ma quindi mi stai confermando che questi spettacoli con prezzi così alti sono destinati solo ad alcune categorie di persone e non a tutti i fan? Io non te sto confermando niente, adesso dico, ognuno la pensa come vuole. Fra un attimo di nuovo le vostre voci. Ma per il momento c'è il lancio della sigla, quindi lanciamo la sigla e aggiungiamo un argomento. Dammi tre. L'argomento di quest'oggi, ragazzi, è il film in cui avrei sempre voluto recitare. Che ne so, hai sempre sognato di essere il o la protagonista di un film di qualsiasi epoca o di un telefilm? Che ne so, volevo essere Daisy Duke, volevo essere Boy di Boy Luke, volevo essere Magnum P.I., ho sempre sognato di recitare in Harry Potter. Che ne so, vi è mai capitato di pensare e di sognare di recitare in uno dei film, il vostro film preferito? Ecco, voglio sapere in che film avete sempre sognato di recitare o di essere i protagonisti o la protagonista. 393 0119 119. Via le voci, vi ricordo che avete solo 60 secondi da adesso.
1: Drive time. Che Erdaie sia con te.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Tempo di news, di informazione, scopriamo le ultime dalla nostra capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tutti i piani dello stabile di via Tallone a Roma, sgomberati questa mattina, sono stati nuovamente battuti palmo a palmo dai contingenti della forza pubblica. Trattandosi di uno stabile privato, verrà presidiato senza soluzione di continuità dalle forze di polizia, con interventi di bonifica e sgombero che saranno effettuati a vista in presenza di indicatori che lascino presumere nuovi accessi indebiti all'interno, ha sottolineato così la questura. Ben 131 golf car controllate, 10 sottoposte a fermo, 13 patenti ritirate e multe per un totale di 38.000 euro. Questo è il bilancio dei primi controlli effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma a proposito del far west delle macchine da golf usate come mezzi di trasporto turistici che hanno letteralmente invaso le strade della capitale, in particolare il centro. Sono state 526 le persone identificate nel corso delle verifiche effettuate tra Circo Massimo, Pantheon, Trinità dei Monti, Piazza Navone e Piazza del Popolo. 10 mezzi sottoposti a fermo, 4 mezzi erano condotti da persone che addirittura non avevano la patente di guida. Volevano sfidare le forze dell'ordine guidando un'auto rubata. Sabato mattina hanno ingaggiato un pericoloso inseguimento con la polizia in pieno giorno a Torre Maura, lanciati come siluri. Alla guida due ragazzini di 15 e 17 anni senza patente di etnia rom. L'inseguimento si è concluso davanti le case popolari di Via delle Canapiglie. Le rispettive famiglie sono scese in strada per allontanare le forze dell'ordine e poter così liberare i due minori. I ragazzini sono stati comunque arrestati, aperta un'indagine per individuare chi ha cercato di aggredire la polizia. Presentato oggi il nuovo piano sul verde, 20.000 nuovi alberi entro aprile, attivato lo 060606 per le segnalazioni e 100 operatori per il monitoraggio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
2: what time it is. 2 minuti trascorsi dopo le 17, buon martedì 29 settembre.
4: Fa male, dimensione, suono, Roma, il ritmo della capitale.
2: Ho sempre sognato di recitare in quale film? Facciamo iniziare questa nuova ora con la voce di Cesare, 4 anni da Aprilia, vai.
5: Ciao radio, vorrei essere il protagonista di Harry Potter.
2: Harry Potter, va bene, allora sappi che comunque arriverà. Arriva adesso sulle piattaforme di streaming la serie televisiva, quindi non più solo i film ma anche la serie televisiva su Harry Potter e io non vedo l'ora che arrivi. 393 0119 119, con la tua voce valgono le serie TV, valgono i film. Hai sempre sognato di essere il protagonista o la protagonista di chi, di quale film, di quale, ditemelo.
6: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 2000.

0: Ed è Goya, la voce dei pinguini tattici nucleari insieme a Fabri Fibra, a chiudere le 4 senza interruzione. E poi le vostre voci, fra un attimo diventeranno la nostra sigla. Avete gli ultimi 60 secondi. Qual è il film in cui avete sempre sognato di essere il o la protagonista?
1: La protagonista femminile di Titanic, Rose.
0: Ammazza.
1: Ciao, Elisabetta da Roma.
0: Elisabetta, tutta vita. Cioè, allora preferisco Antonio con tre uomini in una gamba, almeno si diverte. Cioè, dice, non so quale dei tre tra Aldo, Giovanni e Giacomo avresti voluto sostituire, però di sicuro sul set con loro ti diverti. 393 0119 119. Ho sempre sognato di recitare in quale film? Di essere il protagonista o la protagonista di cosa?
2: Drive Time.
3: Che Erdaglio sia con te.
4: Novità.
3: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and You.

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: My Car.
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo Tirò,

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
4: Ma dai!
3: Sì!
5: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
6: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
7: Che il Dai sia con te!
8: Il drive

0: RCD, Adam Levine, Lock It Away. Strano, questo testo mi piace perché lui dice: ma se io puzzassi, ma se non fossi ricco, ma se non fossi bravo, ma se... cioè tutte le cose negative, ma tu mi amiresti lo stesso, Put you still love me the same. Perché ovviamente, ragazzi, l'amore è la risultante di una serie di infinita di coincidenze e di prerogative. Lock It Away in Casa Dimensione, suona Roma, e sentiamo invece i sogni. Il sogno di recitare al cinema, di recitare in quale film, perché vi porto per un attimo a Torino, dove in questi giorni stanno girando Una notte da Bamboccioni 3, che è uno di quei film che per alcuni di noi è stato cult. Protagonisti di questo film anche The Rock e Chris Willis e The Rock, e li potreste vedere in giro per l'Italia in questi giorni perché stanno registrando. E allora vi ho chiesto: ma in quale film avreste sempre voluto recitare?
1: Ciao, buonasera Don Cash, Manica Vigilessa.
0: Ciao Manica.
1: Mi sarebbe piaciuto tantissimo interpretare Baby di Dirty Dancing e ballare con Patrick Swayze.
0: Dirty Dancing. Nessuno può mettere Baby in un angolo. E pelle d'oca, pelle d'oca.

0: qua c'è il solletico sotto ascella, quella scena micidiale, quanti ricordi, ma non sei l'unica. Quante...
1: Ciao Radio, ciao, vorrei Radio. Essere il protagonista di Harry Potter.
0: Harry Potter, lui è Cesare, 4 anni, scrive da Aprilia, ancora.
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
2: Ho sempre sognato di essere il protagonista di Happy Days.
0: Happy Days.
2: Ciao,
0: chi,
2: grandi.
0: Ma chi volevi essere, Ricky Cunningham o Fonzi?
3: Buonasera Don Cash, Pino sì. Dalla Dispoli, e buonasera a tutti gli ascoltatori. E chi vorrei essere? Già mi è da ridere a me.
0: Chi?
3: Vorrei essere Jim Carrey.
0: Jim Carrey.
3: Una settimana d'addio. È fantastico, fantastico. Vorrei essere lui proprio per decidere quello che penso io di come dovrebbe andare il mondo e di come dovrebbe andare tutto il resto.
0: Bello.
3: Comunque, a parte gli scherzi, vorrei essere lui. Buonasera a tutti.
0: Vabbè, sarebbe un gran trip, bello, bello davvero. Un po' meno triste, un po' più felice di quello che stiamo per sentire. Nostra amica.
4: La protagonista femminile di Titanic, Rose.
0: Ah, signora Rose.
4: Ciao, Elisabetta da Roma.
0: Il problema è trovare qualcuno che voglia fare Jack, che poi dire va.
5: Ciao, Don Cash, sono Enzo. Dai. Beh, io avrei voluto fare parte del film di Rambo.
0: Rambo.
5: Cioè, avrei fatto un magiello proprio.
0: C'è,
5: un magiello.
6: Madonna, buon pomeriggio a tutti i gladiatori da Marco Bottigliaro.
0: Sì, ciao Marco. In bottiglia.
6: Ho sempre sognato di recitare in fuori in 60 secondi.
0: Fuori.
6: Top.
0: Beh.
7: Ciao, Don Cash, a tutti. Ciao. Sono Robert Dall'Aparo. Io vorrei essere tanto protagonista del film Pretty Woman.
0: Pretty Woman.
7: E coccolare Julia Roberts.
0: Coccolare?
7: Coccolare. Siamo nella stessa età, quindi figurati.
0: Hai capito.
7: Ciao.
0: Hai capito. Va bene, poi ci sono ancora messaggi scritti. Volevo essere Edward Mani di Forbici come Johnny Depp. Volevo recitare in 8 sotto un tetto, perché noi siamo 12 in famiglia. Mamma mia, famiglia bella grande. Bruce Willis, tutti i film di Bruce Willis, tra le bombe, lui è sempre forte. Messaggi anonimi. Ok, ragazzi, proviamo, dai, ci provo, dai, andiamo.

0: Cioccolatone coccolare Julia Roberts.
1: Ma che v'ho fatto oggi? Ma che v'ho fatto? Cioè, questa è poesia pura. Voi siete persi? Riascoltatelo. Non sapete come si fa? E becca di qua.
2: Drive time.
3: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
4: And it goes.

0: Pelle d'Oca, va ascoltata così fino alla fine a volume altissimo. Unbreak My Heart, Toni Braxton, 1997, era il 1997, ragazzi, avevamo altri sogni e sicuramente sognavamo di interpretare film e di essere attori, protagonisti e protagoniste di quale film?
1: Ciao Don, buonasera, Enzo da Cerpino.
0: Ciao Enzino.
1: Io, a me è sempre piaciuto, so, tutti lo conoscono, insomma, vi presento, il mio nome è Joe Black,
0: Vi presento Joe Black, così, bello.
1: Con Brad Pitt.
0: Bravo, sì, bello, un bellissimo film.
2: Ciao Don Cash, Massimiliano da Piglia, no. Meglio dire pezzi. Fa parte di una parte di Rocco Siffredi.
0: Di Rocco Siffredi. Ah, bisogna vedere da quale parte del film finisci, però, però.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
0: E a proposito, dormire bene cambia la giornata. Allora scopri anche tu il nuovo store Dorelan Roma Prati. Lo troverai nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove portare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più troverai tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita anche tu lo store in circonvallazione Clodia numero 66, zona Piazzale Clodio. Sono aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
4: Che erdaie sia con te!
5: Il drive

0: L'anagrafe, Lady Gaga, Bloody Mary, la versione remix fatta da DJ Dark. Verranno che ci riporta indietro di qualche annetto, 2022. Sono le 17.44, è martedì, il 29 di settembre, ultimi giorni di questo mese. Allora ragazzi, mentre stavamo parlando di cinema e del film che avreste sempre voluto fare, sono arrivate invece delle risposte all'argomento di prima, perché vi ho spoilerato del nuovo progetto Allo Sbagliato di Marco Mengoni, il quale, se ve lo siete persi, Marco Mengoni farà il direttore artistico di questa residenza che si troverà a Milano, dove si esibirà in questo posto stretto, piccolo, con massimo 500 posti, si esibirà 4 volte la settimana lui, e poi a scatola chiusa tu paghi un biglietto alto da 170 a 230 euro a seconda che siano i posti in piedi o quelli seduti, e a scatola chiusa ti becchi lo spettacolo. Potrebbero essere dei comici bravissimi, potrebbe essere lui, potrebbero essere altri cantanti, l'importante è che la qualità sia veramente alta. È uno spettacolo per pochi, fatto a tu per tu, ne abbiamo definito prima come un po' andare a mangiare al ristorante stellato, ognuno ha detto il suo, molti di voi si sono espressi in senso negativo, qualcuno in senso positivo. Qualcuno invece scrive: donne, ascoltavo il discorso di prima, comunque lo vorrei paragonare alla Formula 1. Ragazzi, vi comunico che il posto più scrauso e meno curato della Formula 1 costa almeno 100 euro e neanche da lì riesce a vedere le macchine girare, quindi non so se sono costi così alti per un'esperienza diversa.
1: Bella donna, sempre Mauro da Roma. Ciao, il problema è proprio quello, ristorante stellato. Spendi un sacco di soldi e esci fuori che c'hai fame.
0: Te ne mai
1: preferisco la vecchia trattoria romana dove mangi come fede una badadonna, allora, e spendi 20 euro.
0: Capito.
1: Mi dispiace per Mengoni, ma sta formula a me non mi piace proprio.
0: Ognuno il suo.
2: Buonasera donne.
0: Buonasera.
2: Ma mi faranno gli insulti, mi diranno tutte le peggio cose, ma a parte che a me il cantante Mengoni, però il mio gusto non mi piace, a me mi dà una tristezza, c'era una bella voce e tutto, vabbè.
0: È una voce meravigliosa, riempie gli stadi, è bravissimo, io sono un grande fan di Marco.
2: Però io proprio non riesco a capire un prezzo del genere così per andare a vedere un concerto, ma per me stanno bene così. Mi metta la videocassetta dei Queen degli anni 90 e chi si è visto si è visto.
0: Addirittura, vabbè, è un momento a Marcor, ci sta. Comunque ragazzi, parliamo di progetti del futuro, parliamo anche di musica di domani.
3: Drive time! Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità!
4: Novità!
0: La musica di domani qui dentro la chiamiamo novità ed è un po' il giro del mondo per andare a scoprire quali sono le nuove proposte, e i nostri programmatori questa volta ci fanno atterrare in casa di Fastboy, producer che ultimamente sta scalando le classifiche internazionali. Il suono della musica, infatti, si chiama così, The Music Sounds.
3: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Max Pezzali negli 883 che ci racconta come la regola dell'amico non sbagli mai. 53 minuti trascorsi dopo le 17, allora un giro di saluti. Ah, sai chi te saluta?
1: Ciao zio Tom, Marco dall'Argentario.
2: Ciao Don Cash, ciao da Carolina, ciao, da Passo Corese, direzione casa, Roma, porte di Roma.
0: Un abbraccio a tutti gli amici che sono in giro, che si trovano in questo momento in macchina. E allora continuiamo e chiudiamo il capitolo Marco Mengoni per poi ritornare al capitolo dei news. Marco Mengoni, l'esperienza, questa esperienza tutta sbagliata che si chiama Allo Sbagliato, ha un'altra cosa molto figa che ancora non vi avevo spoilerato. Che paghi tutta sta grande cifra, 170 o 230 euro, e non hai il telefonino con te. Cioè la prima regola, tipo la regola del telefonino non sbaglia mai, è che te fanno chiudere il telefonino in una ball e te la riconsegnano all'uscita, quindi quell'esperienza sono 2, 3, 4 ore di totale proprio wow, immersione con l'artista che vivi e non puoi ripetere, puoi solo raccontare, quindi è un tipo di esperienza diversa. La mia signora mi faceva notare come ci sono una valanga di commenti che dicono wow, che mega figata, che bello, ti fai un detox. Allora pensatela così, sono 170 euro per farsi una serata tutta di detox, ma la domanda è, scusa,
3: in che senso?
0: Tu genio che hai scritto, ma devi spendere 170 euro per la... ma non puoi lasciare il telefono a casa gratis e scendere al parchetto sotto casa e farti una passeggiata col cane? Cioè non ho capito, ti serviva Marco Mengoni per ricordarsi che il telefonino, non lo so. Va bene ragazzi, io mi faccio persuadere da poche cose, ma tra queste l'unica che ci riesce bene è mia moglie e la musica. E adesso c'è Miley con Best Persuade.
4: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: della somiglianza un po' con la signora Madonna. È Miley, semplicemente Miley, manco più Miley Cyrus, è semplicemente Miley. Ritorniamo al main theme di quest'oggi, ragazzi, e vi faccio una domanda così a bruciapelo. E ve la faccio adesso, regia, o la volete dopo? La volete adesso o la volete dopo? Ok, abbiamo parlato di film, abbiamo parlato di noi, abbiamo parlato di voi, ma adesso basta, interrompiamo il capitolo legato a Marco Mengoni e parliamo di nomi storpiati. Vi è capitato di aver storpiato il nome di un grande artista, di un artista qualsiasi, che sia un attore o un gruppo musicale, non importa? Oppure quelle parole storpiate, come mia nonna che diceva l'autolombulanza, ve l'ho raccontato all'inizio della... oppure il cashes, passami il cashes, che era il ketchup. Ecco, voglio sapere parole storpiate in casa tua, nella vostra famiglia, o nomi di band storpiati al 393 0119 119. Visto che l'ho sbagliato il nuovo tour di Mengoni, allora parliamo di parole che si sbagliano dentro casa.
1: Drive Time.
2: Che erdaglie sia con te. Tutta Roma in un click.
1: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: È tempo di informazione, allora voliamo in studio per le ultime news dalla nostra capitale.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Omicidio pluriaggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. Questa è l'accusa per la quale procede la procura per i minorenni di Roma nei confronti del minore fermato e ritenuto responsabile in concorso con altri maggiorenni solo in parte identificati dell'omicidio di Ibrahim Dibba, il 27enne originario del Gambia, ucciso a colpi di pistola la sera del 16 settembre a Latina. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata attirata fuori dal villaggio Trieste, raggiunta da un utilitario e colpita all'addome con diversi proiettili di arma da sparo. L'omicidio viene contestato con l'aggravante dei futili motivi. Eseguiti 68 controlli, sequestrati 26.000 litri di carburanti non conformi e comminate 9 multe per violazione sui prezzi. È questo il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Roma nel comparto della distribuzione di carburanti nella capitale e in provincia, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. Lo stabile di via Tallone è sgomberato questa mattina nell'ambito di un'operazione interforze. Era già stato interessato in passato da interventi di liberazione, seguiti tuttavia da successive rioccupazioni. Lo fa sapere la prefettura di Roma. È necessario che ciascuno faccia la propria parte perché il ripristino della legalità sia effettivo e duraturo, ha concluso il prefetto. Continua il Festival dell'Architettura. Domani sarà lanciato il format Progetto Dopo Lavoro, che nasce con l'obiettivo di introdurre alla Casa dell'Architettura nuove forme di incontro. Non un programma di conferenze, ma un format di socialità culturale. Dal 2 al 4 ottobre, infine, si concentreranno giornate di confronto sui grandi temi del progetto contemporaneo. Ricordiamo che tutte le attività sono gratuite. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Le 18 e un minuto, buon martedì. Il 29 settembre
6: e non fa male. Dimensione, suono, Roma, il ritmo della capitale.
0: Vi è capitato di sentire storpiare dei nomi in casa come Benicio del Topo? Tranquilli, ragazzi, succede delle volte. A volte si storpiano dei nomi così per passione, delle altre volte invece si fa perché non si riescono a pronunciare, come quelli che sentirete fra un attimo. Il nome storpiato di un cantante, di un attore o di una band al 393 0119 119. E se ho detto che delle volte si storpiano per passione, ad esempio io in casa inverto tutte le parole, faccio impazzire mia moglie, ma è questione di passione, così è questione di passione, non ci puoi fare niente. Delle volte la passione sembra un crimine, come diceva Bumblebee nel 2000, infatti adesso c'è Crime of Passion, po po po po po po po, passion in the night, ah, canto tutta.
1: Drive Time. Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Davvero bello anche il video di questa canzone. Karol G e Manu Chao, la stampa indelebile, super riconoscibile di Manu Chao, si sente la sua firma musicale. Era Viajando por el Mundo, 8 minuti trascorsi dopo le 18, è Martedon. E allora ragazzi, parole storpiate dentro casa, proviamo a sentire, vediamo chi è con noi, parole che si storpiano.
1: Indelebile.
0: Che è successo? Indelebile e poi
1: Indelebile. Indelebile.
0: Sì.
1: Ciao belli.
0: Ah, ciao bello. Tu stiamo versi ciao belli. Questo è peggio di auto l'ambulanza di mia nonna, l'indelebile. Ma perché si complicano le persone?
2: Buonasera, Don Cash, Barbara da Frascati.
0: Ah, c'è lo Skirkart. Che cos'è lo Skirkart? Ah, il KitKat, lo Skirkart, ma perché?
2: Il mio papà, Orazio. Che ora non è più tra noi, lui stroppiava tutti i nomi in inglese, che ma diceva? C'era uno in particolare che ci ha fatto morire dal ridere a me e mia madre, ed era Clint Eastwood,
0: grandissimo, bello! Grande interprete dei film West, Clint Eastwood, no, ma non riesco manco a dire, come ha detto?
2: Buonasera, sì, nome. Mia madre, ed era... Clint Eastwood,
0: è più difficile del nome originale. Pensa tuo padre se avesse dovuto nominare Pierce Brosnan, che ne usciva fuori.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: appuntamento su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Se davvero perdessi lo sterzo, mi troverei ma dentro me stesso. Come dici, questa è una curva, dammi lo sterzo, va bene sei sterzo. Come dici, non scherzo, col rap faccio cose, capisci, fra fra. Arrivano dopo un tot e torni indietro, tipo il festival bar. The Bausa, Lose Myself, 18 e 15 secondi e 0, 15 minuti e 0 secondi in questo istante. Buon martedon. Parole, frasi che si storpiano in casa, tipo loro sono i The Bausa. Io dico sempre, facciamoci un attimo di pausa. Ciao, sentiamo, rido perché alcuni lo sentiamo.
1: Ciao Fabio D'Aprilia.
0: Ciao Fabietto.
1: Allora, mia suocera, sì, quando portavamo mia figlia da McDonald's, sì, lei lo chiamava Merdonald.
0: No, allora poverini signori.
1: Ciao a tutti, buona serata.
0: Ma qua non sappiamo se era per contestazione o perché non riusciva a dirlo, come mia nonna con i Conflex. Nonna, ma che sei Conflex? Che sei, gli butti nel latte, che sei Conflex?
2: Ciao D'Alessio.
0: Ciao Alessio.
2: Diciamo mia nonna, che tutti i nomi in inglese lei li traduceva.
0: Come?
2: Era appassionata di Formula 1.
0: Tipo.
2: Quindi c'era Arturo Senna,
0: ah, bene,
2: Michele Schumacher,
0: grande,
2: e
0: Michele
2: tanti altri, non mi ricordo.
0: Michele Schumacher.
2: Ciao Alessio.
0: Grande, grande, grandi nostri nonni, grandi vostri ricordi. Quel nome di quell'artista, di quel cantante, di quell'attore o di quella band che si è sempre storpiato in casa tua. No, alcuni non me li posso leggere, ragazzi, perché no, va bene. Va bene lo stesso, come il freestyle di prima. Il numero 393-0119-119, dimensione sono Roma e Don Cash. Aspettavamo proprio te.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: For you.
6: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Dei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
4: Honda Moto Roma!
5: My Car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ancora alta pressione, quindi tempo che resta nel complesso bello. Qualche annuvolamento di passaggi tanto in tanto si farà vedere, ma senza grandi conseguenze. E soprattutto temperature, specie valori diurni, che rimangono ancora ben al di sopra della norma. Superiamo i 25 gradi, tocchiamo anche i 27-28, di notte a primo mattino ovviamente aria molto più frizzantina. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Stanno per arrivare, sono quattro scelte per te, sono le hit della nostra unica solo for you in casa Dimensione Suono Roma. Nel frattempo al 393 0119 119, qual è quel nome di quella band, di quel personaggio o di quella cosa che hai sempre storpiato?

0: Show, Battery of Alone, grande, grandissima Alice DJ, la versione originale del 1999. E allora, talk to me e raccontatemi qual è quel nome che avete sempre storpiato o che hanno storpiato davanti a voi. Proviamo a sentire al 393 0119 119.
1: Ciao ragazzi, Cristiano il meccanico.
0: Ciao Gri.
1: Beh, il più eclatante è l'Arco Antonio.
0: Arco Antonio.
1: Zanzaniera.
0: Zanzaniera.
1: Tante altre.
0: Bello, la zanzaniera ne è male.
2: Andiamo bene. Bella. Proprio bene.
0: Guarda, zanzaniera compete con... Cioè, no, ve li dico fra un attimo. 393 0119 119. Il nome che hai sempre storpiato perché la band dei Muse cambia nome a causa di Meta, ma te ne parlo fra un attimo.
3: Drive Time.
4: Che Erdai sia con te.
5: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Successione dello zio, nascosto 2 miliardi,
7: 2 di, miliardi.
6: Di lire. Okay. Oggi al cambio sono più di 1 milione di euro.
7: Lo zio è morto. Lui gli aveva soltanto lasciato detto sta cosa. Che se mi fosse successo a me, veramente.
6: Figurati.
7: Che ne so, viene, che ne so, un parente alla lontana.
6: Tu stavi già al verano.
7: Che era fai con due asini e me. Io stavo già al verano capala.
4: La notte dei gladiatori.
5: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
13: Honda Moto Roma!
14: Drive Time!
5: Gherdaie sia con te!

0: E che te prendi a volte? A me mi prende il booster dei Tananai. Allora, nomi sempre storpiati, tipo il booster, ragazzi, come lo chiamavano i vostri nonni. Il Festrinità al posto dei Festival Bar. La Zanzaliera, come l'amico di prima, anche mia nonna Maria, che vive in Calabria, lo diceva. E confondeva, dice il nostro amico Antonio, anche la parola reddito con rendito. Parole storpiate, sentiamo.
1: Mia nonna mi diceva sempre, quando dovevo alzare il volume della radio, invece di dirmi alza un pochettino, mi diceva alza un'idea.
2: Ma in che senso?
0: No, non ne ho un'idea.
3: Ciao a tutti, sono Veronica.
0: Ciao, Vero.
4: Raccordo?
0: Sì, raccordo.
4: E mia nonna, bellissima, diceva... Bella de nonna, ti faccio du frust, invece di Bustel.
0: Bello,
4: ti faccio du frust
0: ne è male. È come la filosofia di Proust, praticamente.
5: Ciao, sono Marcello dai Castelli. Mia nonna diceva sempre, durante la prima guerra del Golfo, la guerra di Bagada.
0: De Bagada, bella.
5: Ciao a tutti.
0: Bella la guerra di Bagada. Comunque, ragazzi, la band dei Muse, The Muse, non sarà più The Muse, ma sarà Muse The Band, cioè la Muse la band. Perché sui social è arrivato da parte di Meta una nuova figura, si chiama Muse ed è il loro nuovo capitolo legato all'intelligenza artificiale. Quindi intanto gli hanno mandato una bella mail dove dice: intanto noi sappiamo il nome, poi come se mettiamo d'accordo? E si sono messi d'accordo. E come si sono messi d'accordo, la band dei Muse ha detto: ok, prendetevi il nome sui social, solo su Instagram, ci chiameremo Muse the Band, però non potete in nessun modo avere a che fare con i diritti discografici, né tantomeno con le magliette, il merchandising e tutto quello che finora è stato patrimonio non solo nostro ma dei nostri fan. Quindi ci tengono a separare le due cose, a tutelare, ma in ogni caso Meta è stata così carina che il nome si è preso lo stesso. Nomi storpiati, i Porci Funghini. I Porci Funghini, applausi. Genio, cioè nonna genio, chiunque tu sia, con i Porci Funghini in numero uno.

0: Fog in my heart, Black Eyed Peas in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. E allora proviamo a capire quali sono le cose storpiate dai nostri amici. Ciao le nonne, i nonni, i nostri amici, che cosa storpiamano? Salve, buonasera, sentiamo. Ah no, ancora qualche secondo.
1: Mia nonna diceva sempre durante la prima guerra del Golfo, la guerra di Bagada.
0: È il Bagada, è il Bagada.
1: Ciao a tutti. Ciao.
2: L'altra volta è stato fighissimo. Faccio nonna, sai, vado a un matrimonio. Dice, ti sei comprato il vestito? Sì, sì, di che colore? Albicocca.
0: Albicocca.
2: Ah, alla cocca.
3: In che senso?
0: Alla cocca, cioè come l'uovo alla cocca. I porci funghini rimane mito. Marco da Grosseto, mia nonna quando uscivo da ragazzino mi diceva, stai attento che ti danno la drogaina. Ma che è la drogaina? Ma no.
3: Saratoga, sì, sì, gillone, sì, colante. Niente, che stavo così quando ero adolescente e sentivo questa pubblicità. Ah, ciao a tutti,
0: ciao.
3: Ruzzinito la Discoli,
0: poi
3: Asciumagano,
0: la Asciumagano,
3: caccia scarpata.
0: Ah. Luigi da Roma rilancia.
3: Ciao, guarda, ciao.
0: Stasera in casa di mia nonna c'erano sempre pilessi con cipolla. Che cosa sono i pilessi? Sono i piselli. I porci funghini è sempre Luigi da Roma. Cioè tua nonna, raga, però switchai, però i pilessi con cipolla e i porci funghini. Mi sa che tua nonna ci aveva proprio due parti invertite al contrario. Ok, comunque ritorniamo con la musica. E la prossima è sono i Medusa insieme a Khalid. Questo è Weekend.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Gli Alphaville con Forever Young, come i nostri nonni, giovani per sempre, anche se storpiavano i nomi.
1: Top Pomeriggio Top Cash.
0: Hola.
1: Mio padre la festa di Halloween l'ha ribattezzata Howlin.
0: Howlin.
1: Che dice Howlin.
0: Buono.
1: Ciao da Franco. Ah, poi oggi è anche il suo compleanno. Auguri Luigi, 79 anni. Detto Gigino. Oh, ciao da Franco.
0: Il giovane Gigino, auguri. Ciao.
2: Sono Alessandra da Grotta Fregata. Ciao. Anzi, in questo momento sono zona Frascati. Vabbè. E allora mia zia.
0: Sì.
2: Che praticamente quando doveva chiedere o parlava di crackers,
0: sì,
2: invece di crackers diceva i cacchette.
0: I cacchette.
2: E noi giù a ridere con i matti.
0: Buoni cacchette.
2: Era giustamente anziana, era una parola un po' difficile. Ciao a tutti.
3: Ciao Fabrizio da Roma.
0: Ciao Fabri.
3: E mia zia che invece chiamava via Leone Iv.
0: Ah, Iv, no, guardo, window, Iv, bello, giusto.
4: Urciò. Ciao caro, ciao. Sono Domenico. Mia nonna quando vedeva Porta a Porta condotto da Vespa, diceva Vespa, due porte.
0: Vespa, Vespa con due porte, buono. Va bene ragazzi, io ritorno qui domani a tenervi compagnia come sempre dalle 16 alle 19. Fra un attimo Lorenzo Palma, da parte di Don Cash, ma chiamatemi Don Flash, Don Trash, do quello che vi pare. Ci sentiamo domani. Peace out and I love you.
5: Che erdaglie sia con te.
6: Drive time.
7: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
8: Il ritmo della capitale.
9: Dimensione Suono Roma.
10: Parla con noi, la radio sei anche tu.
7: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Domani 30 settembre è l'ultimo giorno per fare domanda di agevolazione tariffaria per la mensa scolastica del prossimo anno. L'agevolazione è rivolta ad alunni e alunni iscritti all'interno

0: infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado residenti a Roma. La domanda va compilata online su comune.roma.it. A Valle Fontana, nell'area Fosso delle Campanelle, nascerà l'orto urbano comunitario più grande d'Europa, esteso oltre 30 ettari all'interno del parco agricolo di Casal del Marmo. Entro il 23 novembre si possono presentare le proposte per la gestione di 40 lotti da circa 150 metri quadri l'uno. Sabato e domenica l'evento Piano City Roma trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal sorgere del sole fino a sera, oltre 100 pianoforti animeranno Roma con concerti, performance speciali e omaggi ai grandi autori.
1: Pronti per andare subito in redazione le notizie dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Bonificato e liberato in mattinata, di nuovo occupato e ancora liberato nel primo pomeriggio da intrusi in condizioni di marginalità allo stabile di via Tallone a Tor Sapienza, da tempo ridotto ad un vero e proprio immobile fantasma. La questura fa sapere che lo stabile verrà presidiato H24 con interventi di bonifica e sgombero che saranno effettuati a vista. L'operazione di stamane, realizzata in sinergia tra Polizia, Carabinieri, Finanze e Polizia Locale, ha permesso di individuare 25 soggetti extracomunitari privi di documenti, tutti trasferiti all'ufficio immigrazione della Questura. Per 7 di loro, 5 gambiani, 2 nigeriani, è maturato il collocamento presso CPR dislocati sul territorio nazionale. Ai due arrestati di questa mattina, di origine gambiana e nigeriana, sorpresi durante il blitz nel tentativo di disfarsi di sostanze psicotrope, si è aggiunto nel pomeriggio un terzo arresto di un soggetto nordafricano, a carico del quale è stata censita una condanna a 10 mesi per cumulo di pene maturato nel contesto dello spaccio di sostanze. Rinvenuti, anche grazie all'unità cinofile, 2 kg di sostanza stupefacente, marijuana, crack e cocaina, 4.000 euro in contanti. Sequestrata una pistola di piccolo calibro munita di colpi. Nell'area esterna, rinvenuti poi 6 scooter risultati rubati. La Prefettura di Roma ha fatto sapere che convocherà la proprietà al fine di assicurare l'immediato avvio delle attività di bonifica e messa in sicurezza, nonché la successiva definizione del percorso volto all'abbattimento del fabbricato, così da impedire nuove occupazioni e restituire l'area al quartiere. Erano appena usciti da una boutique di via Condotti con 2 borse e un paio di occhiali di lusso appena rubati, valore 8.000 euro, e anche 2 portafogli grifati, valore 750 euro, sottratti ad un'altra boutique. I carabinieri di San Lorenzo di Lucina hanno arrestato una coppia di giovani cileni. L'intera preziosa rifurtiva restituita ai legittimi proprietari. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Cosa succede sulla scena internazionale? Che continuano le bordate verbali, per fortuna, tra l'Occidente e Mosca. E quello che succede è sempre più pericoloso, perché è il Cremlino a dire: attenzione, che noi difenderemo in tutti i modi la nostra exclave di Kaliningrad. Exclave è la parte di territorio della Russia che sta fuori dai confini, come è Ceuta, tanto per intenderci, per la Spagna. Ma evidentemente per il Cremlino Kaliningrad è qualcos'altro, è la sponda nord che transita in mezzo a paesi, quelli baltici, che da sempre sono nel mirino di Mosca e del resto erano parte dell'impero sovietico. Ma è questo il problema. Dice appunto il Cremlino: difenderemo Kaliningrad con tutti i modi, con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ma chi vuole attaccare Kaliningrad? Nessuno. Attorno, certo, ci sono spesso esercitazioni della NATO, ma sono a scopo difensivo, servono a far capire che non c'è nessuna possibilità per la Russia di muovere un attacco oppure pressioni. Ma Kaliningrad non lo tocca nessuno, e non soltanto perché è un paese storico, Königsberg, in cui nacque peraltro Kant. C'è la storia lì, ma il presente si affaccia di nuovo in modo minaccioso.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
1: time it is. Puntualissime le 19.
5: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. Adesso si torna comodi a casa, in salotto, ci si mette belli rilassati con tanto di pantofole, ecco, divano, poltrone, quello che serve, il salotto della sera insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Buona serata a tutti, salutato Don Cash. Fra poco, come al solito, racconteremo un po' quello che accadrà nell'arco delle prossime ore. La musica adesso con La Bush.

un nuovo appuntamento all'interno del salotto di Dimensione Sono Roma. Come ogni sera fino alle 22 ci sono da un lato le notizie che ci portano in giro per la capitale alla scoperta delle iniziative e degli eventi. Oggi in particolar modo parleremo di festival diffusi come per esempio l'Appia Day per celebrare l'Appia, ma andremo anche alla Casa dell'Architettura perché c'è la fase finale fino al 4 ottobre del Festival dell'Architettura, quindi insomma un evento bello, attivo e pimpante proprio in questi giorni. Ma questa è l'ora, diciamo, tendenzialmente del rientro per la stragrande maggioranza degli ascoltatori, della fase di decompressione per qualcuno, cioè chi è in palestra, per qualcun altro insomma vuol dire giornata che finisce dal punto di vista lavorativo, ma si ripiomba subito nelle incombenze casalinghe che prevedono anche la preparazione della cena. Di base si cena a casa o al limite si va fuori a mangiare una pizza, a mangiare qualcosa fuori, ma con un certo relax, ecco, a differenza del pranzo, perché lì si ha sempre poco tempo, spesso si mangia in ufficio, al lavoro, il tramezzino, cose veloci. Fra pochissimo lanceremo il tema della sera che riguarda non a caso proprio questa sera il pranzo, quello veloce al lavoro, quindi insomma affronteremo quello, la schiscetta.

0: Ad oggi anche Vagabond Man, la versione di Rudimental insieme a Lorenzo Palma, il salotto della sera.
1: Sì, hola, buonasera. Hola,
0: momento canterino.
1: Hola, hola, hola. Sono arrivato a casa e mi accomodo pure io nel divanetto.
0: Bene.
1: Buona serata, Lorenzo Show.
0: Ciao Claudio, buona serata a te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Harvey, Hesitate. Music Sounds. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Pronto, avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
9: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ancora alta pressione, quindi tempo che resta nel complesso bello. Qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto si farà vedere, ma senza grandi conseguenze. E soprattutto temperature, specie valori diurni, che rimangono ancora ben al di sopra della norma. Superiamo i 25 gradi, tocchiamo anche i 27-28, di notte a primo mattino ovviamente aria molto più frizzantina. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Disturb con Sufjan Zhao e c'era Mwaki nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, quasi verso l'ora di cena, eh sì, perché insomma sono già le 19.25, c'è chi sta preparando. Parliamo invece del pranzo, perché è un po' per via della situazione attuale, stipendi fermi, costo della vita che aumenta, sempre più lavoratori scelgono di portare il pranzo da casa invece di acquistarlo in un bar o alla tavola calda. Ecco, secondo Federconsumatori però non basta cambiare abitudini, servono interventi strutturali per questo motivo. Il tema della sera riguarda soprattutto il modo in cui voi gestite il pranzo, perché al lavoro magari si ha la possibilità di avere una mensa, non tutti. Io per esempio sono fortunatissimo perché posso pranzare a casa ed è una cosa grandissima. Il tema che sto per lanciare è proprio questo: voi come lo gestite? Mangiate a casa? Lo portate da casa al lavoro? Andate a mangiare fuori, tramezzino e via? Il vostro pranzo, quindi la gestione del pranzo, quindi la schiscetta fa risparmiare sicuramente, potrebbe essere anche un motivo di alimentazione corretta. 393 0119 119.

0: Backstor nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. All'ora di cena quasi ci si sta avvicinando a quel bel rito rilassato della giornata, però il pranzo è la parte più difficile a volte, perché per via del lavoro non si riesce a mangiare bene in maniera corretta, a meno che non te lo porti da casa. Voi come lo gestite il pranzo? Tavola calda, bar, tramezzino, una cosa veloce, ve lo portate da casa, mangiate a casa? Vogliamo capire un po' proprio la gestione di quel momento della giornata.
1: Ciao Lorenzo, Luca da Villa Borghese.
0: Buonasera.
1: Come stai?
0: Bene, eccomi.
1: Ti ho mandato una foto.
0: Sì, la vedo.
1: Per farti vedere la mia cena di questa sera.
0: Beh,
1: e il pranzo di domani.
0: Ottimo.
1: Unisco l'utile al dilettevole, non tanto per risparmiare, perché dentro ci ho messo dei filetti di tonno, pomodori, datterini, il farro del mais. E la comodità di avere un cibo di qualità.
0: Sì.
1: Con le giuste fibre, le giuste proteine, e avanti tutta.
0: E certo.
1: Ciao, buona serata Lorenzo, un
0: ciao,
1: abbraccio Luca.
0: Beh, sicuramente è un piatto, a parte bello da vedere, cioè è una cosa molto che io farei, cioè perché mi piace mangiare bene in maniera corretta. Voi come gestite il vostro pranzo al bar, a casa, quando ovviamente andate al lavoro? 393 0119 119, i vostri bei messaggi vocali su WhatsApp.

0: Morandi con Good Old Days alle 19.36 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Oggi parleremo anche di tante iniziative e di eventi. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e anche gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna anche Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare. Scegli Roma 3.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.

0: gli LMFAO a fare musica, e effettivamente insomma è una carriera che sta andando avanti molto molto bene. Fra le novità di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, c'è il nostro bel salotto. Questa sera non parliamo di cene, magari l'argomento lo affrontiamo intorno alle 21 come spesso e volentieri facciamo. Parliamo del pranzo, perché portare il pranzo da casa fa risparmiare e non poco, e piace anche per l'aspetto del benessere alimentare, quindi insomma si mangiano cose sane. Vogliamo capire un po' la gestione, com'è che ve lo gestite voi il pranzo solitamente?
1: Buonasera. Ciao Lorenzo, beh, eccomi. Io devo ritenermi fortunato perché anch'io sì. Ho la possibilità di pranzare a casa.
0: È tanta roba.
1: E poi quando sono in trasferta il pranzo me lo paga l'azienda,
0: quindi ciao.
1: Mi considero un avvantaggiato.
0: Sì.
1: Poi diversamente in altre occasioni vado nelle tavole calde, anche perché così faccio girare l'economia.
0: Beh, quello è importante.
1: Ciao Lorenzo, buona serata Nicola.
0: Ciao Nicola, perché è bello andare a mangiare fuori, però la pausa pranzo, magari il panino, il tramezzino veloce, così, cioè tutti i giorni non è che faccia sempre benissimo. Voi com'è che gestite il pranzo? Mensa al lavoro, ve lo portate a casa? Vogliamo capirlo al 393 0119 119 con i vostri messaggi vocali WhatsApp. Say low.

0: C'era anche Sole Papi nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di pranzi al lavoro. E qualcuno scrive: ciao Lorenzo, Ale da Tor de Cenci, io sia il pranzo che la cena me li porto appunto al lavoro, cioè da casa, perché facendo la notte spesso mangio sempre, per cui insomma la colina aumenta soprattutto di notte, perché il desiderio del cibo secondo me è più forte. Poi ti prendono anche quei momenti un po' così per far passare il tempo, ecco.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.

0: app.
1: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco. Certo, attorno al palazzo è una situazione di degrado assoluto. Rimarrà in zona un presidio permanente interforze sia con i carabinieri che con la polizia fino alla soluzione del problema. Così il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, Alessandro Battilocchio, a margine del sopralluogo in via Tallone a Tor Sapienza dopo lo sgombero dell'immobile avvenuto stamane. L'operazione ha permesso di individuare 25 soggetti extracomunitari senza documenti. Per 7 di loro, 5 gambiani e 2 nigeriani, è maturato il collocamento presso CPR dislocati sul territorio nazionale. 3 gli arrestati per reati di droga, rinvenuti 2 kg di sostanza tra marijuana, crack e cocaina e 4.000 euro in contanti. Sequestrata una pistola di piccolo calibro munita di colpi. Nell'area esterna rinvenuti 6 scooter rubati. Non si placa intanto l'ira dei residenti. L'operazione di stamane ha infatti riversato in strada centinaia di ex occupanti, scatenando la rabbia dei residenti, che ora denunciano una situazione di totale insicurezza e l'assenza da parte delle istituzioni capitoline nella gestione del dopo. Lo sgombero non basta, lamentano, se poi 400 persone vengono lasciate a piede libero per strada. La prefettura fa intanto sapere che convocherà la proprietà per assicurare l'immediato avvio delle attività di bonifica e di messa in sicurezza, nonché la successiva definizione del percorso volto all'abbattimento del fabbricato in modo tale da impedire nuove occupazioni. Ben 131 golf car controllate, di cui 10 sottoposte a fermo, 13 patenti ritirate e multe per 38.000 euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del radiomobile sul Far West delle macchinine da golf usate come mezzi di trasporto turistici che hanno invaso le strade della capitale. 526 le persone identificate. Il generale di brigata Marco Guerrini, proveniente dal comando generale dell'arma, è nuovo comandante provinciale dell'arma di Roma. Subentra al generale di brigata Marco Pecci, destinato al comando generale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. 20 minuti in questo istante.
5: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Il pranzo portato da casa al lavoro fa risparmiare. Vogliamo capire la gestione del vostro pranzo al 393 0119 119, quando comunque ci avviciniamo a cena. Estate 1995, ritornavano gli Everything But The Girl a rinfrescare un po' la loro carriera, un bravo DJ americano che si chiama Todd Terry e che risentiamo in questo caso con Missing.
5: Dimensione suono Rhythmic History 95.

0: per Just Lidl quando sono le 20:07 nella sala di dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Spesso e volentieri parliamo di cena, però diciamo il pranzo lo gestiamo in maniera diversa, perché non è quel momento bello rilassato della giornata, è quello un po' più fugace, e vogliamo capire proprio la vostra gestione personale, i vostri messaggi vocali.
1: Ciao Lorenzo, sono io, Rosario da Roma.
0: Eccoti.
1: Diciamo che pure io sono abbastanza fortunato, perché è vero che mi alzo la mattina presto alle 3.
0: Sì,
1: e per fare per la consegna di frutta e verdura.
0: Ok.
1: Però diciamo che poi alle 10:30 alle 11 ho finito di lavorare e quindi ho la possibilità di mangiare a casa.
0: Magari un po' prima.
1: Ovviamente poi la mattina magari per fare colazione mi porto un po' di frutta.
0: Ecco.
1: Anziché fare la classica colazione,
0: con
1: il cappuccino e cornetto, prendo un caffè la mattina presto. Dopodiché mi porto la frutta con una bevanda con il tè freddo.
0: Ecco, per esempio,
1: Per resto poi mangio a casa.
0: Bene, insomma, mangio anche in maniera corretta, perché poi la frutta rispetto al cappuccio e cornetto, senza nulla togliere alla bontà insomma, di queste prelibatezze tipicamente italiane, è decisamente più sano. 393 0119 119 per i vostri messaggi.

0: Khalid nella sera di dimensione su Roma, il ritmo della capitale, quando però comunque parliamo di pranzi alla fin fine, gestione del pranzo, mangiate a casa, come siete organizzati? Buonasera.
1: Ciao Lorenzo. Ciao, allora buonasera. Io premetto che lavoro a Piazza di Spagna.
0: Beh,
1: quindi se dovessi mangiare fuori tutti i giorni, credo che il mio stipendio sarebbe dedicato soltanto al pranzo.
0: Quindi,
1: come dicono a Milano, schiscetta da casa e dai, alla fine è facile. Per mangiare sano, un po' di riso in bianco cotto il giorno prima, una verdura o tonno, salmone, ceci, tutto quello che troviamo già pronto al vapore e lo buttiamo dentro.
0: E
1: ecco
0: via.
1: Che il gioco è fatto.
0: È vero, molto semplice, seguiremo tutti il tuo consiglio, cioè partendo dal riso, da una base di carboidrato per poi unire le proteine, insomma le fibre e le verdure. Molto

0: Blu su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Salutiamo anche Claudietto che pranza a casa, poi riparte verso le 3 e finisce verso le 18:30 per andare poi a cena tutti insieme allegramente. Molto bene, noi torniamo fra poco.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Roma Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
3: Honda Moto Roma!
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ancora alta pressione, quindi tempo che resta nel complesso bello. Qualche annuvolamento di passaggi tanto in tanto si farà vedere, ma senza grandi conseguenze. E soprattutto temperature, specie valori diurni, che rimangono ancora ben al di sopra della norma. Superiamo i 25 gradi, tocchiamo anche i 27-28, di notte a pre-mattino ovviamente aria molto più frizzantina. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Dai che ne arrivano 4 e ne ascoltiamo via una l'altra, perché è una tradizione che ha anche un nome. In arrivo Anima con Joji, ma risentiremo dal 2025 anche The Colors di Pronto Come Va.

44 for you. 44 for you.

0: Il For You delle 20, abbiamo risentito Robert Miles, quindi insomma quel suono sognante, non a caso Dream era proprio il filone di questo genere di musica elettronica. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro salotto della sera, quando parliamo però della gestione del vostro pranzo, quando andate
1: buonasera
0: al lavoro.
1: Buonasera a tutti. Allora, io di solito il pranzo lo faccio a casa, perché comunque sia l'orario mi permette di tornare a pranzo a casa.
0: Bene,
1: ma
0: bene.
1: A volte ho fatto pure il pasto, perché sì, sono mille cose da fare, quindi magari spizzico, ma
0: sì, rapida.
1: Faccio un piatto veloce, però di solito il cazzo mangio a cena, magari la pasta o cose così che posso mangiare io.
0: Certo.
1: Se no faccio un pranzetto veloce sempre a casa, però difficilmente faccio fuori. Un saluto da Ali in cucina.
0: Ciao Ali, giustamente Ali in cucina.

0: il ritmo della capitale.
1: Io sì, oggi a pranzo un bel sì, gelato. Beh, ma veloce, stasera insieme a tanti cari amici sì, andiamo a mangiare in un ristorantino solo pesce. A tutti un caro saluto, Luca.
0: Ciao Luca, goditelo.
2: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: torna nel prossimo weekend anche il più grande evento diffuso dedicato a Via Appia, quindi patrimonio mondiale dell'UNESCO, da Roma Brindisi, e stiamo parlando della nuova edizione di Appia Day. Lo facciamo con al telefono il direttore artistico e della comunicazione Renato Scattarella. Buonasera.
1: Sì, ciao, buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Per due giorni l'Appia si trasforma in pratica.
1: Sì, è un grande evento diffuso da Roma a Brindisi, quindi pensa, sono 4 regioni coinvolte e più di 70 comuni. Passeggiate, tour in bici, visite guidate in siti archeologici che normalmente non sono visitabili, come per esempio a Roma c'è una cosa bellissima che è la Villa dei Ritoni, che è stata recentemente acquistata dallo Stato, confiscata tra l'altro alla criminalità organizzata, all'interno del quale c'è un mosaico che ancora il pubblico non ha mai visitato, un mosaico romano, e lo potrà fare appunto nelle giornate del 3 e del 4 ottobre.
0: Beh, quindi aperture straordinarie.
1: Assolutamente sì.
0: Insomma, l'intrattenimento, poi ovviamente il divertimento, lo sport, perché la sostenibilità insomma sono incluse in questo pacchetto ampio.
1: Sì, perché avremo per esempio una pedalata, l'Archeo Grab, che parte da Circo Massimo, dall'Infofont Appia Day a Casina Bocca Paduli, e arriva fino a Cecilia Metella, al mausoleo di Cecilia Metella, dove diciamo i ciclisti poi si incontreranno in una sorta di flash mob. Quindi avremo i ciclisti, avremo i runner e avremo un vero e proprio villaggio di Appia Day.
0: Ok, tu che sei così ginnico farai andare in bicicletta?
1: Possono partecipare tutti, esperti, sportivi, ma non solo. Ovviamente è un momento per godere dell'Appia antica in maniera sostenibile, perché
0: che poi nel weekend di solito si va, no, da quelle parti sull'Appia antica nei fine settimana. È un'occasione per fare un percorso ancora più ampio. Bene, io ti ringrazio moltissimo Renato, ti auguro un buon weekend e una buona edizione dell'Appia Day.
1: Sì, a voi, vi aspettiamo all'Appia Day.

oggi anche Rihanna con Calvin Harris, che abbiamo risentito dal 2011. Questo è il salotto della sera di Dimensione su Roma e il ritmo della capitale. Stiamo parlando anche di eventi e iniziative in città. Abbiamo parlato della Pia Day, delle tante cose belle che si possono fare, ma non finisce qui, perché anche nell'arco della prossima ora parleremo di festival diffusi e quindi parleremo anche di bellezze della nostra città che vengono valorizzate da altro, da musica e molto altro. C'è anche Madame. Facciamo

0: Nella strada di dimensione suono Roma, il ritmo della capitale con Mama non mama. Fra poco si torna in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Torna Francesco.

0: notizie dalla capitale.
1: Buonasera da Francesco. Certo, attorno al palazzo è una situazione di degrado assoluto. Rimarrà in zona un presidio permanente interforze fino alla soluzione del problema, l'ha detto il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie Battilocchio, a margine del sopralluogo via Tallone a Tor Sapienza, dopo lo sgombero dell'immobile avvenuto stamane. L'operazione ha intanto riversato in strada centinaia di ex occupanti, scatenando così la rabbia dei residenti che denunciano una situazione di totale insicurezza e assenza da parte delle istituzioni nella gestione del dopo. Lo sgombero di stamane ha permesso di individuare 25 soggetti extracomunitari privi di documenti, per 7 di loro 5 gambiani, 2 nigeriani, è maturato il collocamento presso CPR dislocati nel territorio nazionale. 3 gli arrestati per reati di droga, rinvenuti 2 kg di sostanze tra marijuana, crack e cocaina, 4.000 euro in contanti, sequestrata una pistola di piccolo calibro, nell'area esterna poi rinvenuti 6 scooter risultati rubati. Intanto la prefettura fa sapere che convocherà la proprietà dell'immobile al fine di assicurare l'immediato avvio delle attività di bonifica e messa in sicurezza, nonché la successiva definizione del percorso volto all'abbattimento del fabbricato in modo tale da impedire nuove occupazioni. Prevenire la violenza contro le donne, il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di discriminazione partendo dai banchi di scuola è l'obiettivo della nuova edizione di Ti Rispetto, il programma della Regione Lazio presentato stamane. Il progetto, realizzato col supporto di Lazio Innova, accompagnerà gli studenti nell'anno scolastico con un percorso integrato che comprende attività formative, sportelli di supporto psicologico, laboratori espressivi e contenuti digitali. È morto a 89 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha immortalato la dolce vita e le serate mondane della capitale. Vanna Marchi e Stefania Nobile premiate in Campidoglio col Premio Internazionale della Cultura nella sala della Protomoteca. Polemiche sui social, e Roma Capitale avvierà una revisione delle modalità di istruttoria delle richieste per l'utilizzo delle sale capitoline. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 21.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. Ancora buon martedì sera insieme a Lorenzo Palma, orario di punta per la cena. Abbiamo parlato abbondantemente del pranzo, insomma, gestito al lavoro. Racconteremo di altre iniziative, di eventi diffusi, di festival, parleremo di architettura e parleremo poi di tutta una serie di iniziative molto belle che riguardano il prossimo weekend proprio qui in città.

male, ci piace viaggiare nell'arco dell'ultima oretta un po' per Roma, mandare anche fuori, capire quelli che sono i trend legati in questo caso alla bellezza che circola sui social, perché pare che alcuni giovani uomini abbiano iniziato a tagliare o ad accorciare le proprie ciglia perché le considerano troppo lunghe o femminili, quindi per insomma rendere più virile l'aspetto c'è questa pratica collegata al fenomeno del looks maxing, ciglia che però non hanno soltanto una funzione estetica, aiutano a proteggere gli occhi da polvere, detriti, sudore e altri agenti irritanti. Ma poi, cioè, io da sempre le ciglia lunghe sono sinonimo di bellezza, ecco. Accorciarle può ridurre parte di questa protezione, soprattutto quando vengono utilizzati strumenti così affilati, insomma. Cioè, non è proprio una cosa tranquilla, a me metterebbe un filino di ansia. Cioè, io eviterei. La tendenza è quella, però andare contro tendenza è più salutare, secondo me. E poi ognuno se la gestisce come meglio crede. Già quando ci sono le sopracciglia un po', come dire, sistemate, tagliuzzate con il rasoio, già mi mettono un pochino di ansia.

0: Schulz che praticamente ci ha riportato nel 2014, c'era anche Waves.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and You. Fast Boy. Music Sounds.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 3.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.

Era un pezzo del 2016 che abbiamo riascoltato nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon martedì, siamo a Lorenzo Palma per una mezz'oretta abbondante per raccontare quelle che sono le iniziative in città, fra le altre cose. Fra poco parleremo a proposito di festival diffusi, quindi diversi luoghi contemporaneamente. Arrivano 202 concerti di pianoforte gratuiti in tutta la città e avverrà il tutto il 3 e il 4 ottobre, quindi ci siamo.

4 nella sera di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando questa sera di eventi a Roma, però gli eventi sono belli quando si svolgono non solo in centro, anche un po' fuori, nei punti periferici. E sarò per arrivare a Roma 202 concerti di pianoforte gratuiti in tutta la città. Sabato e domenica prossimi arriva questo progetto che si chiama Piano City Roma. È un festival diffuso che trasformerà proprio la capitale in un grande palcoscenico per 2 giorni. 120 pianisti saranno protagonisti proprio di questi 202 concerti gratuiti in 93 location, dal centro alle periferie. Si suonerà praticamente nelle piazze, nei musei, nei teatri, nelle case, in luoghi anche veramente insoliti di Roma, da Piazza di Spagna al Campidoglio, da Santa Maria in Trastevere alla Terrazza del Pincio, fino al Giardino degli Aranci, Pantheon, Palazzo Braschi e altre stazioni della metropolitana. Un programma fitto dal punto di vista musicale, dal punto di vista del genere, perché verranno suonati pezzi celebri legati alla musica classica, al jazz, alla musica contemporanea, pop, world music, colonne sonore, tutto questo dal giorno fino alla sera. E la cosa interessante è che la partecipazione è gratuita, perché gli eventi appunto sono a gratis. Dimensione Suono Roma.

0: per Angelina Mango e Marco Vengoni su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon salotto insieme ancora per una mezz'oretta fino alle 22, e abbiamo altri festival diffusi visto che il tema dominante questa sera è questo da raccontare. Intanto, dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore proprio della capitale, uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare intanto il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi. E dai, Puccio Onzi, Puccio Onzi.
2: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Drive time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì! E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.

0: giovane artista cresciuto in una famiglia di musicisti, peraltro della provincia di Roma, quindi siamo in zona, sto parlando di Hypaton, che ritorna a collaborare con David Guetta, il cui nome deriva dalla band di musica disco fondata da suo padre. You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: a vivere in città la bellezza architettonica di Roma. Fino al 4 ottobre Roma ospita la nuova edizione del Festival dell'Architettura promosso dall'Ordine degli Architetti. Si è spostato in diversi luoghi con differenti tappe. Ne parliamo con Alice Buzzone dell'Ordine degli Architetti. Buonasera.
1: Buonasera a tutti e tutte.
0: Siamo giunti praticamente all'ultima tappa, quella finale.
1: Esatto, siamo nella nostra splendida sede dell'Ordine, cioè alla Casa dell'Architettura, che è una sede non soltanto per noi architetti, ma aperta alla città durante tutto l'anno. Certo. Da domani inizierà finalmente l'opening della nostra sede con DJ set, performance, installazioni e dal 2, 3 e 4 una serie di eventi dedicati a temi importanti per la città, quindi anche lì non solo per architetti.
0: Certo, certo, perché poi insomma l'architettura è bellezza in generale, ecco, anche la musica si sposa molto con il concetto di architettura, secondo me.
1: Quindi esatto, infatti avremo proprio ogni sera delle tappe musicali. In particolare segnalo domani sera un DJ set che ci porterà un po' delle sonorità sudamericane con,
0: bello,
1: dei paesaggi sudamericani.
0: Bello. Poi ci sarà sicuramente la sfumatura elettronica.
1: Esatto, ogni sera fino alla

0: temi,
1: ah, che bello,
0: in modo convenzionale. Ci saranno spettacoli teatrali, proiezioni di film, insomma
1: cercheremo di capire intanto come verranno riviste le edicole, quindi i luoghi dove solitamente si vendevano i giornali e si vendono tuttora. Insomma, avranno un asset completamente diverso.
0: Esatto, questo sta già avvenendo. Noi daremo al pubblico alcune delle più significative esperienze italiane, certo. E poi faremo rivivere la vita di un edicolante con lo spettacolo Ce l'ho, mi manca.
1: Fantastico, fantastico. Ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona serata, Alice, e buon lavoro.
0: Grazie mille.

0: Una Boys Noise di Getaway che ci ha riportato praticamente in quell'ambientazione molto 80s con i suoni di un progetto che comunque è di quest'anno, perché è uscita nel 2026, fa parte del suo ultimo album. Nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il salotto che va avanti fino alle 22 e poi ovviamente ritorna anche Rhythmic History Extended Version. Quasi verso la fine arrivano i saluti, cioè non proprio ufficiali, quelli ufficiosi, quelli che arrivano sempre prima dell'ultimo disco.
1: Saluti Valeretto e Claudetto, ciao.
0: Ecco, quindi ultimo disco per chiudere il salotto della sera.

Mabel, che è la figlia di Nene Cherry, e 24 Karat Golden, e quindi un pezzo del 2020 che praticamente chiude il salottino, quello ormai, cioè, al chiuso di Dimensione Solo Roma, in cui ci ritroviamo comodi tutte le sere fra

0: alle 19:22. Io sono Lorenzo Palma, fra poco c'è Rhythmic History Extended Version e noi ci risentiamo puntuali domani sempre alle 19. Ciao a tutti.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
4: Buonasera e ben ritrovati su Dimensione Suono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e questa sera staremo insieme fino alle 23. Io ti faccio fare un viaggio negli anni 90 e anche 2000. Ti ricordo le valigie con le stampe bellissime.

0: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
1: Ritmic History, Extended Version.
2: E nella prossima sequenza, Madhouse, Like a Prayer, su Dimensione Sonoro, ma Late, che hanno fatto la storia del ritmo. Prima ancora, Black Legend con You See the Trouble With Me. Viaggiare around the world, come cantano Daft Punk nel 1997, era

0: Extended Version.
1: E questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Molti di noi hanno imparato l'inglese o dai film o dalle canzoni. Beh, Kim Lucas è stata la tutor dei cantanti italiani. È proprio lei che nel 2000 lancia anche Let It Be The Night. Ma prima ripartiamo con Neysha, Restless, 1998 su Dimensione Sono Roma.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
0: Rhythmic History Extended Version.
4: È un'immagine che non so se si può ripetere due volte, la faccia ricoperta di torta di Bill Gates, che gli è stata lanciata provocatoriamente dall'artista belga Noel Godin. Stesso anno Anne Lee, 1998, con Two Times, ma adesso ripartiamo su Dimensione Suono Roma con Network Memories del 1995.

0: dalla capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensionisuonoroma.it.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Tra poco Ready or Not, DJ Dado, sei pronto a lasciarti al special party delle 23? Noi ci risentiamo domani mattina alle 5 su Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io ti saluto perché quest'ora è terminata.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Anche stasera ci sono loro, le nostre hit, le più ritmate del momento, a scandire l'ultima oretta di questo martedì 29 di settembre. Buona serata da Gianmarco, vi riaccompagniamo a casa, vi portiamo al lavoro, dove vi pare, con la nostra musica.

0: Aia, gladiatori!
1: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. In 45 secondi vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
2: A fiato.
1: Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione, eh?
2: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
3: Piffero.
2: Il piffero.
3: Il piffero.
2: Non esiste il piffero.
4: Costruire i gladiatori.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Special Party.
7: Special Party.
9: Momento cruciale di questo martedì sera, sempre insieme fino a mezzanotte. Buona serata, amici e amiche lì fuori. Io sono Gianmarco Callari. E arrivano loro le nostre hit, le più ritmate del momento. Meet Me in the Dark di Ave Prima, The Black Eyed Peas con Shakira. Don't you want

0: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special party.
3: Preparate i fazzoletti per asciugare le lacrime, perché ci salutiamo, no, scherzi a parte. Ci risentiamo domani sera, sempre dalle 23. Io vi auguro una buonanotte. Sono Gianmarco e vi aspetto anche domani mattina alle 10. Se lo vorrete, adesso spazio ai nostri gladiatori Geoff e Rio. Ciao. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati nel ritmo della capitale. Geppo e Rino De Niro, anche di notte, pronti in questo mercoledì 30 settembre 2026.
2: Un mercoledì prezzemolino, perché siamo già a metà settimana, siamo arrivati al giro di boa.
1: È l'ultimo giorno del nono mese dell'anno.
2: Esatto,
1: quindi...
2: perché da dopodomani, è il primo ottobre, quindi siamo ufficialmente nel mese dell'autunno.
1: Però con calma, perché questa giornata
2: l'ultimo giorno del settembre
1: è appena iniziata.
2: Allora, in questa notte tanta buona musica, tre ore di risate, divertimento, gli highlights dei giochi del mattino e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi facciamo un salto indietro nella storia, romanzo storico.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio di pomeriggio si presenta in farmacia, arriva al bancone, c'è un bel dottore che fa così: buongiorno, buonasera, prego, mi dica, senta, mi scusi, vorrei una lavanda intima per mia moglie. Allora, sì, ce ne sono tante, si ricorda il nome? E no, guardi, adesso purtroppo il nome mi sfugge. Beh, il dottore fa: si ricorda almeno il colore? No, neanche il colore. Ah, però sa de pesche sciroppate.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: Succede
2: a chi?
3: Alle ragazze per bene. Bere. Per bere.
4: Che è per bere?
3: È le ragazze che la sera vanno a bere.
2: Al bar.
5: Oh, oggi voglio parlare di una signora con un nome molto comune qui a Roma.
2: Oddio, chi è?
5: È la sora Maria Cazzetta.
4: Chi è che la conosce?
2: È un'istituzione.
5: Tiriamo sempre fuori, molto spesso, no? Molto, tra l'altro per svariate tipologie di discorso comunque. Allora, è comunque una signora di fantasia, Maria Cazzetta, che sta ad indicare una persona poco avvezza ai grossi guadagni, diciamo,
4: sì,
5: no?
4: Sì.
5: E per questo motivo, se vi viene fatta una proposta poco vantaggiosa,
2: ok,
5: potete tranquillamente rispondere all'interlocutore: eh sì, come no, mi fa fare i guadagni di Maria Cazzetta.
4: Se dice.
5: Eh sì, Maria era una donna romana, molto piccola e minuta, e per questo veniva chiamata Cazzetta.
4: Ah, ma di cognome?
5: Sì, era proprio il cognome. Immagini, Simone Cazzetta. Tanto buona, talmente buona che veniva fregata tutti i giorni dal sor Peppe.
4: Ah, che certo.
5: E Peppe, sapete chi era? Quello che stava sempre a camminare. Quello che faceva il giro, no?
2: È lui.
4: Pure lui è molto conosciuto.
2: Quindi sì. Frequentavano tutti la stessa comitiva.
5: Tutti lo stesso periodo, tra l'altro. È sempre lo stesso periodo. Ma in questo caso il giro di Peppe era il giro d'amicizia di Peppe. Che al turno ogni giorno gli dava naso alla Maria Cazzetta, che era una credulona, poverina.
4: Era
5: un
4: appuntamento a mezzogiorno.
5: Sì. Oggi come Africa, ma quella
4: bravo. Certo.
5: Un giorno Maria, stufa di essere presa in giro da Peppe, chiamò Maria per Roma, pensate, che era quella che spariva sempre.
2: Sì, un'altra Maria, sì, da non confondere.
5: E quella, tra l'altro, tante persone manca. Chi era? Maria non la conosco, certo, perché spariva sempre. E stavano tutti a cercarla, e per l'appunto anche quel giorno Maria per Roma non si trovò.
4: Strano.
5: Sì. E allora Maria chiamò un altro suo amico. Con chi cui è? Condivideva il soprannome.
4: Chi era?
5: Efra Coso da Velletri.
4: Quella è il più famoso di tutti.
2: Sì. Era fuori città, ma comunque molto conosciuto.
5: Eh sì, solo che la censura da sempre ha vietato tutti quanti di dire il vero nome, soprattutto per radio, no?
4: Però
2: dite, non possiamo, ci ascoltano i bambini.
5: Diciamo Fracacchio.
4: Sì.
5: Ma Fracacchio, siccome si sentiva sto cacchio, non rispose mai alla chiamata. Lui era molto altezzoso, no? Purtroppo il destino di Maria restò per sempre quello di essere fregata da tutti. Ma alla fine frequentò un corso di pugilato, non so se sta cosa la sapete.
4: No, questa
2: si è scritta kickboxing.
5: Sì. E cominciò a dare sganassoni a destra e a sinistra.
4: Ah, oh, finalmente.
2: Ah, vedi, la sua rivincita, brava.
5: Così finalmente poté cambiare il suo nome. Da Maria Cazzetta a Maria Cazzotta.
0: La notte.

passion of the groove.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Grazie, grazie Simone, mi hai presentato, ha detto il nome e il cognome, perfetto, con un, no, anche con una timbrica. Grazie, ti ringrazio. Allora, visto che noi siamo una trasmissione che trasmette in diretta, giustamente, sì, è una trasmissione, dando notizie ed esprimendo anche opinioni in tempo reale, no?
1: Certo.
3: Lo facciamo con estrema sincerità e con la stessa sincerità io devo dire e devo fare i complimenti al mister Mancini della nostra nazionale di calcio, perché ieri sono andato giù un pochino pesante e quindi è giusto così, perché avevo detto ieri, no, del fatto che quando un giovane sbaglia tutti gli danno addosso e così non si può puntare sui giovani. Invece devo dire ieri che non ha avuto paura di schierare 9 giovani su 11. Non so se avete visto la partita.
2: Infatti i risultati poi si sono visti, Antonio.
3: I risultati si sono visti. Come io avevo detto anche ieri su questa cosa, il mister Mancini mi ha ascoltato, ecco perché prima ho detto in diretta, perché non so se lo sapevate, ma lui ci ascolta.
2: Ah, davvero? È un grande fan?
3: Sì, è proprio un proprio affannato, proprio, capito? È un fan, è affannato, cioè nel senso. Bravo, cioè, ecco il fiatone. Noi romani siamo dei. Il fiatone che cos'è? Un fiato grosso. Che è il fiatone?
1: È un qualcosa di grosso.
3: È come il magone, sembra tipo. Bravo. Che ne so,
1: Merlino
3: tipo.
1: Gigante.
3: Bravo, bravo. Io stavo a Di Silvan. No, vi voglio dire, quindi i nostri giovani hanno vinto per ben 4-1 con un primo tempo spumeggiante proprio da ubriacare gli avversari.
2: Infatti l'Italia
3: scusate un attimo Rino, però non può passare così quello che io scrivo. Io faccio le 3 anche le 4 di mattina. Ho detto con un primo tempo abbastanza spumeggiante da ubriacare gli avversari.
1: Ma lo senti?
3: Spumeggiante da ubriacare, vabbè. Vabbè, fa niente, dai, stavi dicendo perdonami, scusami se ti ho interrotto. Scusami se ti ho interrotto.
1: Lui a te, capito?
3: Dimmi, che stavi dicendo? Dai. Perché tu sei amante del calcio, a me mi piace quando parli di calcio.
2: Abbiamo ritrovato i 3 punti, anche una bella prestazione, no?
3: Perché quella, infatti, quella ho detto. Allora, che cosa è intervenuto a fare? Allora, attenzione, però, attenzione, perché la prossima partita. Andiamo alla prossima gara, andiamo in trasferta dagli Alonso Fan delle Patrie.
2: Dai francesi.
3: Dai francesi, dove il giocatore più scarso è Mbappé.
2: Per okay. Dirvi.
3: È lì che Mancini deve tenere duro e continuare con i giovani e non pensare al solito blasone degli avversari, schierare di nuovo, che ne so, gli esperti anziani da poter limitare i danni. E vorrei chiudere con una massima, detta da una mamma sugli spalti. In tribuna poco tempo fa ero a vedere una partita di mio figlio.
2: Ok.
3: E la scuola di mio figlio.
2: Le mamme poi sono sempre molto sagge.
1: Certo.
3: Sagge. Le mamme, devo dire che la scuola di mio figlio era nettamente più forte dell'altra squadra in questa situazione. Poi abbiamo trovato la squadra ancora più forte di noi, per carità. E ad un certo punto, dopo aver segnato i nostri ragazzi il 2-0, il figlio della signora, io non lo sapevo che era il figlio, prende il pallone e lo mette al centro del campo. E la signora gli urla.
2: Okay.
3: Ricordati che 2 gambe hanno loro.
2: Sì.
3: E 2 gambe avete voi.
2: E fin qua.
3: Eh no, però se uno ci pensa, la massima è questa, cioè nel senso, è vero che siamo più forti, però 2 gambe hanno loro e 2 gambe le abbiamo anche noi, cioè se noi corriamo e ci diamo da fare, possiamo avere, no, le stesse occasioni che hanno loro.
2: Splendido insegnamento, sì.
3: E io a fine della partita ho detto, guarda signora, mi scusi, lei non mi conosce, però volevo farle i complimenti per quella frase che ha detto. Delle 2 gambe che hanno loro, 2 gambe abbiamo loro. Dice, no, lei mi ha francese, glielo dico, 2 gambe ci hanno loro, se gliene rompete una.
2: No!
3: No! Almeno gliela famo, no. Capito? Gliela famo a vincere qualche cosa. Il calcio, questo è il calcio, dico, questo è il calcio. Ah, signora, sì, quello che gli devono dare sui stinchi, però. Niente, anzi stinchi.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
4: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un giovane affittuario chiama il padrone di casa al telefono lamentandosi che dentro l'appartamento ci sono dei topi. Il padrone di casa come risponde? Ma che stai dicendo? Ma non è possibile. E venga giù a vedere, venga giù. E il padrone che fa? Esce da casa, fa le scale, entra nell'appartamento di sto ragazzo e fa: dove stanno sti topi? Fammi vedere. E il ragazzo gli fa: guarda lì, c'è un buco vicino al zoccoletto, no? E il ragazzo prende un pezzettino di formaggio, lo mette fuori a sto buco, come lo mette davanti al buco, dal buco esce una trota che prende sto pezzo di formaggio e rientra. E il padrone di casa gli fa: oddio, e chi era quella? Lui fa: dell'umidità, ne parliamo dopo.
3: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: E te voleva. Ma,
4: che è successo? Che
3: no, stavo interagendo con mio figlio.
4: Allora, vedi, però tutto torna, perché l'argomento di questa quarta ora insieme è questo. Cosa hai imparato da tuo
2: figlio?
4: Ti
2: stava insegnando qualcosa adesso? Ah,
3: sì, sì, gli stavo insegnando come si prendono, diciamo, le diciamo, quelle
4: si incassa.
3: Sì, ma quelle come posso dire, quelle che ti fanno pensare, niente. Che. Ragazzi, di chi è l'argomento di oggi?
4: Idea mia.
3: Devo dire che per chi ci ascolta e ancora non ha un figlio, la domanda posta può sembrare anche scontata, ma se si va alla posta facendo una domanda, aspetta, attenzione, anche se è scontata, quando si ha un figlio di sconto ce n'è poco.
2: Esatto.
3: Ora, a parte sta battuta scontata, ci ho messo un pochino proprio a scriverla questa cosa, ho capito che da un figlio, più che apprendere alcuni suoi insegnamenti, bisogna apprendere i suoi comportamenti, che è diverso. Perché un figlio, fino alla sua maggiore età e anche oltre, nel 90% o 99% dei casi non viene lì da te dicendoti come bisogna fare quella cosa o come, certo, ci si deve comportare in un determinato contesto, no?
4: Però osservandolo possiamo anche noi,
3: certo,
4: no?
3: Però quando è grande, capito? Non ti dice guarda papà, lì te devi, in quel determinato contesto devi fare questo, perché così il contesto è quello che gli sbatti al muro, cioè nel senso sì, perché se riprova a dirti quello che devi fare, ma è un semplice motivo, che noi siamo i genitori, non dobbiamo dirgli quello che fare nella vita, capito? Cioè, nel senso, così i loro insegnamenti io li chiamo involontari, loro fanno degli insegnamenti involontari, li dobbiamo carpire, no? Farne oro, certo, non possiamo prendere in esempio i loro comportamenti quando sono troppo piccoli, visto che sono privi, che ne so, di cattiveria, di invidia, di premeditazione, anche se pensandoci bene, insomma, questo vale per i bambini di questa nuova generazione, perché ai miei tempi già a 4 anni si uscivi dall'asilo piangendo perché magari quel compagno ti aveva tolto i colori e tu madre te dava resto
4: quando vero, tornavi vero, a casa vero, sì,
3: facendoti vedere tutti i colori ma intendo i figli verso i 12 anni lì bisogna apprendere, e io vi racconto questa cosa vera. Un giorno eravamo fuori dalla scuola, insomma delle mamme erano fuori dalla scuola e stavano decidendo di fare un regalo a questo bambino, perché era il compleanno.
4: Okay.
3: E c'erano anche i figli, eravamo tutti usciti dalla scuola ma non c'era questo bambino, e senza fare nomi, senza ero io, non ero io, era mia moglie, cioè a un certo punto una mamma si gira e fa, vabbè dai, mettiamo noi e gli facciamo una maglietta. Il figlio ha detto, mamma, ma solo una maglietta? Lei si è girata e gli ha detto, va bene una maglietta, anche perché al compleanno tuo lui non ti ha fatto niente. Il bambino ha detto, mamma, ma è normale, quel bambino è senza padre e lavora solo la mamma.
4: Cioè, la miseria, oh.
3: Capito? Cioè, le nostre cattiverie,
4: sì,
3: ecco perché,
4: sì,
3: cioè le nostre.
4: Il modo malato di vedere il
3: sì,
4: mondo.
3: Sì, le ripicche. Sì, non, la madre ha sbiancato, io mi sono messa a piangere. Alla fine abbiamo fatta la maglietta, no scherzo, no, però voglio dire, capito, è un insegnamento, perché noi non possiamo sapere la vita altrui, capito? Non ce la possiamo prendere con i ragazzini, quindi meditiamo genitori, meditiamo
0: la notte
1: di

0: Tuono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Durante una discussione tra marito e moglie, la moglie si gira un po' stizzita guardando il marito e fa: senti bello, se me lasci non troverai mai un'altra come me. E il marito gli fa: in effetti l'idea era proprio quella.
3: Dimensione Suono Roma. La

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Awari, stanotte mi sono sognato una mia vecchia zia defunta che mi ha dato i numeri da giocare all'otto.
3: Davvero? Sì. E quali sono?
2: 91, 94 e 98. È sempre stata una stronza mia zia.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La notte.
1: La notte dei gladiatori.
2: Es un regalo de Dios.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Perché tutti al Circo Massimo? Perché saliamo sulla biga.
3: Presentiamo le due aurighe del mattino. Oggi sono due ragazze, sono Arianna e Luana. Ciao, buongiorno amiche.
2: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
2: Benvenute.
4: Buongiorno.
2: Eccoci. Allora, conosciamoci Arianna, da dove chiami?
4: Allora, chiamo da Salario.
2: Sì, cosa fai di bello?
4: Allora, sono un ex hostess di volo e adesso sono in pensione e insegno inglese ai bambini.
3: Gagliardo, molto molto bello.
2: And so nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: Ragazzi, è partita.
3: Passiamo a Luana. Ciao Luana, raccontaci qualcosa di te, dai.
5: Sono di Palidoro e lavoro in ambito odontoiatrico.
3: Odontoiatrico.
2: Luana, tu con l'inglese come te la cavi?
3: Così. Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo, lo conoscete, l'arena è un gioco di collaborazione, coordinazione e soprattutto di velocità, perché adesso Rino vi chiederà di stilare una lista di 10 definizioni, 45 secondi, inizia Arianna a seguire Luana. Che cosa vuoi sapere, Rino, stamattina?
2: Stamattina voglio sapere 10 monumenti famosi che però non si trovano in Italia. Okay. Arianna,
5: Louvre.
2: No, Louvre è un museo. Monumenti.
5: Allora,
3: dai, quello famoso in Francia.
5: Torre Eiffel.
2: Ecco.
3: Vai, Luana.